Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

Radio Start presenta Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9:30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore. Venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start. In replica domenica alle 16.

Bino Morelli On Air. Vi attendo ogni mercoledì con i miei soliloqui musicali e altre amenità. Ogni mercoledì dalle ore 23 e in replica il venerdì dalle ore 9. Bino Morelli On Air.

nostri peccati ci terranno attaccati, quanti nostri peccati che ci stanno attaccati, attaccati, attaccati.

Radio Start presenta Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

0: Showgasm.
1: Dream Pop.
0: Madchester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti. Un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

Globster presenta File Under The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

scusami, scusami, sì. Ho sparato agli uccelli con la Condor. E scusami, scusami, sì. Ho giocato troppo a Medal of Honor. Scusami se porto ancora.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

produce truck.

dicono che c'è un tempo per seminare e uno che hai voglia ad aspettare. Un tempo sognato che viene di notte e un altro di giorno teso come un lino a sventolare. C'è un tempo negato e uno segreto, un tempo distante che è roba degli altri. Un momento che era meglio partire e quella volta che noi due era meglio parlarci. C'è un tempo perfetto per fare silenzio.

saremo se non ci avranno nemmeno avvisato. Dicono che c'è un tempo per seminare e uno più lungo per aspettare. Io dico che c'era un tempo sognato che bisognava

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Radio Start presenta Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

对对。

0: compagnia del nostro programma.
1: È finito il film? Non vuoi dirlo, nonnina? È finito il film?

Attenzione al binario 4 treno in transito, allontanarsi dal binario 4 treno in transito, attenzione al binario 4 treno in transito, allontanarsi dal

0: protagonisti, un viaggio dentro la nuova musica italiana e internazionale. Conduce in studio Paolo Tocco.
1: Bentornati, bentornati a bordo. Parte una nuova puntata del Trans Europe Express.
2: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
1: Paolo Tocco da questa parte del microfono, puntuale come ogni settimana, e oggi dedico la puntata ad un tema decisamente importante: la violenza di genere. Bussiamo alla porta di un'altra casa di produzione italiana, la Lilium Produzioni di Enzo Onorato, e a lui dobbiamo il lavoro prezioso del progetto Lady Day, un'etichetta, un marchio sotto il quale si raccolgono suoni, artisti, artiste soprattutto, la produzione in vinile di 45 giri da collezioni, il merchandising poi a corredo è davvero gustoso. Insomma, tutto questo, dalle canzoni agli oggetti, serve come manifesto politico e sociale contro il cancro della violenza di genere. Linea a te, Enzo.
3: Lady Day Records è un marchio di Lilium Produzioni, etichetta indipendente nata nel 1990, considerata l'impronta della musica indipendente in Italia. E Lady Day è un progetto che nasce per non far spegnere i riflettori contro la violenza di genere, supporta i centri antiviolenza per soprattutto con l'aiuto di una sociologa che segue da anni il nostro progetto, aiutiamo i centri antiviolenza con delle borse lavoro per sostenere la rinascita di donne che hanno subito violenza e che devono rientrare nel mondo del lavoro. Lady Day Records, come diversi altri progetti che ruotano attorno a Lady Day, nasce con i concerti. Si è sentita l'esigenza, con la partecipazione di tutte le artiste che da anni ci supportano, di creare qualcosa che potesse essere un marchio importante, che veicolasse la voce di tutte queste artiste che con la loro creatività supportano e combattono e lottano insieme a noi contro la problematica della violenza di genere. E così è nata Lady Day Records ed è soprattutto la collana Le Crisalidi. Collana Le Crisalidi è una collana fatta di 45 giri, i famosi 7 pollici, con le copertine Gatefold in tiratura limitata a colori, e con all'interno due artiste, una per lato. Lady Day Records ovviamente non si fermerà qui, la collana Le Crisalidi continuerà e seguirà, perché vorremmo seguire diversi generi musicali, quindi passare dal punk, rock, alla canzone d'autore, alla musica elettronica, alla musica sperimentale e alla musica folk, qualsiasi tipo di genere musicale. E siamo sicuri che tutto questo panorama che con la musica stiamo creando attorno a Lady Day non può che aiutare sia le artiste che ruotano attorno al progetto, sia la valorizzazione e soprattutto il pensiero che è quello di Lady Day, cioè di non far spegnere i riflettori contro la violenza di genere.
1: Grazie Enzo Lorato, grazie per questo lavoro prezioso. Dunque sosteniamo il progetto Lady Day, perché ogni nostro acquisto servirà per realizzare borse lavoro da destinare alle donne vittime di violenza. Andiamolo a spulciare da vicino questo terzo volume per la collana Le Crisalidi, 45 giri da collezione, che troviamo solo ed esclusivamente in formato fisico, e partiamo proprio dal lato A con il singolo Guardami, a firma del progetto Gamar, progetto che vede in forza il bassista Christian Bona e la batterista Ilenia De Rocco, e con noi produttrice, cantautrice, voce e manifesto Gabriella Diana. Ciao Gabriella.
4: Ciao Paolo, ciao a tutti.
1: Ciao, che stai? Come stai? Dove?
4: Ma al momento mi sto prendendo una piccola pausa dall'ufficio, dal lavoro, per farmi una chiacchierata con te.
1: Senti, ascolta, questa è una puntata che io ovviamente dedico al progetto Lady Day, quindi ha un centro nevralgico, e sarà una domanda che ricorrerà in questa puntata. Parliamo ovviamente di violenza, che per me potrebbe non avere genere. Per me la violenza condannabile a prescindere quale sia il genere e la direzione, ma voglio chiederlo a te. Per te la violenza cos'è?
4: È una domanda molto molto difficile, certo, molto immagino. Grande, è una domanda enorme. La violenza è l'imposizione di proposito, di forzatura, dolore, sofferenza, sì, annientamento da parte di una persona o più persone verso una o più persone. Certo. Quindi può essere rivolta tra gruppi, come per esempio vediamo nelle classi sociali, o tra individui privati.
1: Certo. Certo.
4: Nel caso della violenza di genere ovviamente si parla di una violenza sistemica e quindi strutturale e culturale che viene perpetrata da secoli da parte di una categoria che è quella maschile, principalmente verso quella femminile. Ovviamente non è l'unico modo in cui la violenza si manifesta dentro le relazioni, ma diciamo che sicuramente quando parliamo di problema sistemico parliamo di appunto un sistema che va a permettere che questa cosa continui a perpetrarsi in modo trasversale su più fronti, quindi che sia l'ambito sociale, lavorativo, relazionale, eccetera eccetera.
1: Certo, perché tra l'altro passiamo su fronti che secondo me sono anche molto importanti. In genere quando si parla di violenza è tutto importante, e in questo brano Guardami, il vostro è un inno molto importante dedicato alla relazione che uno ha con il proprio corpo, almeno io l'ho letta anche così.
4: Assolutamente sì, la violenza si può fare anche verso se stessi e se stesse.
1: Certo.
4: E quindi il tipo di pressione che percepiamo dall'esterno verso i nostri corpi e verso un certo tipo di performatività e conformità che ci sentiamo di dover adempiere in qualche modo, e diventa una pressione, è una forzatura, come dicevo prima, una violenza da fuori, ma che poi diventa anche interna, perché noi andiamo ad assimilare. Quando parliamo di grassofobia interiorizzata parliamo del fatto che non è soltanto l'insulto del bulletto a scuola, per dire, quel tipo di stimolo esterno che ti può arrivare dalle persone piuttosto che dalle riviste, piuttosto che dai film, piuttosto, sì, che da tutti gli stimoli esterni del caso, vanno a piantare un seme dentro di te, e quella roba poi te la trascini per sempre. E questo, certo, parlare, certo, di non conformità dal punto di vista dei corpi grassi e grassofobia ovviamente poi è applicabile a tutti i tipi di non conformità, certo, corporea, certo, e di identità di genere, certo, ad esempio.
1: Che il conformismo di questa società è assai dedita alla perfezione estetica, quantomeno ad un canone che poi sbandiera come normalità, come perfezione. Queste cose sono molto velenose. Secondo te però perché siamo così basici? Lo dicevi prima, no? Non è una storia moderna questa, è una storia antichissima dell'uomo. Perché siamo così primitivi ancora oggi?
4: Primitivi, non so se magari è il termine cui, esatto, penserei, però, okay, se intendi tipo basici nel senso che ci fermiamo magari alla semplicità, esatto, alla superficialità, sì, in questo senso,
1: sì, sì.
4: Penso perché la complessità è difficile, nel senso che anche rendersi conto della complessità che c'è dentro di noi, della complessità che c'è fuori di noi, quindi a livello sociale, a livello politico, o anche per esempio avere un confronto con una persona che la pensa in modo opposto a te, sì, ma riuscire a trovare un modo di dialogare e comunque anche lì abbracciare la complessità, anche rimanendo ferme sulle proprie opinioni,
1: sì,
4: però abbracciare la complessità della situazione secondo me è molto difficile, richiede una messa in discussione, richiede una voglia, una curiosità,
1: sì,
4: verso l'altro e verso l'informazione e l'imparare. Sono tutte cose che tendenzialmente è difficile avere, e per di più già è difficile di per sé. Siamo in una società che ci prosciuga le energie, ci fa scrollare nel tempo libero, ci fa lavorare 40 ore a settimana, il resto del tempo ti devi preoccupare di arrivare a fine mese. Tendenzialmente la nostra vita è un continuo spreco, tra virgolette, di energie che potremmo invece usare nello, certo, stare insieme, nel, certo, ragionare insieme sulle cose e andare a abbracciarla quella complessità. Ma se non ci lasciano costantemente senza energie, certo, diventa difficile. Io penso che sia quello un po'.
1: E secondo te questo brano, che poi in realtà nel bellissimo video che troviamo in rete ha un filo diretto ovviamente con il cibo, ma ha un filo diretto anche con una certa leggerezza nella narrazione, diventa anche simpatico, colorato, molto punk, che diventa anche inno di rabbia. Ma secondo te questo brano potrebbe anche dirsi politico?
4: Assolutamente,
1: ok, in senso alto intendo io, non di partiti e quant'altro. Cioè, secondo te questa energia può oggi ancora fare politica, la musica, in senso alto?
4: Assolutamente sì. Allora, partiamo dal presupposto che io sono una di quelle persone che pensa che il personale politico e la politica è in tutto, sì. È nella scelta di quello che mangiamo, di quello che facciamo, delle persone con cui socializziamo, dei luoghi che visitiamo. Tutto per me ha una connotazione politica, volendolo vedere, sì, ok? Volendola sì. riconoscere. Assolutamente la musica, l'arte, ma ripeto, come tutto ciò che facciamo, può avere una valenza politica, e secondo me l'arte, se posso, le persone artiste che magari hanno visibilità, forse aggiungerei dovrebbero. Come diceva Nina Simone, è una responsabilità quella di avere una visibilità e sì. poter andare a comunicare e a far riflettere su determinate cose, su determinate tematiche le persone, proprio perché possiamo raggiungerle più facilmente attraverso l'arte, attraverso la musica in questo caso. E sì, guardami, assolutamente un brano politico, e l'abbiamo pensato così, volevamo che lo fosse.
1: E arriva tutto, e noi ce l'andiamo ad ascoltare. Io ti ringrazio, grazie Gabri, grazie Gamar per essere stati con me e con noi qui a Trans Europe Express.
4: Grazie mille Paolo, è stato un piacere, grazie davvero.
5: Guardami in tutto il mio splendore quando

0: solmento.
1: E questa era Guardami dei Gamar, primo brano lato A del terzo volume del progetto Lady Day. Torniamo a bordo del Trans Europe Express, restiamo ancorati su questo 45 giri. Vi ricordo che tutti i link per raggiungere questo, come le altre produzioni Lady Day, li trovate nei vari post sul sito di Trans Europe Express. Lato B, dicevo, e incontriamo una regina del suono underground indipendente italiano. Attualmente il suo basso è in forza alle Bambole di Pezza, ma qui ci regala il brano dal titolo Vita di Vespa. Lei è Caterina Dulci, lei è Dada Sutra. Ciao Caterina!
2: Ciao!
1: Ciao, ciao, come stai? Come stai? Sei, ti chiamo che sei sul finire del tour delle Bambole di Pezza, dicevamo poco fa, quindi sarai stanchissima.
2: Sono esaurita, sì. Ecco.
1: Senti, però qui siamo con Dada Sutra e la domanda, soprattutto per questa puntata dedicata alla violenza di genere, che per me la violenza fa schifo, quale che sia il genere. Però la domanda te la voglio fare come manifesto di questa puntata per Dada Sutra. Cos'è davvero la violenza? Cosa significa davvero per te?
2: Cosa significa per me? È una domanda
1: difficile, immagino.
2: Difficile, cioè che può sembrare banale,
1: certo.
2: Però non lo è. Io, cioè, fortunatamente non ho mai subito episodi di violenza grave. La violenza che vivo tutti i giorni, però è qualcosa di forse un po' più sottile, qualcosa che ha a che fare con, cioè, la violenza in realtà è un, possiamo dire che è un iceberg di cui emerge appunto il femminicidio, lo sì. stupro, una serie di cose che poi finiscono sui giornali, ma che sotto ha tutta una serie di microviolenze che poi vanno a comporre l'immagine della violenza intera, cioè anche solo violenza verbale o non sentirsi al sicuro per uscire di casa,
1: certo.
2: o delle minacce che moltissime donne subiscono da parte del compagno o di familiari. C'è tutta una cultura purtroppo della violenza di genere, di cui il femminicidio è bruttissimo, no, da dire, certo, la ciliegina sulla torta,
1: però insomma,
2: una parte.
1: È chiaro. A proposito di questo tema, sul lato B di questo terzo volume per la collana Le Crisalidi, campeggia Vita di Vespa. E a Dada Sutra io sono sempre abituato ad un linguaggio elettropop anche abbastanza futuristico, interessante, velenoso quanto basta. Qui è interessante, a mio modo di leggerlo, hai colorato il tema così importante con un piglio, se vuoi, abbastanza favolistico, quasi popolare. Certo, è una festa di popolo quella che vai raccontando, però anche nel suono l'hai fatto, vero?
2: Sì, sì, è tutto, cioè per me nascono un po' insieme un'idea di suono, di melodia, di testo.
1: Ah, okay.
2: E questo è proprio, non ho scelto esplicitamente di parlare di violenza di genere, anche se poi ci sono tanti rimandi. Diciamo che ho preso un po', come dici tu, da una fiaba, in realtà. Adesso scusami, mi sfugge il nome, ma poi se vuoi te lo scrivo, il nome dell'autrice,
1: sì,
2: una fiaba africana.
1: Sì.
2: Che si chiama Essekado,
1: e
2: sì. parla di un po' tipo le ballate di Narayama, però qui nella fiaba ci sono delle adolescenti che vengono scelte per diciamo buttarsi giù da una rupe, e uno di loro, non mi ricordo se sono solo, vabbè, insomma, una di loro riuscirà a volare e tutte le altre cadranno e moriranno. Questa cosa di, e l'ho associata poi a un racconto di una festa di paese in cui c'era un angelo, una bambina che veniva fatta volare tra i palazzi come un angelo, e mi si è composta questa immagine che incrociava un po' le due cose. In realtà parla un po' di di un mondo mediatico in cui siamo immersi, in cui vediamo tantissima violenza, soprattutto abbiamo assistito, cioè stiamo tuttora assistendo a un genocidio in diretta senza avere potere di fare nulla, e tutte queste vittime sono qualcosa che vediamo sui nostri schermi insieme ad altre immagini molto più banali, certo, e molto più commerciali, ed è una cosa assurda straniante.
1: Non hai idea che siamo dentro una mercificazione gratuita dell'orrore, ma non solo di cose esteticamente giganti come un genocidio. Io tempo fa alzai un polverone tra i commensali di quando vidi una cosa che per me è aberrante. Era Striscia la Notizia, cioè parliamo di robe lontanissime dal genocidio, quindi da cose molto estetiche, però i sottotesti che dicevi te prima, cioè queste veline mezze nude che applaudivano un servizio contro lo sfruttamento del corpo di una donna. Io sta roba l'ho trovata paradossale, capisci? Ci viene passata in modo gratuito.
2: Sì, esatto.
1: Controsensi, anche la festa di popolo che tu hai raccontato è un controsenso.
2: Sì, infatti.
1: Però ci viviamo dentro con normalità, sta roba mi manda al manicomio. E tu come ti ci rapporti?
2: La trovo una cosa da pazzi, infatti... Essendo anche in un momento in cui con le bambole di pezza mi trovo a fare più intrattenimento, diciamo, mi trovo anche in una posizione un po' più in vista, un po' più mediatizzata, e mi sento completamente immersa in questo mondo di, appunto, immagini che un po' sessualizzano il corpo femminile, un po' la mischiano a violenza. È una cosa in cui tutto è molto mischiato. Vero. E cioè non è una cosa che vivo sulla mia pelle, ecco, però, certo. Però mi trovo immersa in questo mondo. E esatto, pensavo proprio a questo quando ho scritto Vita di Vespa, e ho cercato di dare un sound che fosse così, un po' appunto fiabesco, ma anche disturbante, perché credo che in questo momento che la musica serve comunque a veicolare dei significati, e quello che stiamo vivendo è profondamente disturbante.
1: Vero. E tra l'altro il pianoforte, non so se è un pianoforte, se è una riproduzione in digitale, me lo immagino.
2: È un piano vero, gaffato, sì, è un piano verticale, ho messo tutta la gaffa per non far risuonare tanto le corde.
1: Me l'ero immaginato, un piano verticale nero. Perché sono nero.
2: È marrone.
1: Vedi? No, quelle note sono spettacolari, cioè proprio uno scenario apocalittico. Grazie. Ultima domanda provocatoria, perché so di consegnarla alle mani giuste. A proposito, Anne da Feta. Anne, il Essecado,
2: esatto.
1: Della tecnica qua, sì. Ma tra l'altro c'è anche il grande Wallace che aveva scritto Infinite Jest, in quanto all'apocalisse degli intrattenimenti televisivi. Non so se l'hai mai letto, fallo.
2: Oddio, non l'ho mai letto, ne hanno sempre parlato molto bene, ma non è ancora stato il momento, lo farò.
1: Fallo, sono 1287 pagine, da nerd te lo dico. Senti, però poi secondo te, tutti quanti, anche tu come artista, io qui dietro un microfono, tutti insomma, alla fine non ci finiamo comunque dentro volutamente nel tritacarne del sistema? Penso a Spotify, penso alla gratuità della rete, eccetera eccetera, anche questo non è un controsenso?
2: Un po' sì, è quello che diceva Mark Fisher, che alla fine è impossibile uscire dal capitalismo, e qualsiasi cosa si faccia all'interno di questa macchina è comunque parte di essa, è comunque qualcosa che la serve. Finché non cambierà questo sistema, purtroppo siamo tutti costretti ad averci a che fare, a meno di non andare a vivere in una grotta isolati dal mondo, che comunque è molto difficile nel mondo contemporaneo. Quindi in qualche modo dobbiamo averci a che fare. Possiamo cercare delle strategie per, credo, ritagliarci degli spazi di disobbedienza, credo che sia qualcosa di molto importante, cercare degli spazi in cui trovare un'espressione il più vera e incensurata possibile, un modo di vivere che sia il più possibile al riparo da queste dinamiche di violenza e di sfruttamento. È difficile, però penso ci si possa provare.
1: Bello, grazie. Vita di Vespa, noi ce l'andiamo ad ascoltare da Sutra. Caterina, grazie di cuore per essere stata con me.
2: Grazie a te.

E questa era Vita di Vespa di Dada Sutra, brano che campeggia sul lato B di questo terzo 45 giri del progetto Lady Day. Grazie a lei, grazie a Gamar, grazie ad Enzo Onorato per il prezioso lavoro che sta portando avanti. Transeuropa Express torna settimana prossima e sono emozionato solo a dirvelo. Puntata speciale, specialissima, perché lui compie 80 anni e lo fa con un nuovo disco e un nuovo tour. Con me, con noi, ci sarà Riccardo Cocciante. Da Paolo Tocco è tutto. Ciao!

Quindicesimo appuntamento per questo 2026 del programma che conduco tutti i martedì sera qui su Radio Start, programma che vi dà un po' così uno sguardo abbastanza complessivo su quelle che sono le nuove pubblicazioni, parliamo soprattutto di singoli, negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, a volte anche nelle ultime ore. In un programma che fa della novità assoluta il suo DNA, abbiamo una tradizione che è quella della nostra copertina, che altro non è che una cover recente di un vecchio brano del passato. Nel caso odierno andiamo a dare luce a un cantautore americano poco conosciuto, nato nel 1955, sto parlando di Robert Lester Folsom, cantautore e chitarrista della Georgia, soprattutto conosciuto per un album indipendente dal titolo Music and Dreams, realizzato nel 1976, che poi è stato ristampato tanti anni dopo, nel 2010, come Mexican Summer. Ebbene, questo cantautore, che purtroppo ci ha lasciato qualche anno fa, è stato ricordato in questi giorni dal duo dei Whitney. I Whitney, che in vista del loro prossimo tour, hanno appunto condiviso una cover di See You Later, I'm Gone di Robert Lester Folsom e poi anche un demo di 4 tracce di Evangeline, tratta dal loro ultimo album Small Talk. Andiamoci ad ascoltare quindi la copertina per questo martedì 12 maggio di Pop Tones. Sono i Whitney con See You Later, I'm Gone.

Davvero bella questa copertina per questo martedì 12 maggio, parlava di Francesco Pibone con la sua voce sempre un po' gracchiante. Ebbene ragazzi, questo è il clima assurdo di questi ultimi mesi, insomma uno appena si scopre un attimo, Dang si riammala, io insomma sono un po' vecchietto quindi mi ammalo facilmente. Detto ciò, i Whitney, il duo acustico molto molto sempre dolci, bravi, interessanti, raccontano: inizialmente stavamo facendo la cover di See You Later, I'm Gone, solo per rispolverare il nostro studio dopo un periodo in tour, però poi quella registrazione ci è sembrata così speciale che l'abbiamo mandata al nostro manager, il quale ha avuto l'idea di chiedere a, perché se sarebbe stata possibile come cover. In questo modo insomma sarebbe stato bello pubblicare un omaggio di questo tipo, e poi insomma comunque alla fine siamo riusciti a quagliare il tutto e a pubblicare sia la cover che anche la demo di questo di Evangeli, il pezzo che faceva parte dell'ultimo disco dei Whitney. Comunque questa è la nostra partenza, traccia molto molto carina, e tra l'altro devo correggermi, all'inizio ho dato per morto il cantatore Robert Lester Folsom, nato nel 1955, no, è tuttora vivo e vegeto, insomma, ecco, che anzi addirittura nel 2022 ha tirato fuori un nuovo album dopo tanti anni, Sunshine Only Sometimes. Va bene, capita a volte di sbagliarsi e confondersi. Detto ciò, iniziamo il programma vero e proprio, entriamo proprio nella nostra scaletta, in quelle che sono le novità di queste ultime settimane e giorni. C'è stato un graditissimo ritorno qualche giorno fa, sto parlando di Father John Misty, che ha pubblicato il nuovo singolo The Payoff, sempre sulla Sub Pop, l'etichetta con la quale lavora ormai da diversi album. Come sempre, pezzo scritto appunto da lui, ovvero il vero nome del moniker Father John Misty è Josh Tillman, brano arrangiato da Drew Erickson, che ne firma anche la coproduzione insieme a Tillman. E andiamoci ad ascoltare questa The Payoff, Father John Misty.

The Payoff, il secondo singolo pubblicato da Father John Misty nel 2026, a praticamente più o meno 5 mesi di distanza da The Old Law, che appunto era uscito a gennaio e che poi era già noto ai fan nella sua versione live con il titolo di God's Trash. Entrambi i brani si inseriscono nel percorso artistico successivo al suo ultimo album in studio, il sesto, che era stato pubblicato nel novembre del 2024, album che riscosse un gran favore da parte della critica, di cui io vorrei non ricordarvi il nome di questo disco di Father John Misty, perché non so se ci avete presente il titolo, vabbè, ci provo, ma dai, Masha Mashana, una cosa del genere, osceno ragazzi, tanto bello quanto difficile da pronunciare, me la volevo scampare stasera, vabbè, pazienza. Intanto comunque con questa traccia abbiamo appena ascoltato, The Payoff, Father John Misty continua a esplorare il suo equilibrio tra scrittura raffinata e costruzione melodica, muovendosi tra ironia, disillusione e una costante tensione emotiva, bisogna riconosceglielo. Insomma, brano che conferma la sua capacità di trasformare temi complessi, sfumature esistenziali in composizioni accessibili, ma davvero mai scontate. Definizione è questa che dico, ma sì, potremmo anche utilizzare per un altro grande della musica di questi ultimi decenni. Sto parlando di Kurt Wagner. Kurt Wagner che a metà la scorsa settimana ha annunciato quello che sarà il 17° album a nome Lamb Chop, ovvero sia Punching the Clown, che arriverà il prossimo 21 agosto attraverso City Slang, a quasi 4 anni di distanza dal precedente The Bible. Registrato principalmente nello studio di proprietà di Justin Vernon, ovvero sia Bon Iver, l'April Bass di Eau Claire nel Wisconsin. Disco prodotto da Ryan Olson, che ha lavorato in passato con band come ad esempio Ipolisa, è missato da Mark Nevers. Intanto andiamoci ad ascoltare il primo singolo rilasciato per quello che sarà il nuovo album dei Lamb Chop, abbiamo detto appunto il 17° per la mitica band. Il brano porta il titolo di Weekend, Lamb Chop.

Nuovo album dei Lamb Chop uscirà ad agosto, concept nato un po' per caso con Carl Wagner che, cercando informazioni sulla canzone ascoltata alla radio, ha scoperto l'esistenza del Lining Out Singing, una sorta di gospel a cappella ideato dagli emigrati scozzesi trasferitisi nella zona dei Monti Appalachi, e racconta in una nota: un canto a cappella spontaneo basato su una sorta di chiamata e risposta guidato da un cantore con un coro di cantanti che rivela la bellezza e la potenza primordiale della voce umana con le sue varietà uniche. La sua semplicità senza fronzoli dava peso alle parole mentre venivano cantate. Ebbene, volevo realizzare un disco che emulasse questo tipo di musica. Delle 12 tracce che andranno a comporne la scaletta, il primo estratto scelto è il brano che abbiamo appena ascoltato, Weekend, indicativo di un approccio che vede soltanto tre strumenti nella maggior parte dei pezzi: la voce di Wagner, la chitarra di Andrew Broder e il banjo suonato dallo stesso Justin Vernon. E poi sono invece due i cori che prendono parte all'opera, il London Choir e l'Eau Claire Vocal Sexter, diretti da Black Morgan. D'altra parte mi ricordo ancora gli splendidi concerti di Carl Wagner sui Lamb Chop, sia con una formazione estesa che una formazione più normale, ma anche lui solo con il piano. Davvero artista che riesce sempre a regalarci comunque un'atmosfera incredibile a quello che vuole fare. Nuovo country venne definito quando uscirono i Lamb Chop, sicuramente ha fatto molto per la riscoperta di quel genere musicale, anche se poi negli anni si è completamente allontanato da quella base di partenza. Pensiamo soltanto all'ultimo decennio, dove la base fondamentale musicalmente parlando dei dischi dei Lamb Chop era quasi completamente elettronica. Comunque, di country ne parliamo ancora, perché in questa settimana è uscito anche un nuovo singolo di una artista interessante, Mac Cornish, singolo che accompagna l'annuncio del secondo album in studio in uscita a settembre. Album che porterà il titolo di Wayfaring Woman, un brano che crea un'atmosfera giusta, che si immerge nel country degli anni 70, una gemma sulla fine di una relazione immersa nella luce dei bar e addolcita da una steel guitar, dagli arpeggi e dalla voce grintosa della Cornish. Una canzone che vede la protagonista mettersi in viaggio, scrollandosi di dosso gli ultimi residui di un amore finito male. Vi consiglio anche di vedere il video fatto per questa traccia, che conferisce al brano un'atmosfera ulteriormente cinematografica. L'album uscirà il 25 settembre e, come vi ho già detto, le Mac Cornish, questo è Wayfaring Woman.

Bene, bene, ci siamo messi da parte la prima mezz'ora di programma, la prima parte di questo Pop Tones targato martedì 12 maggio. Abbiamo fatto con la cantatrice country McCormish e la sua Wayfaring Woman, che fa la parte del suo secondo album in uscita il prossimo settembre. Ma adesso cambiamo totalmente atmosfera e genere, un po' tutto, come spesso accade qui a Pop Tones quando si passa tra un terzo e l'altro del programma. E questo cambiamento lo facciamo con una certa anche emozione, perché finalmente annuncio di un album e primi rilasci di brani per quanto riguarda i Boards of Canada, che appunto pubblicheranno un nuovo album il prossimo 29 maggio su Warp, naturalmente, oserei dire, e hanno rilasciato due tracce, una piccola intro al titolo Introit e poi soprattutto una prima traccia davvero importante come Prophecy at 1420 MHz, che è il pezzo che andremo ad ascoltare, di cui esiste anche un video. Ebbene, siamo davvero contento perché insomma è passato tanto tempo dall'ultimo album The Boards of Canada e questo disco Inferno sarà disponibile in edizione speciale in doppio vinile rosso e triplo grateful con un libretto di ben 16 pagine, oppure un classico doppio vinile nero standard e poi CD e chiaramente in formato digitale. E andiamoci ad ascoltare, quindi ripeto, con una gioia particolare, un'emozione particolare, il grande ritorno dei Boards of Canada.

Prophecy at 1420 MHz, il fantastico ritorno dei Boards of Canada, di cui è stato annunciato l'album il prossimo 29 maggio dal titolo Inferno, chiaramente su Warp, come è più o meno sempre stato per questo duo britannico che insomma ci ha regalato tante belle cose in passato e promette di regalarcene ancora tante nel prossimo futuro, almeno questa è la speranza di persone come me che seguono questa formazione da sempre. E, insomma, davvero un gran bel momento aver potuto soltanto presentare Boards of Canada dicendo che è in uscita un nuovo album. Comunque, una cosa molto interessante che gira già da qualche mese, e questo è il secondo singolo che va a confermare le emozioni del singolo di qualche tempo fa, e ne parliamo con più calma dopo. Intanto ve li presento, sono i Rip Magic, questa è Screw Dark.

Bene, bene, bene. Lo scorso anno Marco Pini dei Sorry unì le sue forze con Felix Bailey Higgins, Beth Boswell Knight e Pedro Takahashi per formare i Rip Magic, gruppo, super gruppo quasi, potremmo dire, dance rock, che ha aperto per alcuni concerti degli LCD Sound System e poi ha collaborato con James Murphy, quindi sono andati anche sotto contratto per la DFA. Ebbene, al momento sono in tour per fare l'apertura ai grandi concerti dei Tame Impala, quindi insomma gioia su gioia, oserei dire, per chi andrà a vedere questi concerti. Comunque sono tornati con questo nuovo singolo dal titolo Screw Dark, un autoproduzione a cui poi si è aggiunta la produzione definitiva di Buddy Ross. E comunque è arrivata anche la notizia che poi la band ha firmato definitivamente per un'etichetta dopo la collaborazione appunto con la DFE e ha firmato con Section First, etichetta di Los Angeles, sorella della Partisan Records, etichetta che tra gli altri ospita anche King Princess e Sword 2 e che sta tirando fuori cose molto interessanti in ambito electronic oriented. Ma cambiamo stile, però qualcosina di elettronico ci resta dentro. Un'altra uscita di cui insomma un po' ci si così un po' emoziona a dire, perché questa è la prima pubblicazione credo di un qualsiasi membro dei Beastie Boys dopo una quindicina di anni. Comunque l'ultimo album era 2011, Hot Sauce Committee Part 2. Quindi sì, sono passati appunto una quindicina d'anni e quindi un momento importante. È un singolo di Mike D, singolo che segue la sua apparizione a sorpresa sul palco con i figli Davis e Skyler, ovvero sia la band indie Very Nice Person, e poi l'annuncio di una serie di concerti come solista. Brano nato da una serie di esperimenti spensierati e senza pressioni, come lui stesso ha definito, nel suo studio di registrazione casalingo insieme appunto ai figli. E questo è quindi l'esordio, ripeto, che mi fa un po' emozionare a dire, di Mike D. Questa è Switch Up.

Ebbene, bene, Mike di The Beastie Boys, la prima pubblicazione dopo oltre una quindicina di anni da parte dell'ex trio, perché purtroppo ormai sono rimasti in due, Beastie Boys, era l'album del 2011, Hot Sauce Committee Part 2, e adesso con grande gioia abbiamo appunto potuto ascoltare il ritorno di Mike D con questo singolo, un bel pastrocchione direi, carino, divertente, Switch Up, e così, va bene, visto che Mike D ci ha dato così la mossa, continuiamo un po' con l'hip hop. Tra un paio di settimane uscirà il nuovo album di JPEG Mafia, ovvero sia Experimental Rap, già insomma diversi commenti, liti su Instagram tra Peggy and Her Sweatshirt, come al solito questi dischi, questi pettegolezzi attireranno l'attenzione più di qualsiasi brano musicale nell'album, però in Experimental Rap, come sempre, la musica di JPEG Mafia lascia molto da riflettere, a prescindere dalle cosiddette vicende extra musicali. Noi ci andiamo ad ascoltare questa nuova traccia di uno dei nostri favoriti in ambito hip hop, War Overland, JPEG Mafia.

0: War Overland, JPEG Mafia. Questa è una bellissima traccia, farà parte del suo album in uscita, Experimental Rap. Davvero un altro di quelli che non sbaglia mai un colpo. Così come invece siamo davvero molto curiosi di vedere dopo, se dopo il suo grande album debutto, il poeta producer Anthony Smiersek, che ha appena annunciato l'uscita del suo secondo album, Decoding Birdsong, il prossimo 21 agosto, sarà appunto capace di bissare il successo e la bellezza del suo debut album di circa 2 anni fa, Service Station at the End of the Universe. Ebbene, descritto da lo stesso Anthony come un lavoro sulla scelta di credere in qualcosa, il nuovo album promette di essere un'esplorazione introspettiva, ma al tempo stesso adatta alla dance floor, alla pista da ballo, e affronta temi come la fortuna, la solitudine e i cambiamenti della vita. L'artista, originario di Bristol ma residente da tempo a Manchester, collaborerà con diversi artisti, fra cui anche The Knife. Questa è la sua nuova traccia, Chalk.
1: And what have you got without routine? You peel the skin of a tangerine, and inside it you see an eight ball, and it just turns and winks.

Fantastico Anton's Mirek, dopo l'anteprima del singolo di Heron, questa nuova traccia, Chalk, ispirata a Ronnie O'Sullivan, che Anthony ha descritto come un'idea che segnare una stecca con il gesso possa fare una minima differenza sul risultato finale, una metafora della teoria del caos e della natura vinci o perdi, lose or die, dell'industria musicale. Davvero molto molto interessante questo nuovo album in uscita di Anton's Mirek, che ve lo ricordo, il titolo sarà Decoding Birdsong, e il prossimo 21 agosto su Mushroom Music, label del mondo Virgin Music Group. Comunque, andiamo a concludere la seconda parte del Pop Tones di questa sera, di questo martedì 12 maggio. Francesco Pippone a parlare qui naturalmente da Radio Start, e poi dopo di me Attilio Pagliaro, ma ne parleremo più avanti. Intanto andiamo a concludere con un artista che si faceva chiamare Captain Jazz, ma ha cambiato il nome in Cash Jazzy. Però nell'annunciare il suo primo album col nuovo nome, All Memories, in uscita proprio questo venerdì, intanto ha rilasciato un nuovo singolo, però l'ha fatto ancora con il vecchio nome di Captain Jazz, giusto per confonderci un po'. Però il titolo del pezzo e un po' tutta l'atmosfera mi sono piaciuti, e quindi andiamo a chiudere la seconda parte con Captain Jazz, o Cash Jazzy che dir si voglia, con I Love You Like Pizza.

0: siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?
1: Eh sì, Radio Star non è la solita musica, poi su Pop Tones ancora di più, ragazzi. A parlarvi chiaramente Francesco Bibone su questa web radio che ormai vi segue da diversi anni. Pop Tones è il programma, ma subito dopo di me alle 22.45 sarà la volta di Attilio Pagliaro con il suo fantasmagorico Underground. Andiamo a vedere un pochino di cosa parlerà questa sera Attilio. Dice che questa puntata si potrebbe chiamare A volte ritornano, perché comprende i nuovi lavori dei Seafield, band Triambient e Atmosfere Rarefatte, dei KKD, direttamente dagli anni 80, New Wave italiana, dei Wolfgang Press tra pop e noise e punk, e poi di Scorn e Monolake con la loro musica isolazionista, strani suoni, strani viaggi. Tutto questo su Radio Start alle 22.45, Underground, Attilio Pagliaro. Parlando di New Wave italiana, mi ha fatto pensare a una cosina che insomma mi tocca da vicino. Ragazzi, giovedì 14 maggio, come sempre alle 21, Fresh Start, io e Alessia Borghesi, rigorosamente in diretta, due interviste, la prima sarà proprio a una formazione, una grande formazione della New Wave italiana, il Frigidaire Tango, appena tornati con un nuovo album, e poi la seconda intervista saranno i giovanissimi, molto, molto interessanti, October, quindi vi ricordo su Radio Start giovedì 14 maggio, ore 21, io e Alessia Borghesi, Fresh Start, non mancate. E andiamo a iniziare finalmente però la terza ed ultima parte dello show radiofonico di questa sera, ovvero sia Pop Tones, e iniziamo con Josh Da Costa, musicista dei Drug Dealer ed ex leader del trio Regal Deagle. Ha annunciato l'uscita del suo album solista New Wave Graveyard, prevista per il 24 luglio tramite l'etichetta Stone's Throw. Il singolo che adesso è stato rilasciato è Proving Me Right, un omaggio, come lui dice, a band che, con cui lui è cresciuto, come Japan, Sparks, Electric Light Orchestra, Associates e Cleaners from Venus. Beh, bravo Josh, Proving Me Right.

Josh Da Costa, uno dei partecipanti all'interessantissimo progetto, scusatemi, dei Drug Deal, e anche ex leader del trio Regal Deagle, ha annunciato l'uscita del suo album solista New Wave Graveyard, prevista per il 24 luglio. Questa era Proving Me Right, il suo omaggio a band del passato, di quel passato lì come Japan Sparks, Associates. Bene bene, bravo Josh Da Costa, un altro ritorno di queste ultime settimane, almeno per me molto gradito, quello dei Bodega, che sono tornati a quasi un anno da Rat in Helvetica, album uscito come No Dega, e poi a 2 anni dal loro terzo album come formazione effettiva, ovvero Our Brand Could Be Your Life. Ebbene, sono tornati con del materiale inedito, il primo singolo targato 2026, che dovrebbe essere una prima anticipazione di un nuovo album, si intitola Pick Up the Check ed è accompagnato anche da un video molto interessante diretto dallo stesso chitarrista nonché cantante della band, Ben Hazy. Andiamoci ad ascoltare questa Pick Up the Check, Bodega.

Up the Check, bellissimo il ritorno, il nuovo singolo dei Bodega, brano registrato a Leeds con il produttore produttore Matt Peel, che ha lavorato in passato con formazioni come gli Yard Act che andremo ad ascoltare tra poco nella scaletta del nostro Pop Tones di questo martedì 12 maggio. A parlarvi sempre Francesco Bibone, questa è Radio Start. Bene, a proposito del nuovo singolo dei Bodega, lo stesso Ben Hazy, il cantante della formazione, dice del pezzo: è una canzone ambientata in un'occasione immaginaria, un ristorante fin troppo così un po' finto elegante, potremmo dire, con carta da parati in stile hard deco, un'atmosfera d'acquario. Conosco troppi amici che tollerano relazioni insoddisfacenti, romantiche, platoniche, artistiche o di lavoro, per cortesia o per paura di deludere gli altri. Non devi farlo. Il vero pericolo di passare del tempo con persone che non ti ispirano è che il loro modo di essere si rifletta sulla tua mente e sulla tua personalità. Smantella il set, riscrivi la bozza e paga il conto, appunto. Pick Up the Check, Bodega, davvero molto carino questo nuovo singolo. Però adesso arriviamo un po' alla sorpresa di oggi, un ritorno a me gradito, perché è una formazione con cui ho sempre avuto un buon feeling. Sto parlando dei Block Party. C'è una frase nel loro nuovo singolo che dice così: mi mostra delle foto rubate che mi ha fatto prima ancora che ci conoscessimo. Frase particolare, che è appunto in Coming All Strong, la frase che mi ha colpito di questo nuovo singolo dei Block Party, con la voce chiaramente il leader, quel Kele Okereke, che ha anche una bella e discreta carriera solista. Ebbene, lui quasi ringhia su questo testo, sulla linea di basso aspra e incalzante, percussioni tese, quasi elettroniche. Il nuovo album del Block Party, Anatomy of a Brief Romance, arriverà dopo che Okereke ha rotto con la sua compagna di oltre 10 anni ed è rimasto sorpreso di incontrare qualcun altro. Come suggerisce lo stesso titolo, Anatomia di una breve storia d'amore, di un breve romanzo, così praticamente il racconto di quella breve relazione. Una volta si parlava di Heartbreak Album. Comunque, Coming On Strong racconta le fasi iniziali e Okereke dice: mi piace il fatto che armonicamente, musicalmente, suoni cupo, sinistro, come se qualcosa si stesse insinuando. Block Party!

Bene, bene, bene, questa era Coming On Strong, Block Party, Block Party. Insomma, tornata alla grande, ha annunciato appunto l'uscita di questo nuovo album dal titolo Anatomy of a Brief Romance, che sarà pubblicato il prossimo 11 settembre attraverso la loro label Contagious Limited, attraverso il Virgin Music Group. Segue Alpha Games del 2022 e poi hanno pubblicato recentemente anche la versione speciale deluxe di A Weekend in the City, album del 2007, il loro meraviglioso debut album di 2 anni precedenti, ovvero sia Silent Alarm del 2005. Questo per il Block Party è il 7° album e pensate un po' chi c'è in cabina di produzione, niente poco di meno che Trevor Horn, uno dei più grandi producer del mondo, direttamente dagli 80s. Pensate un po', Grace Jones, Pet Shop Boys, Frankie Goes to Hollywood, insomma. Ed è stato descritto dai Block Party come il loro progetto più personale di sempre. Un vero e proprio racconto cronologico di questa intensa e inaspettata relazione iniziata dopo la separazione dal padre dei suoi figli. Il frontman Kele Okereke ha dichiarato: ogni testo che sentite in questo disco è qualcosa che mi è realmente accaduto, dovevo raccontare la storia dall'inizio alla fine, Anatomy of a Brief Romance, e questo appunto che abbiamo appena ascoltato invece era Coming On Strong. E va bene, stiamo andando verso la fine del Pop Tones di questa sera, di questo martedì 12 maggio, ma abbiamo ancora delle belle cose da farvi ascoltare, tra cui il nuovo singolo di una formazione proprio che sta proprio in questo periodo, ci sta regalando i primi segni di sé. Sto parlando della formazione che porta il nome dei Theater, che sono 5 ragazzi di Limerick che potrebbero essere davvero, sono ottime possibilità, la next big thing proveniente dall'Irlanda, messi già sotto contratto dalla BMG attraverso la sublabel ECO, produrranno il prossimo 12 giugno il loro EP di debutto dal titolo Incarnate. Mive Oshii alla voce, Dara Gooney alla chitarra, Oscar Halfin alla chitarra, Joe

come English Teacher, Shame e Div. Ebbene, qualche settimana fa vi avevo fatto ascoltare il loro primo singolo, The Fall, ed oggi è arrivato il nuovo brano. Sto parlando di You Are, loro sono The Theater.

Bellissima questa You Are, loro sono The Theater, e parlavamo del loro debut EP di prossima uscita, Incarnate, registrato a Dublino e prodotto da Alex Greaves, che ha già lavorato con formazioni come Bedroom, Working Men's Club, La Dispute e appunto Yard Act. Avrà in scaletta 5 brani, qui appunto 2-1 già conosciuti e messi qui su Pop Tones. Un mese fa la bellissima The Fall, adesso questa You Are, che esplora le immagini legate alla mia infanzia, racconta così.

Eve, la cantante della band, e dice: dal punto di vista dei testi, ogni strofa intreccia ricordi casuali, quel tipo di ricordi che ti vengono in mente mentre cammini per strada da solo o mentre lavi i piatti. Man mano che l'idea prendeva forma, You Are si è trasformata in un'ode alla me stessa bambina, un inno che avrei voluto poter ascoltare quando ne avevo bisogno. Ebbene, citati per lo stesso producer, andiamo finalmente ad ascoltare Yard Act, che stanno andando verso un nuovo album atteso per la metà di luglio. Il titolo sarà You're Gonna Need a Little Music, è il primo singolo pubblicato per la formazione di Leeds, e il pezzo che andiamo adesso ad ascoltare, ovvero sia Redeemer.

Nuovo singolo degli Hard Act, Redeemer, per la band Leeds, che pubblicherà il suo terzo album il prossimo già 7 luglio per la Highland Records, il loro primo album dopo Where's My Utopia del 2024. La band ha lavorato all'album con il bassista dei Nine Inch Nails Justin Maydell Johnson e ha registrato il disco tra Los Angeles e Leeds. Segna anche la prima volta che la band ha realizzato un album suonando dal vivo nella stessa stanza. I primi due dischi sono stati essenzialmente realizzati al computer, a dichiarato il leader della band, aggiungendo che You're Gonna Need a Little Music è stato scritto in un periodo ininterrotto di circa 5 mesi di creatività. La band ha prodotto 40 o 50 canzoni. Smith ha aggiunto: mi è sembrata una sensazione di libertà, mi è sembrato tutto ciò che avevo sempre desiderato dall'essere in una band. Io personalmente non ho apprezzato particolarmente questo singolo, che insomma spero che non sia il vertice del prossimo album, perché altrimenti insomma resterei deluso, soprattutto sentendo la loro, così, il loro ottimismo e gioia di aver prodotto questo nuovo album. Comunque ascolteremo gli Hard Act, non mi hanno mai deluso, questa era comunque Redeemer. Siamo arrivati alla conclusione del Pop Tones di martedì 12 giugno, il vostro Francesco Bibone su Radio Start sta per salutarvi e sta per passare il testimone alle 22.45 a Tiglio Pagliaro con il suo Underground, di cui abbiamo già dato un po' le coordinate, ma abbiamo un'ultima traccia bella da farvi ascoltare, una traccia uscita proprio poche ore fa, quindi proprio vi diamo un po' il senso della novità che come sempre Pop Tones insegue nel suo, nella sua storia, nel suo programma. Stiamo parlando del ritorno di un artista a me molto caro, il norvegese Sondre Lerche, che ha appena annunciato un nuovo album, Acrobats, in uscita il prossimo 21 agosto per Pirelli's Virgin. Il primo album in 4 anni, realizzato in 9 studi di registrazione diversi, con la collaborazione di vari produttori e con arrangiamenti per archi curati da Sean O'Hagan degli High Lamas. Il primo singolo, il pezzo che andremo ad ascoltare come ultimo brano questa sera, è Little Kids, che mette in risalto gli arrangiamenti per archi di O'Hagan e racconta dall'innocente rifiuto della prima strofa al tuffo prematuro nell'età adulta della terza. Little Kids parla del tentativo di evitare di guardare indietro con rabbia e di guardare invece con una rinnovata empatia e prospettiva ai tentativi adolescenziali di avvicinarsi all'amore, all'amicizia, all'intimità, racconta così Sondre Lerche. Parla del perdonare chi eri e chi frequentavi e di quella sensazione che proviamo quando guardiamo le nostre foto e ci rendiamo conto di essere stati molto più giovani di quanto pensassimo all'epoca. È un tema personale, ma al tempo stesso universale. Sono d'accordissimo. Singolo accompagnato anche da un video diretto da Lea Meyer, e racconta sempre il buon Sondre: per la prima volta nella mia carriera mi sono sentito spinto a realizzare un video che visualizzasse concretamente alcuni elementi del testo. Non si tratta di un adattamento, ma la natura stessa di queste parole mi ha spinto a non voler contrastare o contrapporre, bensì a seguirle e ad elevarle. Ho avuto la fortuna di incontrare Lea Meyer tempo fa e ho avuto subito la sensazione che avrebbe compreso la canzone, che sarebbe stata la persona giusta per questo progetto. Traendo ispirazione visiva e tematica dal film del 1970, A Swedish Love Story, il video presenta 3 coppie diverse di età e con sfide differenti. Il risultato è una testimonianza del talento e del tocco unico di Lea. Lei e il suo team erano un gruppo di giovani professionisti brillanti e meravigliosi, che hanno lavorato in modo eccellente e con grande dedizione. Ovviamente la canzone è molto significativa per me, ma sono anche molto orgoglioso di questo video. Queste le parole di Sondre Lerche, non resta altro che ascoltare e chi vuole anche vedere il suo nuovo singolo Little Kids. Ciao a tutti da Francesco Bibone e buon ascolto su Radio Start.

0: diciamo. La domenica a mezzogiorno su Radio Start c'è Pastarelle,
1: il programma preferito di Giorgia Meloni.
2: Potete mandarci messaggi, vocali o chiamarci in diretta al 378 06 75502.
0: La domenica a mezzogiorno è solo Pastarelle.
3: Radio Start. Ascoltaci su TuneIn.
4: Gobs had Rex and felt him nice or piss, cause he got no letters. Clock little bros on a mad thing when I saw a black move white like checkers. Came out, he was on beef with the Hawks.

Sei sangue nelle vene, sei midollo nelle ossa, sono finite le tue pene. Radio Start ti dà la scossa. Sounds like freedom.

Ciao a tutti, Attilio parte come ogni martedì alle ore 22:45 underground, naturalmente da Radio Start, e naturalmente cerchiamo di collegare la musica del passato con quella dei nostri giorni. Interessanti novità durante la settimana, più che altro durante il mese, che si ricollegano anche a uscite di gruppi invece più famosi, storici. E così ho deciso di partire da questi ultimi, partendo dai Wolfgang Press. I Wolfgang Press sono una band che ha interessato moltissimo, diciamo, la critica musicale, perché è passata attraverso una new wave più leggera, una new wave più sperimentale, e anche brani di grande successo anche dal punto di vista radiofonico. Ma in questo diciamo, periodo, quindi l'anno scorso, è uscito un disco interessante che era un po' la summa, se vogliamo, delle nuove idee musicali che frullavano per la testa di Michael Annan e Andrew Gray, e anche Stephan Gray, perché questo disco, che si chiama Turned Shape, è un disco sicuramente con delle buone idee, con sonorità che in un certo senso sono anche post-punk, ma che sono legate anche alla storica New Wave. Noi ci andiamo ad ascoltare il primo brano, che si chiama The Garden of Eden, un bel pezzo dei Wolfgang Press.

E quella dei Wolf and Press è una discografia piena di dischi interessanti, sicuramente tutti ricordano The Bird and Moose che uscì per la 4AD nel 1983 e anche Birdwood Cage che uscì invece nel 1988, sempre per quanto riguarda la 4AD, che è stata una delle case discografiche più investito nell'ambito proprio della New Wave, anche un pochettino più dark. Poi c'è stato il grande successo che è arrivato con il disco Queer del 1992. E poi c'è stato un periodo di silenzio, di scioglimenti, di congiungimenti, insomma, una parte abbastanza travagliata. Fino a quando nel 2024 hanno deciso di rimettere in piedi la band e hanno fatto uscire questo disco, che per molti è un ritorno proprio a sonorità del passato. A me, dico la verità, è piaciuto e mi ha pure sorpreso perché oramai insomma gli anni passano per tutti, ma penso che i brani presenti in questo lavoro sicuramente sono abbastanza buoni, sono pieni di idee, come questo Take It Backwards, che è un bel pezzo proprio di Wolf and Press, che si ricollega proprio al primo periodo, quando facevano i dischi molto dark new wave, anche in un certo senso un po' anche industrial. Il collegamento ovviamente va immediatamente a The Burden of Mules. Qui siamo su, secondo me, dei buoni livelli. Wolf and Press.

E in questa settimana c'è stato un disco che mi ha colpito favorevolmente, l'ho ascoltato e veramente mi ha interessato, quello di questa band di Modena, che poi in realtà non esiste più, che si chiama Criminal Killer Division, ed è un disco che proviene più o meno dalla fine degli anni 70, del 79-86, come viene riportato da diversi blog musicali interessanti, fra cui On The Rock. E la caratteristica di questa band era quella che si ispirava moltissimo alla New Wave inglese e aveva anche una strumentazione molto legata all'elettronica. Qui si parla di CS30 Yamaha e MS20 e poi registratori appunto multitraccia. È interessante vedere che i brani che sono proposti in questo lavoro in realtà mettono in luce anche la forza della sperimentazione della stessa band. E questo lavoro, che si chiama In a Secret Room, potrebbe essere molto diciamo invogliante per chi vuole andare a conoscere la scena punk new wave del periodo d'oro. Cioè, quello che va dagli anni 70, fine anni 70, metà degli anni 80. Effettivamente poi molti di queste tracce, diciamo, si sentono così e così, sono state proprio riscavate da archivi, quindi effettivamente si sente un po' che è il passato il tempo, però, ripeto, il lavoro di ricerca secondo me vale la pena perché i brani sono molto molto buoni. Andiamo ad ascoltare quindi Criminal Killer Division, il primo pezzo che vi faccio ascoltare si chiama I Need Help.

E questo lavoro esce per la Raw Culture ed è, ripeto, un disco della band che si fa soprannominare KKD, ma poi in realtà è appunto il Criminal Killer Division. È una raccolta, definiamola così, di pezzi che effettivamente tra l'altro saranno difficilissimi poi da trovare in giro, però per chi ama proprio quell'esplosione della New Wave di quegli anni e che vuole magari andarsi a sentire qualcosa di diverso dai CCCP che erano sempre più o meno dello stesso periodo, secondo me è una buona occasione. Anche perché i brani sono decisamente interessanti, io li ho trovati buoni, anche considerando insomma, gli anni che sono passati, considerato che stiamo parlando bene o male sempre di New Wave, ma molto più di elettronica che New Wave, e adesso vi faccio ascoltare un altro pezzo che si chiama La Calda Notte.

Adesso invece parliamo di un'altra band, ma in questo caso storica, della scena new wave elettronica, sperimentale, praticamente l'hanno attraversata di tutte. Sto parlando dei Cabaret Voltaire. Cabaret Voltaire che hanno avuto proprio una prima fase elettronica veramente eccezionale dal punto di vista della sperimentazione, con grande, diciamo, inventiva, che soprattutto era dovuta alla presenza di Richard Kirk, e comunque utilizzazione quasi sempre di nastri, tastiere, synth e così via, e con queste voci molte volte filtrate. In quel periodo l'apice, diciamo, della produzione di Cabaret Voltaire sicuramente è Red Mecca per molti, oppure Mix Up, cioè dischi che uscirono bene o male fra il 79 e l'81. Il grande successo però arrivò invece con Crackdown, perché Crackdown metteva dentro qualcosa di diverso rispetto a...

rilancerò addirittura per la dance, però insomma, mi sembra un po' forzato. Però Crackdown aveva questa caratteristica, poi che usciva come doppio vinile, però una parte era un EP e una parte invece era un LP. Disco che uscì nel lontano oramai 1983. E disco che ha poi dei pezzi strani, perché da una parte ci sono dei pezzi effettivamente molto strani dal punto di vista elettronico, a volte veramente ambient, invece dall'altra parte abbiamo questi ritmi mezzi funky, mezzi danzerecce, mezzi diciamo elettronica sperimentale che si uniscono e successivamente anche con Microphone che uscì bene o male nel 1984-85. Confermarono insomma questo tipo di strada che loro volevano fare. E così io vi faccio ascoltare il primo pezzo che si chiama appunto Crackdown, brano tratto dallo stesso disco del 1983.

E dei Cardano e Voltaire, sicuramente, dal mio punto di vista, la parte più interessante fu la prima. Infatti, tra l'altro, ho tutti i dischi, i propri vinili di quel periodo. Perché? Perché portavano, in un certo senso, da una parte l'elettronica sperimentale, su una scena diversa, quasi industrial e a volte anche dub come suono. E poi dall'altro riuscivano a utilizzare la voce con effetti obiettivamente strani. Tant'è vero che se qualcuno si va a ricordare, si va a riascoltare il disco live del 1979, noterà che tra l'altro ci sono anche delle cover, per esempio dei Velvet Underground, da loro riproposte, ovviamente in maniera quasi irriconoscibile, però. Avevano un modo di suonare che poi è cambiato completamente dal 1983 in poi. E come ho detto prima, nel disco Crackdown ci sono questi strani momenti che invece le ricollegano alla musica ambient, forse anche un po' all'esplosione del fenomeno di Brian Eno, anche se poi qua siamo su lidi un po' diversi, però più o meno c'erano queste distese musicali che accompagnavano l'ascoltatore in questo viaggio, dove ritmicamente non è che succedesse qualcosa di improvviso, come cambiamenti di ritmo e così via, però l'ascoltatore veniva proprio assorbito da questo suono. Il brano che vi voglio far ascoltare, che rappresenta secondo me questa situazione, è Moscow, che è uno dei più celebri del disco Crackdown.

E dai suoni al limite dell'ambient dei Cabaret Voltaire di Moscow passiamo invece a suoni che riguardano i nostri giorni. Come abbiamo detto prima, ci sarà questo andare e tornare in questi nostri anni. E Seafill, il nuovo lavoro, questo disco stranissimo che si chiama Soul HZ. È un disco che ritorna dopo tantissimo tempo. Ci sono passati quasi 16-17 anni dal primo disco dei Seafill. Qui invece siamo più vicini ad atmosfere che hanno a che fare con la musica ambient e anche un po' dub. Ovviamente più o meno sono sempre le stesse idee che loro ci ripropongono, che il duo ci ripropone, è un duo composto da Mark Clifford, che praticamente suona le tastiere, e poi Sarah Peacock, che tra l'altro suona la chitarra e ogni tanto ci mette la voce. E, bene o male, come ho detto prima, le idee sono più o meno sempre le stesse, un ambient rilassato da una parte, anche un po' caotico dall'altro, e poi con l'utilizzazione anche di diciamo di tastiere un po' al limite, quindi in un certo senso è interessante, ma tra l'altro i Seafill hanno avuto sempre più o meno questo tipo di stile. Noi ci andiamo ad ascoltare il primo brano che si chiama Ever No Way.

Effettivamente poi c'è sempre questa idea, bene o male, che gira, i pezzi tra di loro sono anche abbastanza simili, però è anche vero che tutto sommato sono anche ascoltabili, sono buoni tutto sommato. E un suono che bene o male ha caratterizzato i Seafill in questi anni e che è presente, come detto prima, in questo disco che si chiama Soul HZ. Se volete andarlo a ascoltare, insomma, potete ascoltare anche in rete, perché ci sono proprio dei riferimenti anche a Spotify, tanto per dirne uno. E comunque, secondo me, è un discreto lavoro. Uno dei pezzi migliori, insieme a quello che vi ho fatto ascoltare prima, è sicuramente questo Falling First, che alcuni leggono, cioè, dicono che siano vicini anche ad atmosfere un po' shoegaze. Io per la verità non ci trovo niente di tutto ciò, però insomma, le recensioni sui Seafill sono sempre state un po' strane, perché li hanno messi in diversi generi musicali nell'ambito di tutta la loro carriera. Andiamo all'ascolto di questa band, i Seafill.

E adesso passiamo a un'altra band che dopo un po' di anni era diventata una mezza specie di divinità per quanto riguarda la musica dub elettronica. In alcuni casi secondo me pure ha ragione perché i dischi sono veramente interessanti. Sto parlando degli Scorn. Scorn che più che altro è Mick Harris, c'è poco da fare, che ha approfondito il suo discorso musicale attraverso elementi che hanno a che fare sia con il dub, sia con il minimalismo, sia ovviamente con l'elettronica. Soprattutto gli Scorn degli inizi no, hanno poco a che vedere con quello che dopo Mick Harris e anche in parte con Nick Bolan hanno creato. È un suono veramente molto molto originale. Io per esempio che non amavo tantissimo inizialmente il dub, quando ho iniziato a sentire gli Scorno, insomma, mi sono veramente appassionato a questa band. Tra l'altro molti dischi di Mick Harris e anche in parte gli stessi Scorn vengono inquadrati nell'ambito dell'isolazionismo, che è un genere musicale di cui hanno fatto parte tantissime band, ma sicuramente dal punto di vista dell'eccellenza, secondo me gli Scorn sono fra le migliori diciamo, esperienze musicali, almeno quello che ho ascoltato io in giro. E tra l'altro la figura di Mick Harris è anche quella di essere riuscito a introdurre elementi che avevano a che fare con il trip hop nell'ambito proprio del suono, e questo ha reso veramente, almeno i dischi iniziali di Scorn, veramente dei veri e propri gioiellini. Giral, questo è uno degli altri, un pezzo che vi faccio ascoltare, che si chiama Time Went Slow, che tra l'altro si lega proprio al modo di concezione della musica di Mick Harris, il disco è Giral, ripeto, che è uscito appunto nel 1995.

Sicuramente invece Evanescence per molti è il vero capolavoro degli Scorn, che comprende in questo disco, per esempio, anche una percentuale, anche se poi secondo me nemmeno tanto alta, di musica industrial. Tra l'altro sono usciti tantissimi diciamo, remix di questi brani presenti in Evanescence. E sono tutti dischi, secondo me, bellissimi, versioni bellissime, ovviamente per chi ama questo genere, che si affermò proprio in quegli anni, tant'è vero che, se non sbaglio, uscì pure un libro sull'isolazionismo, molto, molto, molto bello per la Castelvecchi, ormai non so nemmeno più se esista questa casa, editrice. E comunque mi interessai tantissimo al gruppo, perché mi piaceva proprio il modo di cambiare il suono, perché tra l'altro questa è una band che proviene dal grind, se non sbaglio, quindi qualcosa di effettivamente molto molto diverso. E tra l'altro i pezzi presenti in questo giro si ricollegano moltissimo proprio a anche Evanescence. E io vi faccio ascoltare sempre da questo altro lavoro il brano che si chiama Stairway.

E si conclude così questo viaggio fra gruppi che hanno a che fare con la scena New Wave sperimentale, come appunto Cabaret Voltaire, come gli stessi Wolfram Press, e gruppi che rappresentano un po' anche la scena dub, come quella appunto degli Scorn, e anche un po' questi Monolake, anche se poi quasi tratta più di sperimentazioni vicine alla techno, ma insomma è una bella novità, che poi novità nemmeno tanto, perché è da un bel po' che vanno in giro, però insomma il Monolake secondo me hanno fatto un bel lavoro. Questa puntata come al solito andrà in replica il giovedì mattina su Radio Start, è disponibile nella sua versione podcast e tra l'altro ovviamente ci sono gli annunci che riguardano Underground che potete trovare sulla pagina di Facebook di Radio Start. Attilio vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo martedì alle ore 22:45. Ciao a tutti!

0: Globster presenta File Under, The Tuesday Session.
1: Benvenuti gentili ascoltatori di Radio Start a questa nuova sessione del martedì di File Under con Globster. Un mix di 90 minuti ricco di rarità, ristampe e raccolte di musica elettronica sperimentale a 360 gradi. Cominciamo il nostro viaggio sonoro con questa raccolta del compositore inglese Hugh Davis. Il titolo è Explorations 1970-1973, cofanetto di 3 CD in edizione limitata 500 copie, pubblicato nel 2020 dall'etichetta inglese Paradigm Discs. Il brano che ho scelto è Quintet featuring Gentle Fire.

Tracks 1993-2011, raccolta del giapponese Ryoji Ikeda. 19 files in formato AIF pubblicati nel 2018 dall'etichetta giapponese Codex Edition. Questa è One Minute.

0: Andiamo in Svezia con il duo Consono. Hymns of Deceased Deities. CD pubblicato nel 1995 dall'etichetta svedese Cold Meat Industry. Il brano che ho scelto è Beyond the Ocean.
1: Beh, già.

andiamo in Austria con Gimmick, esordio discografico nel 1999 con Random Access, un 12 pollici pubblicato dall'etichetta inglese Warm Interface. Ascoltiamo il brano dal titolo Maybe.

andiamo in Inghilterra con Ja Warrior, African Tribes Dub, pubblicato nel 1996 dalla sua etichetta discografica, la Ja Warrior Records, in long play e compact disc. Il brano che ho scelto è Flasha Dub.

Restiamo in Inghilterra con i Seafill. Stair Throat Extended Play, 12 pollici, pubblicato nel 1994 dall'etichetta inglese Warp Records. Questa è Spangled.

andiamo in India con Asha Bhosle. Bombay Disco, 12 pollici in edizione limitata, pubblicato nel 2014 dall'americana Cultures of Soul Records. Questa è Udi Baba.

andiamo negli Stati Uniti d'America con il trio West Street Mob, album omonimo uscito nel 1981 in vinile per la Sugar Hill Records, etichetta inglese. Questo è Get Up and Dance.

Da Londra, Funky Porcini, Headphone Sex, triplo LP pubblicato nel 1995 dall'etichetta inglese Ninja Tune. Facciamo girare Positon.

da Leicester Cybag. Strawhead, 12 pollici, pubblicato nel 1998 dall'etichetta inglese Hydrogen Jukebox. Facciamo girare Beat Boy of Tomorrow.

Chinese Whispers, compilation su CD pubblicata nel 1998 dall'etichetta inglese Sprawl Imprint. Ho scelto il brano di The Sons of Silence dal titolo Agent XX Mix.

Deviation Classics, compilation in quadruplo 12 pollici pubblicata nel 2021 dall'etichetta inglese Deviation. Ho scelto il brano di Zombie dal titolo

Torniamo in India con Kishore Kumar. Questa è la colonna sonora del film Bade Diwala, pubblicata nel 1998 in compact disc dall'etichetta indiana Time Audio. Ascoltiamo il brano dal titolo Aya Sanam, Aya Diwana Pera.

Club Bowie, raccolta di remix di David Bowie, uscita nel 2003 su CD per l'etichetta inglese Virgin. Questa è Loving the Alien, The Scum Frog Remix.

andiamo in Olanda con la collaborazione tra Bass D e King Matthew. Rocksteady, 12 pollici, pubblicato nel 1999 dall'etichetta olandese Masters of Hardcore. Facciamo girare The Pain.

Restiamo in Olanda con DJ Outblast, Eardrums, 12 pollici, pubblicato nel 2001 dall'etichetta spagnola Central Rock Records. Questo è l'original mix.

0: Righteous, the rat.
1: Yeah.
2: Yeah, you like that, don't you?
1: My ups and downs.
3: Da Groningen, G-Town Madness vs. The Viper. Here It Comes, 12 pollici, pubblicato nel 2002 dalla olandese Baby Boom Records. Questo è l'original mix.

Yeah. The roaches, the rats, the strays, the cats, the guns.

Pod, compilation in 4-12 pollici, edizione limitata, pubblicata nel 1998 dall'etichetta inglese Emotive Recordings. Ho scelto il brano di 45 Roller dal titolo Saturday Night Roller,

da Londra Alex Rees. Chill Pill, 12 pollici, pubblicato nel 1995 dall'etichetta inglese Metalheads.

Saibin, duo di Southwest, ho scelto Bissap, un 12 pollici pubblicato nel 2001 dall'etichetta inglese MC Recordings. Facciamo girare Thinking About

Hardware Exclusives, compilation pubblicata nel 1999 in 12 pollici dall'etichetta americana Rockats. Ho scelto il brano di Genotype dal titolo Spiritual Objects.

0: He's putting me off.
1: The Harder They Come, compilation in doppio CD pubblicata nel 2002 dall'etichetta inglese Renegade Hardware. Ho scelto il brano di Usual Suspects dal titolo Killer Bees Optical and Fierce Remix.

da Parigi, Frenesis, Jump the Fuck Up, un file pubblicato nel 2025 dall'etichetta francese Prototypes Records. Questa è Get This or Die.

l'ultimo brano di questa sessione del martedì di Failander, gli australiani SPK, Auto da Fe, vinile uscito nel 1983 per l'etichetta tedesca Walter Ulbricht Schallfolien. Facciamo girare Slogan. Globster vi saluta e vi ringrazia, gentili ascoltatori di Radio Start. Vi dà appuntamento con Failander The Tuesday Session martedì prossimo in diretta alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14. Radio Start, sounds like freedom.

0: la domenica con le pasterelle.
1: Buongiorno ascoltatori e ascoltatrici di Radio Start e benvenuti ad una nuova puntata di Pastarelle. Buongiorno Giulia. Buongiorno.
2: Ti viene da ridere già subito. Io sono per la radio onesta con la H e quindi non è buongiorno e stiamo registrando.
1: Sono le 17:51, ecco, possiamo dirlo.
2: Preziosissimo giovedì pomeriggio. Vogliamo dire qualcos'altro? Una bellissima giornata,
1: una
2: di sole
1: giornata, sì.
2: Non prometteva, stanotte è piovuto, ma andiamo avanti così. Col metro l'abbiamo dato, però vogliamo essere onesti, questa
1: sì,
2: puntata
1: stiamo
2: è registrata.
1: Registrando.
2: Ma perché è registrata?
1: Perché finalmente è
2: tornato a trovare
1: trovarci. Sì. Finalmente c'è qualcun ospite nei nostri studios.
2: Ma assolutamente.
1: E allora diamo subito il benvenuto a Maddalosca.
3: Ciao a tutti.
2: Ciao, ciao.
3: Aggiungere a questo momento onesta che fa anche freschetto in questo istante, quindi
2: dai,
3: vi do le coordinate temporali,
2: sì,
3: per scoprire
2: effettivamente che giorno stiamo registrando.
3: In che giorno stiamo registrando? Fatecelo sapere a Pastarelle.
2: Esatto, che poi te lo dico, quando abbiamo scelto il nome, ma tipo tre anni fa. Come passa il tempo quando ci si diverte. Non pensavamo che questo nome avesse tanto hype con l'intervista alla Meloni. Abbiamo mixato.
1: Ci ha aiutato tanto quest'anno l'intervento della Meloni.
3: Vabbè, ma non vi dico quanto mi aiuta Trump nel mio lavoro quotidiano.
2: Che aiuta tutti, un po' tutti.
1: Va bene, allora, come ti chiamo? Maddalosca, Madda,
3: Vabbè,
1: ci diamo del tu?
3: Ehi, tu, sì, va benissimo.
1: Va bene, allora facciamo la prima domanda di rito della nostra trasmissione, che è: Madda, tu, che pastarella sei?
2: Guarda, quanto è fagnano in questo momento.
3: Che pastarella si sente? Allora, ci ho molto ragionato, io sono un babà rum.
2: Ah. Wow, adoro.
3: Perché abbiamo più o meno la stessa percentuale di alcol in corpo sempre, quindi credo che mi rappresenti abbastanza, insomma.
1: Il barbar room,
3: quello piccolino che si mette, no?
1: Esatto, quello proprio nel vassoietto sì. Che ci va poi il ciuffo di panna.
2: Ciuffo di panna.
3: Esatto, esattamente. Ma io no, infatti io senza panna.
2: Panna.
3: Solo alcol, solo
1: una cosa tipica
3: alcol.
1: Meridionale, non so se si può.
2: No, perché io l'ho mangiato qualche giorno fa, bello secco, cioè bello
3: senza pregno di alcol, ma senza panna.
1: Meridionale perché abbiamo un ospite che è più a sud di me, credo.
3: Attenzione, sì, perché vengo dalla Basilicata.
1: Praticamente, esatto. Basilicata dove?
3: Nel centro proprio della Basilicata,
1: in
3: si chiama Stigliano il posto. Se qualcuno di voi che ci ascolta lo conosce, perché di solito succede sempre, mandateci un sms, poi daremo il numero e ci fate sapere, come gli antichi, ci fate sapere se anche voi conoscete Stigliano per questioni alcoliche, perché di solito è così.
1: Ah sì, Stigliano ci sono...
2: Cioè... Matera o Potenza?
3: Questa è una bestemmia. Allora io adesso io ti vengo a chiedere se sei di Chieti, no? Ovviamente Matera.
2: Matera, ok, va bene. Diciamo già va meglio.
3: Già bello, bravo.
2: Già è tanta roba.
3: Brava, entriamo.
2: Se io non ho mai visto viaggi organizzati per Potenza.
3: Beh, ma vedere a Potenza è l'unica città dove non puoi camminare, questo potrebbe essere l'unica sua attrazione.
1: Bella città Potenza.
3: Lo so, sì, no, devi prendere la macchina per andare dappertutto.
1: Io la conosco perché mia sorella ci ha fatto l'università. Quindi...
3: Oh, Madonna.
2: Come
3: santa.
2: Mai? Beh, sì, infatti è la stessa cosa.
3: Tua sorella poi è diventata una serial killer, presumo.
1: Tra l'altro ha fatto l'università proprio subito dopo il famoso caso, la sparizione, esatto. Sì.
2: Cioè, per me Potenza è
1: mi ricordo a casa erano preoccupatissimi, dicevamo, ma tu vai là, ti fai rapire. No, invece...
3: Ho detto, ma io in chiesa non ci vado, che problema c'è?
1: Ricordo che ho di Potenza le scale mobili, questo è...
3: Sì, no, ma Potenza è una città indimenticabile, vedi, per queste cose qua. Elisa Claps e le scale mobili. Andate a Matera.
2: Ma infatti, vabbè, ti dico, solo mia figlia c'ha un viaggio prenotato a Matera che probabilmente non potrà fare perché le ridaranno matematica. A fine agosto questo viaggio salta e vabbè, pazienza. Vabbè, questo è un messaggio interfamiliare.
3: Cof.
1: Bene, allora
2: cominciamo. Beh, prima di tutto, come mai questo nome d'arte?
3: Ma poi sembra che sono monotematica. Comunque una sera con i miei amici a Stigliano indugiavamo negli appunto alcolici, diciamo, aperitivi che, per cui siamo rinomati in tutta la regione. E era nato questo gioco di fare, diciamo, comunistizzare un po' tutti i nomi. E io dovevo scegliere fra Maddalosca e Maddalema. E quindi... è andata, è andata così, è andata così. E poi lo usavo quando
1: Maddalena.
3: Maddalena adesso. Sì, no, poi devo dire che l'ho trasformato in Losca quando facevo la giornalista e adesso è Maddalosca perché è divertente. Poi lo uso perché è mio handle di Instagram, se volete seguirmi, cioè così mi manderanno le cremine.
2: Quindi ma noi abbiamo scoperto una passione del crime in comune, quindi sì, questo sì, Maddalosca sì, è molto, sì, in effetti molto
3: ci
2: crime,
3: sta, ci sta, mi piace. Crime. Se dovessi andare male con la stand up potrei fare la serial killer, che comunque.
1: Quindi hai un passato da giornalista.
3: Sì, ho fatto per tanti anni, ho lavorato in questa redazione di un giornale che si chiamava Giornalettismo, che avevo fondato insieme, insomma, a un ragazzo all'epoca, che ancora esiste tra l'altro, e poi ho smesso perché non ne potevo più della gente.
1: Che se, argomenta questa cosa,
3: perché io
1: mi
3: occupavo un po' di tutto, e fra le cose che facevo c'erano i social, e io ho visto la nascita di quel periodo in cui la gente ha iniziato a sbroccare sui social, perché okay, all'inizio lo facevano molto sotto le pagine dei giornali,
1: Facebook,
3: no?
1: Instagram, Facebook, ok, quindi parliamo 2015, sì, 2014,
3: sì, pure prima. Io giornalismo credo che è stato fondato nel 2003 addirittura.
1: Ah, ok.
3: E quindi noi abbiamo visto proprio quando Facebook era ancora un social di giovani, sì, e poi sono rimasti dentro Facebook, adesso sono tutti vecchi e boomer, e abbiamo visto proprio questo virus, no, che iniziava nei commenti, chi vi paga, onestà, come dici, vibra, sì, con l'H, sì, punto esclamativo 1.
2: Esatto. Anche io ero in una redazione del genere e mia fu l'idea di dire, ma perché non mettiamo il giornale, le notizie, anche apriamo una pagina Facebook,
1: è stata malissimo.
2: No, è stato, io sono poi andata via,
3: stranamente. Hai visto il casino che avevi fatto? Sai, la bambina del meme che guarda la casa che brucia, sì, sì, ecco così.
2: E poi sono andata via.
1: Quindi ok, oggi abbiamo l'occasione appunto di avere una tua,
2: ma
1: collega,
2: per fortuna,
1: appunto, quindi
2: non che gli altri erano molto bene a tutti quelli che sono passati, però a lei un po' di più.
1: Com'è più difficile?
2: Grazie Mario.
1: Più difficile intervistare una giornalista?
2: No, assolutamente no. E poi ripeto, quando abbiamo cominciato ad affrontare chi l'ha visto, noi potremmo fare tutta una puntata sui casi.
3: Sì, guarda, buono. Grafico.
2: Il caso della ricina, secondo te?
3: Ah, vabbè, il veleno effettivamente è l'arma delle donne nei casi di omicidio, ma infatti è quello che tutti noi piccoli indagatori dell'incubo, fan di Chi l'ha visto di Un giorno in pretura, abbiamo pensato immediatamente. Non so se anche tu sei nel gruppo, stai guardando Chi l'ha,
2: certo,
3: visto, ovviamente.
2: Sì,
3: e quindi tutti, questo,
2: sì,
3: gruppo di gente come noi, malata, che il mercoledì guarda solo Chi l'ha visto, e subito tutti hanno iniziato, sì, a dire, ah no, beh, è stata la sorella. Poi,
2: la
3: poi è uscito che adesso c'è la cognata.
2: Cugina, insomma, però è... che sta ospitando adesso la sorella sopravvissuta e il marito, insomma, chissà come andrà. E poi ho fatto una scoperta, che c'è un libro di un serial killer che avvelenava con la ricina, e stanno cominciando a capire se questo libro è stato,
3: può essere stato, diciamo, il
2: presentato, sì, perché c'era proprio, io non avevo mai sentito la ricina,
3: beh,
2: come,
3: ma manco, cioè, io conosco l'olio di ricino al massimo,
2: esatto,
3: però come veleno,
2: però
3: mai.
2: Come veleno invece c'è questo libro di cui ho scaricato un estratto da Amazon perché voglio leggerlo, vedi quanto sono malata,
3: ecco, non fatelo. Non rifatelo a casa, non...
2: per vedere come funziona,
3: invece... ecco, ora quindi tu sei praticamente in caso di avvelenamento la prima sospettata del mondo.
2: Comincio a capire come funziona la ricina, però ci sono casi, insomma, che ti prendono. A me questo stupisce un po', è da tanto che non avevamo un bel giallo,
3: sì, un bel
2: diciamo,
3: caso, sì,
2: che la Lilliade ha un po' stufato,
3: e tant'è che infatti stiamo alla 40ª stagione di Garlasco, posso dire,
2: esatto,
3: un po' il salto dello squalo,
2: la
3: a
2: Lilliade
3: punto.
2: Adesso cominciamo a perderci pure i pezzi perché l'amico di Lilli ci ha lasciato,
3: tra l'altro ci sono dei casi che ormai
2: non
3: risolveremo mai.
2: Non risolveremo mai.
1: Io, come vedete, non parlo di queste cose. Io non ho questa passione true crime. Però io conoscevo la ricina.
2: Ah, vedi?
1: Come metodo di avvelenamento.
3: Come? Non vogliamo saperlo. Stai allora, per confessare.
1: No, allora, prima di tutto per Breaking Bad.
3: Ah, beh, chiaro.
1: Perché c'è, cioè, Breaking Bad, lui a un certo punto avvelenava la ricina, ma anche perché la ricina probabilmente era il veleno utilizzato da una delle mie serial killer preferite nella storia, che è Giulia Tofana o Tofana.
3: Ah, beh, certo, l'acqua Tofana.
1: Esatto, è Tofana, giusto?
3: Tofana, sì, non mi ricordo. Ne parlavamo l'altro.
1: Che praticamente lei vendeva questa cosa, si chiamava acqua Tofana, che era fingeva di essere un profumo, in realtà lo vendeva alle donne per avvelenare i mariti.
3: Perché sì, lei stessa aveva ucciso suo marito, sì, con questa cosa. Lei è la figlia, se non sbaglio. E hanno fatto questa associazione a delinquere, sì, insomma, e hanno ucciso, perché hanno poi richiamato altre donne a cui loro avevano venduto a loro volta questa cosa.
2: Quindi
3: addirittura
2: era vicina.
1: Sì, sì, sì. Lei è nella mia top 3 dei serial killer nella vita in genere.
2: Parliamo anche di altri serial killer che magari ti hanno colpito. Boh, i primi serial killer, non lo so.
3: Oggi diciamo questa cosa, si possono dire queste cose in radio, anche se questo giorno misterioso, un'ora misteriosa, non lo so, è comunque presto, questo è un altro indizio per capire che ora è. E stavo giusto leggendo questo libro mentre venivo qua sul Flixbus, infatti i miei vicini non erano molto sereni.
2: Tranquilli, sì.
3: Che si chiama appunto Serial Killer di Carlo Lucarelli, e adesso non mi ricordo poi prendo chi è l'altro autore, però molto bello. E non sapevo che il primo serial killer documentato della storia era una donna. Una donna dell'antica Roma che aveva avvelenato l'imperatore Claudio per conto della mamma di quello che poi diventerà Nerone. E vabbè, è tutta una storia. A un certo punto, quando la beccano, decidono di ucciderla al Colosseo prima dello scontro dei gladiatori, eccetera, eccetera. E la uccidono così. Prima la fanno violentare da una giraffa addestrata. Ora, io vorrei sapere
2: la scena.
3: Come è avvenuto l'addestramento, esatto, di questa giraffa?
1: Come glielo spieghi?
3: Cioè,
1: giraffa?
3: Esatto. E credo che passerò la nottata a cercare informazioni.
2: Come violenta una giraffa?
3: Capito? Ma come si deve? Ma pensa le ginocchia di quella povera giraffa. Cioè, o gliela devi mettere tu sopra. Brutte immagini.
2: Oppure il collo della giraffa avrà avuto qualche. Non lo so.
3: Se sapete come può una giraffa commettere questi atti atroci, come addestrare le giraffe a fare ciò, e se le giraffe possono stare in ginocchio o no, fatecelo sapere. Aspetterò la vostra risposta. Se avete
2: sono basita da questa cosa. Però vedi che alla fine gira e gira. Loro mi prendono in giro sempre. Marco è la nostra co-conduttrice, che non c'è in questo momento. E salutiamo Federica, che insomma vorrei avere una rubrica di crime all'interno di Passarelle. Cioè,
1: che è un programma gioioso, vedo divertente.
3: Sai.
1: È giusto comunque.
3: Sono serial killer che uccidono con i dolci.
2: L'omicidio della settimana, non me lo volete dare? Insomma, gli aggiornamenti della settimana.
1: Ne parleremo in separata serie.
3: Sì, anche se comunque posso dire ultimamente i serial killer non sono più quelli di una volta, no. Cioè, questi di oggi sono degli scappati di casa che si fanno beccare in 2 giorni.
2: Subito, cioè, alla fine
3: ma potrai
2: delusione.
3: Cercare su Google come commettere un omicidio prima di commettere un omicidio.
2: Tutte
3: cioè,
2: queste puntate di CSI non mi hanno detto niente, cioè, non avete imparato niente. Io ci ho pensato certe volte se fossi capace. Capace di fare il delitto perfetto. Ma non lo so, vediamo. Quando lo farò?
3: Questa puntata sta prendendo una strana piega, ma
1: infatti.
3: Quando lo farai lo confesserai. Io l'ho fatto.
2: Per esempio, Donato Bilancia, il serial killer.
3: Pensavo che stesse per dire, per esempio, Donato Bilancia, ero io.
2: No, okay. Il serial killer dei treni iniziò a uccidere. Ma per caso, perché durante una partita di carte tra gli amici, lui andò in bagno e sentì una persona che stava giocando a carte con lui prenderlo in giro dicendo che era un buon a nulla, che era un allocco, che gli spillavano tutti i soldi perché era un cretino. E lui ha deciso di uccidere questa persona per risentimento, e poi ha capito che comunque cominciava a piacergli. E lui andava davanti alle edicole per vedere se si parlava di questo famoso serial killer, okay. Perché a un certo punto voleva quasi essere, voleva farsi bello e far capire agli altri che non era così imbecille, che era capace di fare, vedi, ancora non mi prendono, sono bravo, eccetera, eccetera. Metti caso, lui non so quante persone ha ucciso, forse una decina, che non avesse sentito questa conversazione alle sue spalle, magari ci saremmo risparmiati una decina di morti. Vedi il caso tante volte. Quindi non parlate alle spalle delle persone.
1: Stiamo attenti.
3: Cosa ci insegna questo? Sì. Occhio al bullismo, perché
2: esatto,
3: non sai mai.
2: Perché chi va a prendere? Lui già con un complesso di inferiorità, vedi un po', ha voluto fare una specie di rivalsa. Ma comunque,
1: chiudiamo questa parentesi true crime.
3: Sì. Questo pastarelle crime.
2: Questo esatto. Pastarelle. Quindi, oltre al giornalista appassionato di crime, questa è una stand-up comedia. Come hai iniziato?
3: Sì. Ho iniziato subito dopo il Covid per dimagrire. Ma non ha funzionato, ma Il motivo era quello, perché comunque, sai, dopo quel periodo stare sempre in casa, sempre davanti al computer, uno si sente un po' alienato. E quindi ho pensato di andare a fare qualcosa di teatrale, perché comunque a me era sempre piaciuto, no, parlare, come si vede, d'altra parte.
2: Ma meno male, ti ringraziamo vivamente.
3: E poi in generale, in realtà poi ho mollato il giornalismo un sacco di anni fa, però poi mi mancava quella parte lì, perché adesso lavoro più nel digital marketing e quindi mi mancava quella parte anche di... osservazione del quotidiano, cercare di decifrarlo, eccetera eccetera. Quindi ho preferito scegliere questa strada comica e adesso mi sto un po' pentendo, perché comunque alla mia età tutte le sere uscire fuori, togliersi le pantofole, no scherzo, divertente, comunque molto bello.
1: Beh, problematico.
3: No, guarda che però infatti quando
1: con
3: mi
1: le
3: dicono,
1: serate
3: guarda...
1: cominciano molto tardi,
3: esatto.
1: Sì, quando
3: mi dicono guarda è all'orario dell'aperitivo, io ah ok.
2: Che bello, bisognerebbe fare un pomeriggio alla stand up. Per un periodo del Covid c'era anche venuto in mente questa cosa, avendo un locale di riferimento quando c'era il coprifuoco alle 10, di fare la domenica pomeriggio alle 6 e di far venire dei comedian a fare l'aperitivo.
1: No, non un esperimento riuscitissimo, però.
2: No, vabbè, poi sono stati altri.
3: Che poi sono ammalati tutti a furia di passarsi il germe sul microfono, giustamente. Ma praticamente è stato un modo per far fuori un bel po' di stand up comedy.
1: Io c'ho una curiosità rispetto a questa cosa, ma i tuoi pezzi da giornalista, quando scrivevi appunto, erano divertenti? Oppure avevi un tono serioso?
3: No, avevo iniziato scrivendo dei pezzi di satira. Quindi ho iniziato a fare quello quando il giornalismo era ancora un blog.
1: C'era il germe della,
3: sì, mi è sempre piaciuto. Poi facevo anche editoriali, articoli normali, eccetera eccetera. Però la mia parte preferita era fare articoli comici, satirici, parodie. Avevo una rubrica per un po' che si chiamava Una settimana d'Italia, in cui riraccontavo tutte le cose successe una settimana in maniera parodistica. Insomma, comunque mi è sempre piaciuto, perché da come avrete intuito dal mio accento, l'abbiamo detto prima, comunque io sono della Basilicata, ma parlo praticamente barese, cioè ogni volta che le persone mi parlano dico ma tu sei di Bari, perché noi abbiamo avuto questa influenza culturale di, non so se qui la conoscete, penso di Sitle Norba.
2: Ah certo. Sì,
3: che era Bari, no? E quindi sono cresciuta con i Guzzanti sulla Rai e Totiettata su Telenorba.
1: Anch'io sono un grande fan di Telenorba, soprattutto degli anni 2000, io proprio...
3: E capisci, la maestra ti mette la nota, capito? Cioè.
1: Io Totiettata e no, magari qui non si conosce, però a tutti gli ascoltatori del sud, la famiglia Strong.
2: Totiettata ci arrivo.
1: Una sitcom pugliese, ambientata in questa casa, Bari, bellissimo, qualcosa di straordinario.
2: Un po' Sole ante litteram, praticamente.
3: Un po' Saltrimone, praticamente. No, ma quegli anni Telenorba era veramente una fucina di comicità.
1: Tirava fuori
3: Zalone, c'è passato.
1: Sì, tirava fuori veramente talenti comici che poi sono arrivati sulla ribalta nazionale, veramente.
3: Hanno fatto anche cose di avanguardia. Adesso per dire, non per parlare mai di nessuno, però quando torno a casa c'è Modù, che sono le barzellette dei carabinieri, no, fatte, recitate. Poi lui comunque ha avuto un grandissimo successo, eccetera, eccetera. Invece loro facevano cose all'avanguardia, comunque. Non lo so, lo scione, i bidoni della spazzatura, per dire, la parte cantata, quando facevano lo scippatore di emozioni e Piero Scamarcio, raga, non ricominciavo perché sennò io il guardo tutta la notte di nuovo, troppo bello.
2: Si commuove. Io mi ricordo invece che c'era la vecchia Tele Monte Carlo, che adesso è la 7, che faceva uno show bellissimo, si chiama Banane, dove c'erano tanti comici anche baresi, e lì ho conosciuto Totiettata, e lì ho conosciuto Francesco Paolo Antoni, c'era il primo Paolo Antoni, e c'era Giobbe Covatta, Malandrino e Veronica, e Riccardo Pangallo, che fu il primo a doppiare i film.
1: Parliamo di anni 90 comunque.
2: Sì, era bellissimo.
1: Non c'ero.
2: Cercati Banane, che era questo piccolo coso di comico, dove c'erano tanti comici baresi, e le prime cose le ho viste lì.
1: E quindi comunque la comicità ha sempre più o meno fatto parte della tua vita, insomma, fin da eri una anche di quelle che magari in classe si metteva a fare la buffona, o non so, nelle gite, sai, quelle cose, i racconti che si sentono.
3: Sì, la tipica, io da piccola sono sempre stata quella simpatica, ovviamente, non sono mai stata quella figa, e quindi è anche una cosa che devi sviluppare a un certo punto per sopravvivere, per lo più, perché io vengo da un paesino molto piccolo, e quindi se non sei quella fregna, sei quella da prendere
2: devi
3: per il culo.
2: Per la personalità.
3: Esatto,
2: no?
3: E allora devi cercare di aumentare questa skill per sopravvivere. E quindi sì, effettivamente, infatti quando poi ho iniziato a fare stand up, una mia amica mi ha detto: oh, gli trovo sempre detto che avresti dovuto farlo perché tu sei quella simpatica, ahimè.
2: Cioè,
3: ahimè.
2: Grazie.
1: E quando sei andata via da Stigliano?
3: Ah vabbè, a 18 anni un giorno, cioè proprio,
1: okay, proprio
3: appena,
1: immediatamente,
3: sì, sì,
1: appena finita, hai potuto, e sei andata subito a Roma?
3: No. Allora l'università, io la triennale l'ho fatta a botta di matto a Pesaro, okay, che è vicino Urbino, che sarebbe il polo un po' più invece conosciuto, perché lì c'era una facoltà di scienze della comunicazione pubblicitaria, molto carina. La prima volta che ci sono andata a guardare, siamo andate io e mia mamma, mi ha accompagnato, e mia mamma ha detto: ma che bello, nella tua sede poi dietro c'è anche, fate anche gli spot, no? Perché aveva visto che c'era tutta una cosa di cartapesta e pensava che fossero i set per gli spot, visto che facciamo pubblicità. Invece quella era la discoteca, perché siamo comunque sempre in Riviera, ragazzi. Era la discoteca all'interno della nostra università, che era sul mare, però bellissimo.
2: Bellissimo.
3: Davi gli esami in costume da bagno. No, veramente, ho visto della gente tornare dalla spiaggia a dare l'esame e ributtarsi di nuovo a mare. Bellissimo.
1: E quindi sei laureata in 22
3: sono laureata
1: anni.
3: Sì, no, 8000 secoli, perché poi sono andata anche a Urbino a fare la specialistica, e lì quindi ho rischiato veramente di rimanerci, nel senso, bloccata, perché poi era un periodo bellissimo a Urbino, comunque negli anni inizio anni 2000, e c'era tanta vita. Adesso non so, penso, presumo anche adesso, però era proprio molto molto figo starci. E quindi ho fatto pubblicità a Pesaro e poi editoria e giornalismo a Urbino, e quindi non so niente in realtà.
2: Fantastico, bellissimo. E invece tu che cosa guardavi, quindi, oltre Telenorba? Cosa ti faceva ridere all'epoca?
3: Allora, io ero grandissimissima fan, ovviamente, di tutto quello che facevano i Guzzanti sulla Rai. Sempre stata una grande fan. E poi anche molti cartoni animati ironici. Cioè, a me piace l'ironia comunque in molti stili. E quindi mi vedevo tutto praticamente quello che c'era, che passava il convento da un punto di vista della comicità, perché mi divertiva parecchio. Però poi avevo anche quest'anima di cui parlavamo prima, un po' nerd, quindi fumetti giapponesi, anche quelli ironici comunque, anche quelli, perché poi in realtà sono molto ironici i fumetti giapponesi, sì, quasi tutti hanno una bella ironia. E tant'è che i primi siti internet che facevo quando avevo 14-15 anni erano tutti sui fumetti giapponesi.
1: Facevi siti
3: sì,
1: internet?
3: Sì, sì, ero proprio quel genere di nerd che faceva il sito internet per tradurre il fumetto dal giapponese all'inglese.
1: Che
3: e
1: tra l'altro
3: poi
1: li facevi in anni in cui non era facile come farli oggi.
3: No, cioè, li facevo, e poi tra l'altro
1: dovevi scrivere i codici davvero,
3: sì, perché
1: in quegli anni lì.
3: Se ci sono dei vecchi all'ascolto, all'epoca si usava questo programma che si chiama Front Page, ma io non avevo i soldi per comprare quello magari ti avrebbe aiutato,
1: esatto,
3: a fare le cose. Cioè, io usavo Front Page Express, che era semplicemente il notepad del linguaggio HTML. Quindi io ho imparato quelle cose copiando i codici degli altri, poi pian piano riuscendo a capire che significavano quelle parole. Il tutto per tradurre a persone a cui non gli frega niente questi fumetti giapponesi, che invece a me piacevano tantissimo.
1: Va bene, quindi allora, visto che siamo entrati nel tema, manga preferito? Così a bruciapelo.
3: Allora,
1: perché ovviamente ho visto la tua collana e mi suggerisce qualcosa.
3: No, sì, allora no. Questa perché questo è quello dell'infanzia, ok? Okay. Che è Sailor Moon, non potete vedere la collana, mio fratello Natale mi regala solamente cose che riguardano i fumetti giapponesi. Ultimamente sicuramente quello che secondo me è quello meglio scritto di tutti negli ultimi anni, Attack on Titan, di cui ho visto nell'ingresso di questa rete parecchie, perché è veramente veramente una cosa fatta bene. Poi ne ho letto uno che credo di aver visto su Instagram, suggerito da Sandro Canori, ed è un racconto autobiografico dell'autore di Pollon. È molto molto bello, cercatelo, adesso non ricordo il nome, in cui parla degli anni in cui lui faceva il clochard, perché a un certo punto è impazzito.
2: Veramente?
3: Sì, e ha deciso di lasciare la casa, la moglie, tutto quello che stava facendo per diventare clochard. E questo racconto, io l'ho preso credo su Amazon, ha fatto questo volume one shot per raccontare tutta la storia di quando lui, perché credo forse anche alcolista.
1: Sì, ho trovato, si chiama Il diario della mia scomparsa.
3: Esattamente, e lo fa due azzurro. Volte, perché poi a un certo punto lo ritrovano, perché vive proprio due anni da clochard, credo, comunque parecchio tempo, si trova un lavoro per pagare.
2: Ma dopo il successo?
3: Sì, è proprio sbarellato. Sì. Quello è molto bello. E veniamo un po' ultimi. Vabbè, tipo, due Natali fa mio fratello mi ha regalato quello di Lady Oscar, bellissimo. E poi, se volete rimanere scioccati dalla vita, leggetevi Giorgi, perché è
2: ma
3: un
2: quello
3: vecchio.
2: È traumatizzato un po'.
3: Quello è veramente traumatico. Ah, e recentemente, questo non lo sapevo io da piccola, siccome comunque questa cosa del true crime significa che evidentemente non sono 100-100, da piccola ero una grande fan di Devilman, che non so se avete visto, no? Bellissimo Devilman. Ho letto il fumetto di Devilman ed è una cosa proprio atroce. Cioè, nel senso, è bello, è bellissimo, ma ha una storia atroce e una fine terribile, che adesso ovviamente non vi spoilerò, ma ho scoperto recentemente che c'è il seguito.
1: Ah, sì?
3: Che si chiama Devil Lady, che io ho sempre preso come un manga che fosse scritto dallo stesso autore, disegnato dallo stesso autore, ma non c'entrava niente con la storia, perché avevo letto il primo, diciamo, albo, e siccome era un po' forte, a me sembrava semplicemente tipo una versione porno di Devilman, perché diciamo che diciamo le prime tavole sono quello. E dopo invece scopri che la storia è la continuazione di Devilman, quindi ha proprio tutta una sua trama. Se vi è piaciuto Devilman, non potete non leggere Devil Lady, andate oltre le prime tavole, perché la storia poi diventa veramente veramente figa. Quindi questa è l'ultima, la scoperta dell'ultimo periodo dei Villedi.
2: No, io ero ferma quelli un po' truci a Cane il Guerriero.
3: Vabbè, anche quello ovviamente. Tra l'altro è uscita la nuova versione recentemente su Netflix dell'anime.
2: Sì, lo sta guardando mio marito, saluto Manuel. E adesso c'è invece, ha scoperto mio marito, che c'è una televisione, insomma, TV satellite, manga si chiama la TV.
3: Ah, figo.
2: Open a tutti ovviamente, quindi non c'è 239, canale 239. E io aspetto che venga a dormire, vedo sai le luci della televisione e io dico: ma stai a vedere i porno? No, sto a vedere, cioè sì, ah meno male, penso stai a vedere il manga.
3: Che
2: perché
3: poi
2: comunque poi ti continua, però lui andrebbe in loop, perché ci sono praticamente manga in loop senza pubblicità, quindi puntate su puntate.
3: Quindi
2: di
3: fai del binge watching estremo.
2: Mamma mia, cioè la sera verso le 2 di notte continuo a vedere. Ho detto: guarda, quello non finisce, continua tutta la notte.
3: Volevo dirti
2: a dormire. E stava flippato con questa TV manga, che prima era in chiaro, poi l'hanno chiusa, adesso è tornata in chiaro.
1: Sì, infatti sto leggendo adesso che appunto in onda sul digitale terrestre 236.
2: Sì, 236, sì.
1: E quindi diamo ancora suggerimenti temporali a chi ci sta guardando. Adesso è in onda la ragazza dello spazio.
3: Ah, un grande capolavoro.
2: Quindi, ok, spero che mia figlia non prenda questo andato. No, sto scherzando.
1: Quindi manga, ma anche fumetti?
3: Sì, sì. Anche se diciamo fumetti minore, diciamo prima ovviamente, con una grande eccezione che è Andrea Pazienza, che è uno insomma dei miei preferiti a proposito di comicità anche. Sì, assolutamente.
2: È tutta una cosa familiare con me, per mio figlio frequenta il liceo di Andrea

0: Ascoltatore, ciao Paolo che lavora al museo.
1: Ciao Paolo, ti saluto anch'io visto esatto. che mi servirai. Beh, io c'era un periodo di vedevo le persone fra chi aveva visto il film su Andrea Pazienza e chi no, che è anche comunque un bellissimo film.
2: Sì, sì.
0: Vedi? E poi alla fine questo passaggio da Pesaro Urbino a Roma come avviene?
1: Perché, vabbè, è il più stupido dei motivi, però all'epoca ho imparato che poi non si fa più. Perché all'inizio mi ero fidanzata con questa persona, con questo ragazzo che stava a Roma, e quindi facevo avanti e indietro da Pesaro, perché comunque la specialistica ha meno lezioni, più esami. E poi ci siamo lasciati, quindi io mi sono trasferita di nuovo a Urbino definitivamente, però mi ero ripromessa di tornare a Roma perché la gioventù, sai, quando non sei ancora una persona imbruttita dalla vita, volevo vivere a Roma, Roma la trovo
0: sì,
1: bellissima.
0: Per fare comunque quel lavoro del giornalismo.
1: Sì, Roma, ma anche perché comunque Roma, la particolare, la cosa che mi aveva colpito di Roma è che dove andavi andavi, c'era qualcosa di bellissimo da vedere. Cioè anche se andavi in un posto tipo Lungotevere delle Armi, che non è esattamente il centro storico, ma passavi e c'era una chiesa gotica bellissima. Cioè a Roma c'è del bello ovunque, ma c'è anche dell'orrendo ovviamente, soprattutto se devi prendere i mezzi.
2: Soprattutto se ci vivi.
1: Soprattutto se ci vivi e devi. No, ecco, una cosa della stand-up che mi sta mettendo a dura prova è questa, perché io non guido. E quindi a volte per andare a delle serate devi farti anche un'ora, un'ora e mezza di autobus, di mezzi, perché poi a Roma i mezzi, insomma, non potrebbero passare, non passare, non lo sai.
2: No, è impossibile, io non ce la fai. Io sempre. Io ho resistito 2 mesi a Roma.
0: Ci ho vissuto,
2: sì, sì, ho vissuto 2 mesi, va bene così.
1: E ancora vado allo psicologo per riprendersi.
2: Sono ancora in terapia.
0: Ma il tempo in cui facevi il cameraman dei papi, perché lui ha fatto il cameraman.
2: Sì, sì, il tempo in cui sì, ho lavorato
1: con le papa.
2: Per Francesco.
1: Ah, buonanima.
2: Ho lavorato per una TV colombiana a Roma. Sì, sì, sì,
1: mamma mia, che giro. E tu eri nel c'eri quando no, ha fatto quella cosa invece quello di prima Ratzinger che si è dimesso.
2: No,
1: eri
2: non
1: tu il, ah, non eri tu il cinese che ha scoperto dal latino.
2: Purtroppo no.
0: Però c'era quando è defunto Ratzinger.
2: No, quando doveva morire.
0: Ah, quando doveva però morire, non perché mi ha detto "No, scusa, non ci sono, vado a Roma perché sta morendo Ratzinger".
1: Sì. E invece, fregato.
2: È morto 2 anni dopo, tra l'altro.
0: Capito? Cioè, quanto di
1: l'ha fatto giusto per farti fare un po' di trafficello romano. Esatto. Vieni, vieni. Tempo di espiazione.
2: Va bene, allora a questo punto io direi di fare una piccola pausa musicale. Dai. Con il brano scelto dalla nostra ospite. Ci ascoltiamo questa canzone e ci sentiamo fra un po'.
0: Ma yes.
1: Ciao.

0: ed era Rock the Casbah dei The Clash.
1: Come mai?
0: Come mai, infatti.
1: Sì. Ma trovo che sia molto attuale.
0: Ah.
1: Trovo che sia molto attuale, una canzone che ho sempre interpretato.
0: Videoclip sicuramente.
1: Sì, ho sempre interpretato come una necessità, no, di uscire, di rompere gli schemi, di uscire da una narrazione bigotta, una narrazione preponderante, di dire la propria, anche insomma facendo cose assurde tipo Rock in the Castle. Quindi credo che sia un momento in cui dovremmo ricordarci che abbiamo questa opportunità, e quindi secondo me ricordarci di essere rock può essere una cosa che io almeno cerco di farlo ogni giorno, poi non lo faccio mai perché insomma appena vedo le pantofole mi passa tutto il mio momento rock.
2: Che bello, che bello, dico solo io sono detta flanellona al lavoro praticamente. Il tuo essere giornalista, comunque, nei tuoi pezzi, si sa, perché io ho sentito il pezzo carinissimo su Vittorio Feltri.
1: Ah, sì,
2: quindi,
1: tra l'altro.
2: Cioè, i tuoi pezzi in generale cosa parlano? Sulla realtà, sul tuo esperienza personale?
1: Lo spettacolo di stasera, comunque lo no, ho detto qual è il giorno, vabbè, comunque, spoiler.
0: Lo spettacolo sera.
1: Che diciamo di una sera.
0: Perché chi sta ascoltando è già venuto a vedere
1: lo spettacolo, quindi sa benissimo che si chiama Cosa cazzo sto vedendo? Ed è, io lo porto dall'anno scorso, ma dall'anno scorso è tutto completamente cambiato. Ma il titolo è ancora Cosa cazzo sto vedendo? Perché la situazione è solo peggiorata. E quest'anno, devo dire, mio malgrado, mi sono molto, molto spesso trovata, a parlare di Trump. Perché lui ti sfida. Cioè lui ti sfida
2: sempre la sticella,
1: sì, lui dice,
2: quando
1: dai,
2: pensi che sia arrivato poi
1: allora,
2: alla fine
1: allora 600% di sconto sui farmaci, dai, di una cosa che fa più ridere, avanti. Cioè
2: ma già dai tempi del Covid diceva di non bere la candeggina.
0: Bere la candeggina per disinfettarsi,
1: esatto. Beh, ma il suo ministro della salute, non so se l'avete visto, se ci avete presente, è l'unico Kennedy che nessuno si vuole scopare perché sembra che sta morendo dagli a 6 mesi. Cioè quando lo senti parlare mi dispiace, signor Kennedy, io spero che lei non muoia, ma voglio dire, uno che si allena in palestra con i jeans comunque non deve essere. E quindi è molto, e in più c'è anche questa cosa del giornalismo che mi sembra assurdo, infatti si chiama Cosa cazzo sto vedendo, perché io sono in quella modalità, non so voi, perché nessuno corre nudo per la strada urlando cosa sta succedendo, cioè perché questo non accade. E quindi è anche un modo di far vedere le cose dal mio punto di vista, perché voglio capire se sono io la pazza, cioè sono io che vado contromano o effettivamente il vero problema è che noi non lo vogliamo di, cioè, perché abbiamo fatto tutto questo pippotto sul politically correct, no? Che negli ultimi anni, a che pare politically correct, eccetera, perché tu non potevi dire a uno che cazzo ne so la FR word, ok? Cioè per garantire la tua libertà, sì, di offendere, sì, gli altri e di non essere educato, però politically correct io non posso dire a Trump, oh, ma da uno psicologo ci vuoi andare? Cioè,
2: psichiatra quasi quasi,
1: psichiatra, cioè, no, esorcista, vuoi fare qualcosa? Cioè non c'hai un amico che ti dice,
2: no. Allora, quello
1: che bombardo Pescara.
0: Ma infatti, proprio a proposito di questa cosa ti volevo chiedere, quindi lo spettacolo tu lo devi praticamente riscrivere ogni volta, cioè ogni volta devi aggiungere e togliere dei pezzi perché c'è sempre qualcosa in più.
1: Sì, questo è il grande cruccio dei miei maestri di scrittura, che ho detto così, che sono le persone con cui a volte scrivo e mi dicono, ma tu, ma perché non scrivi delle cose più universali? Però a me viene proprio da magari
0: da osservare la
1: osservo una cosa e mi viene da dirla. Poi sicuramente in riscrittura, secondo me, già tante cose le puoi, però noti portandole, che se parli di cose che la gente sta vivendo in quel momento, comunque
2: una
1: c'è
2: cosa
1: un impatto.
2: Dovresti fare una trasmissione radiofonica, sì. Non hai mai pensato a un podcast tuo dove commenti gli avvenimenti del giorno?
1: In realtà ho pensato solo a podcast noiosissimi, tipo volevo fare un podcast sul fatto che in realtà la bomba atomica l'aveva fatta Enrico Fermi, cioè una cosa che veniva proprio a fronte, no, per produrtela. Sì, però un paio di volte qualche esperienza di radio l'ho fatta, la vorrei fare, solo che ho solo 24 ore al giorno e 8 di queste io se non dormo è un problema, e quindi è molto, insomma,
2: vabbè, giornata, quindi noi ci siamo ritagliati quest'oretta la domenica mattina, sì, in cui diamo vita alle frustrazioni nostre di tutta l'umanità. Ti dico solo che a Trump è stato impedito di accedere ai codici della bomba nucleare,
1: sì, sì,
2: dal
1: ma
2: suo
1: dal
2: capo delle forze armate, perché
1: no, vabbè, ma io so tutto su Trump, ormai il mio TikTok fantastico. È praticamente americano,
2: gente che si sta dimettendo a destra e a sinistra all'entourage di Trump,
1: infatti stasera credo che non, forse solo una parte del discorso non è su Trump, ma è molto comunque attrazione americana, devo dire, perché secondo me quello è il posto da guardare in questo momento, cioè il posto dove tutto sta diventando palese.
0: Ma quindi da persona informata sui fatti, che dici? Lo finisce il quadriennio oppure...
1: Allora, su questo ci secondo me, voglio dire, se lo finisce, ragazzi...
0: È un capolavoro.
1: Io non lo so come può finire, cioè se il primo Trump...
0: Perché fra un po' ci sono le midterm, insomma.
1: Sì, ma infatti sì. Secondo me alle midterm, se gliele fa fa, cioè se le fanno. Esatto. Se prima non si spara un'altra volta, stavolta ci riesce, una delle cose che insomma tutti dicono un po' che potrebbe succedere è che lo rimpiazzino con qualcuno di interno.
2: E se ci va Vance è peggio di Trump, sì, perché quello è lucido, il cattivo lucido.
1: Esatto, là poi sarebbe i racconti dell'ancella che diventa realtà praticamente, ma un po' già sì, perché comunque con la legge che hanno fatto per evitare di far votare le donne sposate per cambio di cognome, perché tu devi richiedere il passaporto e ti devono cambiare, sì, stanno facendo delle cose, però la pazzia di Trump le nasconde, perché poi tu non sempre le sai. Adesso su TikTok non ti esce più niente, per esempio su Minneapolis, perché loro sono fatti il loro TikTok e tu quelle cose non le vedi, cioè penso che fosse Sio, no? Il fumettista ironico, molto bravo, credo che fosse lui che aveva fatto vedere la differenza fra uno screenshot di un suo fan in America e lo screenshot della sua homepage TikTok di la sua in Italia, e mancava il video sull'ICE.
0: Sì, hanno proprio,
1: cioè è proprio censura,
0: hanno cancellato tutto. Sì.
2: Io ho visto una serie TV, The Pit, che è quella ambientata, sì, nelle cose, dove proprio c'è un riferimento all'ICE, gli dico di tutti i colori che restano hanno cercato attraverso una serie TV che ormai sta girando worldwide praticamente, di fare proprio una puntata ambientata dove entra l'ICE al pronto soccorso, un infermiere protesta, viene arrestato, la brutalità dell'ICE che entra anche nelle serie TV, proprio secondo me per mandare dei messaggi al mondo: guardate che sta succedendo qui in America.
0: Beh, ma banalmente anche una battaglia dopo l'altra, insomma, il film che ha vinto, che ha fatto spacciare agli Oscar, ha raccontato un po' di questa cosa. Vabbè, io aspetto solo i mondiali, voglio vedere che cosa succede quest'estate.
1: Mamma mia, veramente, infatti potrebbe essere.
0: Sono lì in trepidante attesa.
1: Questa cosa che ci volono mandare ai mondiali al posto dell'Iran, no, io sì, mi ha fatto vergognare.
2: Domenica, sì, infatti sì, l'abbiamo parlato.
0: Perché siamo simpatici a uno.
1: Ma che poi manco, cioè ormai manco.
2: E tutti i contrari, come stavo dicendo in trasmissione, tranne Dino Zoff, l'ex portiere nazionale, ha detto: ma però sarebbe in fondo, anyway, una grande occasione per l'Italia per andare ai mondiali senza vergogna. E però
1: diciamo che questa è l'epoca del senza vergogna.
2: Una volta c'era più dignità anche nel fare schifo, come ho letto.
1: Sai, come diceva Andreotti, uno che comunque insomma non è che fosse proprio uno stinco di santo, anche noi mangiavamo, però almeno sapevamo stare seduti a tavola.
2: Effettivamente.
1: Questa è secondo me la grande differenza.
2: Ecco quella battaglia di tristezza, diciamo. Vabbè.
0: Volevo chiedere un po', sì, per tornare alla questione comicità. Quindi, visto che comunque la tua è una comicità molto osservazionale e anche comunque politicizzata, hai comunque uno sguardo preciso, quindi... cioè la possiamo classificare proprio come satira vecchio stile, cioè hai anche dei riferimenti di quel tipo, quel punto di vista lì.
1: Allora,
0: cioè, piacerebbe capire da dove nasce anche questa passione per la satira, che a me piace tantissimo, io ce ne ho due o tre che mi piacciono, però volevo sapere i tuoi.
1: No, è bella perché è un modo per cercare di parlare con le persone con cui non parleresti mai, perché ti dà il limite appunto da dove vieni. A me raramente non è capitato mai finora di litigare con qualcuno politicamente sul palco, nonostante io comunque abbia giudizi molto trashant. Giusto una volta, Ostia, appena ho nominato il generale Vannacci, due signori sono alzate e se ne sono andate. È venuto Michele, ciao Michele, che salutiamo. Alla fine del pezzo mi è venuto a dire: non mi era mai successo nella vita. E lui ha organizzato tanti open mic lì a Ostia, deve vedere due signori che si alzavano e se ne andavano solo perché era stato nominato il generale Vannacci.
2: Ostia è un po' particolare anche.
0: Ostia è un po' nera, diciamo. Ostia,
1: se no, in generale io mi trovo molto, molto a parlare poi con la gente dopo, che mi dice, che ne so, noi siamo della Lazio ma abbiamo riso le tue battute, perché questo è un altro topic sempre che porto. Oppure mi è capitato tipo una volta, non mi ricordo qual era la battuta.
0: Tu sei romanista.
1: Sì, io sono romanista. Sono andata la prima volta allo stadio a vedere la Roma, è stata proprio una cosa, un battesimo di fuoco. E una volta sono scesa, avevo fatto una battuta su Giorgia Meloni, sono scesa, un tizio mi è venuto a dire, tra l'altro un posto bellissimo che era tutto rifatto come Twin Peaks, come il locale di Twin Peaks, mi fa: Giorgia Meloni, potresti fare una battuta sul, legandola lì di Oscar, no? Perché la battuta era sul fatto, sì, che comunque lì si fa. E io gli ho detto: vabbè, c'avevo paura di fare quella battuta, perché pensa c'era un fascio, era un cazzo. E lui fa: ma io so fascio. Quindi, cioè, perché...
0: E ti ha tirato una testata.
1: No, in realtà è interessante quello che in questi 2 o 3 anni, facendo appunto, confrontandomi, perché poi io provo a fare degli altri pezzi, tipo ho provato a fare un pezzo sul cinema, e comunque Trump è uscito da solo, capito, dopo un po', non è più nelle mie corde poter fermare questa cosa. Però cerco di stare attenta molto alle parole da usare, per evitare... che non è censura, voglio evitare di dire parole trigger che fanno scattare le persone, no? Perché una volta che una persona scatta, chiude.
2: Sì. Chiude la comunicazione.
1: Sì, chiude, cioè per lei tu sei quello, non ti ascolta più. E invece dire le stesse cose senza usare quelle parole è un esercizio interessante, perché poi la gente viene e magari ti dice: c'hai ragione.
0: Esatto, quindi cerchi di comunicarlo bene per evitare...
1: O magari usando immagini assurde. Sì. Questa è una parte, per esempio, in cui io rivedo il tantissimo Guzzanti che ho visto, cioè creare situazioni assurde, immagini assurde, ovviamente, cioè nel piccolo del mio...
2: Che magari instillare qualche germe in qualcuno. Beh, sì. Pensa...
0: Guzzanti per me rimane... Io un grandissimo fan di Guzzanti, e sono anche un grandissimo non fan della Chiesa Cattolica, e io credo che Guzzanti sia stato forse l'unico in Italia a dissacrare tantissimo il mondo del cattolicesimo grazie al personaggio del vescovo
2: padre Pizzarro,
0: che faceva appunto una cosa tutto un giro ed era pulitissimo.
2: C'ha ragione, senza... mio figlio.
1: Esatto, cioè lui
0: ogni tanto buttando lì qualcosa, sì, quindi sì, capisco l'attenzione al linguaggio,
1: l'immagine assurda, no? Perché più l'immagine assurda che ti fa ragionare, fare una domanda, piuttosto che appunto se tu dici le parole che tutti usano adesso, se io dico, che ne so, accoglienza, o dico femminismo, o dico qualsiasi altra, sì, di cose,
0: già automaticamente ti sei chiusa,
1: sì,
0: una parte di pubblico.
1: Esatto, esattamente.
2: Qua si vede gli studi sulla comunicazione e il giornalismo.
1: Sì, ma poi anche
2: la ricerca dell'altro.
1: Proprio i social, giusto, in realtà, sì, proprio quella cosa che dicevo prima dei social, della gente che ti insulta, tu li vedi usare sempre le stesse parole, perché poi chiaramente sono quelle che loro sentono.
0: Quelle anche hate posting, a volte fatto apposta,
1: sì, ma quello
0: per richiamare. Sì, esatto. Sì. E a proposito di social, invece, dal vivo hai detto che sei riuscita a mediare. Sui social, invece, litigate, insulti, facci sapere. Dici un po'.
1: Avevo fatto un pezzo l'anno scorso su questo, perché io quando facevo la giornalista ero una litigatrice su internet di prima categoria, cioè, certo, ma ero proprio assatanata, i miei flame, come si chiamano in gergo, potevano andare avanti anni. Cioè,
0: quasi a cercare.
1: Sì, per me era anche divertente. Poi, ovviamente, con la vecchiaia, per fortuna,
0: capisco,
1: ho capito che
0: anche io ho vissuto quella fase e sono invecchiato. Quindi.
1: E invece, adesso, anche quando parlo anche sui social, cerco sempre di essere conciliante, ma non per buonismo, ma è perché è divertente disinnescare certi meccanismi, cioè quando si vede quando una persona ti vuole partire capoccia, ed è divertente che tu non gli dai il modo di farlo.
0: Mi sei diventata democristiana.
1: Sì. E poi con la vecchiaia tutti, io credo, no? Cioè il periodo, secondo me, di sinistra giovanile, poi al primo stipendio diventi di destra per un paio di mesi perché non vuoi pagare le tasse, dopodiché ti arrendi e diventi democristiano, no? Questa è, diciamo, la...
2: Esatto. E questo è vero. Io consiglio il libro Merdoni, io non so se l'hai letto, di Chiara Galeazzi, dove lei lei praticamente sotto falso nome comincia a vedere il fenomeno social, comincia a litigare con tutti quanti sui social, poi per vedere quali sono le tipologie
1: di litigatori. Sì. C'era una volta, ho scritto un articolo perché un giornalista di BuzzFeed Canada, non so se ve la ricordate questa cosa, era andata al Festival del giornalismo di Perugia. Gli era capitato o a cena o nella sua stanza di accendere la televisione e trovare Ciao Darwin, in un momento in cui c'era il dinosauro, no? E lui non ha capito niente, ovviamente, di questa cosa, però ha fatto un tweet dicendo: tipo, ho visto questa cosa sulla televisione italiana con sto dinosauro e credo che sia la cosa più assurda che abbia mai visto. E sotto era pieno di hater per una stronzata. Pieno di hater che gli dicevano: ah, siete arrivati voi che mettete l'ananas sulla pizza. E io ho fatto un articolo per spiegargli, no, i tipi di hater sotto, perché lui, giustamente, essendo del Canada, che cazzo ne sa? E lui, ovviamente, ha letto il mio articolo, ma l'ha tradotto con Google Translate. L'ha definito una splendida poesia jazz. Ho detto: non ci ho capito niente, ma è una splendida poesia jazz.
0: Però ce l'hai un episodio invece?
1: Ah, io ho litigato
0: di gente che ti ha insultato sui social, di cose.
1: Vabbè, sì, a me quando lavoravo al giornalismo era tutto un chi ti paga, ti pagano in panini, eccetera, eccetera.
0: E nella stand-up invece?
1: Nella stand-up no. Ancora no, no. Okay. Me ne stupisco perché comunque appunto. Ah sì, beh, solo un commento di hating, ma sotto un video di una battuta su Salvini. E uno che scrive: è arrivata questa, la satira non si fa così, la satira, non mi ricordo che ha detto, questa mica è satira. E uno sotto gli ha risposto: ma scusa, la satira è contro i potenti. E quello è andato sotto e gli ha risposto: esatto, è stato un cortocircuito fantastico. Perché cioè, per scusa,
2: Salvini non conta un cazzo.
1: No, però ho ricevuto un, avrei dovuto ridere.
0: No, perché conoscendo insomma il tuo materiale che posti sui social, comunque
1: sì no, per, beh, credo che sia anche merito di questo lavoro.
0: Sì, perché bolla comunque buona.
1: Sì. Beh, non ho nemmeno litigato con Cesare Cremonini dopo l'ultima battuta, quindi direi che sono sulle fidanzate.
2: Fidanzate di Cesare.
1: È stato grandissimo, mitico Cesare Cremonini.
2: Sulle numerose fidanzate.
0: Salutiamo.
2: Ma chiedi salutiamo. Ogni spettacolo se sono presenti fidanzati.
1: Sai che una sera mi è capitato una fa: un'amica mia è stata veramente fidanzata con Cesare Cremonini, lo vedi? Cioè la matematica non è un'opinione, ragazzi.
2: Nel mazzo ci hai preso. Invece ti sei mai autocensurata dicendo no, di questo argomento io non voglio parlare perché non mi sento di affrontarlo, e quindi magari avevi iniziato a scrivere qualcosa, poi hai detto no, non ce la faccio.
1: Allora, non per autocensura, ma perché magari non è il momento. Cioè io ho un drive pieno di pezzi che in realtà sono due righe, e poi vado a leggere i titoli, ogni tanto ci torno, capisco se quello può essere un pezzo, magari diventa solo la battuta di un altro pezzo, eccetera eccetera. Ma temi in cui mi censuro particolarmente, no. E sono proprio cose che magari di cui non ho voglia di parlare. Cioè in questo momento, per esempio, io del mio lavoro non parlo mai, perché non è una cosa che
0: non lo
1: ritengo,
0: trovo interessante.
1: Sì, cioè mi piacerebbe poter fare come fa tipo Giorgia Fumo, che comunque ti fa un spettacolo intero facendoti, però non è quello, diciamo, in questo momento, per carità, sì. che mi fa venire delle idee. Cioè nel mio caso io mi incastro proprio e posso passare giorni e giorni che noi ci parliamo, ma io in realtà sto pensando al pezzo, sto pensando a potrei andare di qua, potrei andare di là, potrei andare di là. E mi viene, purtroppo mi viene solo quando c'è Trump, il mio muso, di quest'ultimo anno.
2: Ispiratore.
1: Non sia mai a novembre me lo tolgono, io vado in depressione, io cambio tutto, vado a fare cabaret, non lo so, perché sennò, cioè, se no, cioè, mi resta solo la suocera dopo, se mi togliete Trump. Quindi...
2: E invece il miglior consiglio che ti hanno dato quando hai iniziato a fare stand-up, da chi è venuto, che cosa ti ha detto?
1: Allora... ne ho due. Il primo me l'ha detto una delle mie insegnanti, delle mie prime insegnanti dell'Accademia, che è Annalisa di Anticordione, che salutiamo assolutamente, che a sua volta questo consiglio era stato dato da Saverio Raimondo, che salutiamo anch'esso. Ed era arrangiare, era solo una frase: quando tu scrivi il pezzo e finisci di scriverlo devi riarrangiare, no? Come se fosse, con questo termine musicale, come se fosse una canzone. E non so che mi ha scattato, ma da quel momento io scrivo i pezzi con la forma delle terzine. Cioè se ti faccio vedere il mio file drive dove io ho scritto un pezzo, non è un pezzo unico, un wall of text che magari vai a capo ogni tanto al paragrafo. No, io vado a capo quando secondo me è finita la musicalità di quel pezzo di frase, e quindi sembra il testo di una canzone,
2: che è scandito dalla risata.
1: Esattamente, non solo dalla risata, anche proprio dalla mia intenzionalità nel dire la frase. Cioè così mi ricordo quando devo andare su, no? Della musicalità.
0: No, ti stavo guardando perché stavo pensando alla formula. Effettivamente è molto interessante, perché comunque la stand up, o comunque parlare in pubblico, è anche musica, sì. Cioè è anche comunque suono e ritmo. Quindi effettivamente bella questa cosa, te la rubo.
1: Lo vedi, ma secondo me è una cosa proprio che a me mi ha cambiato il modo, sì, di scrivere. Perché sì, così io sto anche mentre scrivo mi rendo conto, qui ci vuole così, qua non mi piace, perché poi vabbè, ci vuole anni che lo fai, dopo un po' ti viene anche più naturale, sì. Però adesso già con questa cosa qui sono più in grado di capire: questo non mi torna perché la musicalità di questa cosa non mi torna, c'è cioè questa fine di questo pezzo che non mi torna perché non ha il giusto ritmo di musica. Cioè è proprio anche una questione di ritmo, non solo di risate, ma di come tu dici le cose. Infatti molti dei comici bravi hanno proprio un ritmo anche musicale mentre li, sì, ascolti. Cioè li riconosci immediatamente, anche perché come Dave Chappelle, che sembra praticamente sempre una canzone chill. Cioè ognuno ha anche un ritmo, sì, oltre che uno stile. Quindi questa è la cosa numero uno per la scrittura. E invece illuminante un aiuto, un workshop che ho fatto con Ciccio Lancia. Salutiamo anche lui perché sennò pare brutto. E anche se non si ricorderà manco chi sono. Ed era sul sulla presenza, sulla tua presenza in una serata. Cioè, nel senso, è quello poi di improvvisazione che magari si fa. E io non avevo mai fatto quella considerazione. Noi all'inizio i comici, forse non tutti, non lo so, la mia esperienza è questa, sono un po' intimoriti dal pubblico sempre. C'è gente che tu non conosci. Ma ancora oggi io comunque quando salgo penso: mannaggia, che cazzo mi ha fatto fare? E lui in quel workshop lì mi ha fatto capire che in realtà è molto importante sentire tutto. E quindi la memoria tu la devi avere a pappagallo, cioè a livello di preghiera quando facevi la comunione, perché devi avere delle parti di materia grigia che devono stare attenti a quello che succede, perché non c'è niente di più che fa ridere di più le persone di, che ne so, una persona che ride in una maniera sguaiata e tu interrompi immediatamente quando la senti e basta che la guardi. Quindi l'essere nel discorso, l'essere in mezzo alle persone, perché crowd work fa ridere anche quando poi magari uno esagera, eccetera eccetera, perché la gente si sente in quel momento non tanto protagonista. Poi adesso purtroppo c'è anche gente che ti parla sopra perché ha imparato sta cosa,
2: sì,
1: ok,
2: vuole, sì.
1: Però è come se tu stessi facendo quella cosa a loro, cioè non è una cosa che fai, poi lo sanno che lo fai con tutti, gli dici le stesse cose a tutti, ma quella piccola personalizzazione, quel tuo essere lì ora insieme a quelle persone che butti dentro. E una volta mi ha fatto avere un invito per un threesome che io non ho accettato, però ci abbiamo scherzato tutta la sera con questo tavolo, era in Sicilia, adesso non mi ricordo, a Palermo, e abbiamo scherzato tutta la sera con questo tavolo, perché comunque loro hanno ti serve anche per gestire la sala, perché comunque magari c'è il tavolo che fa casino, il tavolo di gente che parla eccetera, tu li butti dentro ma li senti. Perché se non li senti, se non sei presente comunque mentre stai facendo, che io all'inizio, ma penso come tutti, andavi là, facevi tutto, penso, soprattutto se la gente non ride, vai a tavoletto. Ma è un insegnamento che ti danno quando fai magari l'accademia e i corsi, cioè se stai facendo il gelo e sei agli inizi, quindi non è, sei un professionista, magari ti fermi,
0: chiudila subito,
1: vai subito, vai al finale, il finale non aspettare. Ecco, questo è un altro grande consiglio che mi ha dato Stefano Vigilante, salutiamo anche lui perché questo ormai è passarelle saluti, che mi ha detto: quando finisci il pezzo, se non hai, che non è rodato, non è la battuta forte eccetera eccetera, finisce, dice subito grazie immediatamente, perché loro sono allenati. Però guarda che ti salva, perché
2: il momento, grazie, il riflesso condizionato, grazie,
1: grazie, e poi partono, perché comunque fa la differenza fra aver fatto schifo da professionista diciamo e aver cringiato, che se tu finisci il pezzo poi ti guardi, ti metti e guardi. Cioè, è cringissimo.
0: C'è quel momento di tensione tra te e il pubblico, che nessuno sa cosa deve fare.
1: Esatto. E quindi, magari perché all'inizio questo è stato un consiglio,
0: infatti,
1: che mi ha salvato.
0: Io sono uno di quelli che fa partire gli applausi in questi momenti. Io mi metto sempre in un angolo dietro, soprattutto durante gli open mic, che quando vedo che hanno finito il pezzo e c'è il gelo, faccio
1: anch'io.
0: Diretto. Perché sennò...
1: io sono diventata proprio specializzata nel capire il secondo in cui lo devo fare per farlo sembrare naturale.
0: Vedi.
1: Perché c'è quando finisce la battuta, il secondo del. Un secondo e mezzo fra fine battuta, sguardo del comico, là subito immediatamente capisci se devi fare l'applauso. Sono diventata veramente una macchinetta. Infatti poi ovviamente uno lo fa negli open mic, perché siamo tutti nella stessa situazione. Poi tra l'altro il pubblico va scaldato per tutti, no? Poi è una cosa. Però questa è una cosa che per chi agli inizi, quindi ancora io anche, il grazie immediatamente ti salva veramente la faccia in molte situazioni. Fatelo.
2: Allora, vuoi fare tu la domanda che di solito fai, che abbiamo rubato la nostra domanda? Figurati, questo non si ricordava più.
1: Dove ho cagato? Sono cagato nelle discoteche, no?
0: No, quello non è.
2: La domanda
0: non ce l'abbiamo.
2: Che piace tanto fare a Marco Palma: qual è la tua comfort zone quando vuoi, stai giù, vuoi ridere di qualcosa? Cosa ti metti sul computer? Cosa ti fa ridere? Una battuta a cui ripensi?
0: Cioè, la tua comfort zone comica?
1: Non è tanto comica, però è proprio la mia comfort zone della vita. Io faccio un rewatch di Friends.
0: Vabbè, che è comunque comica.
1: Vedi? Vedi? Sei anche tu una. A proposito, io qua c'ho anche il tatuaggio del mio secondo fumetto preferito, Death Note. Ce l'ho dietro.
0: Vedi.
1: Perché comunque sono una personcina tranquilla. E Friends io lo posso riguardare anche due volte l'anno. Infatti c'è il mio fidanzato l'altro giorno, mi ha chiesto: ma sto Friends non finisce mai? Dico: ma guarda, anche se finisce io lo ricomincio. È una cosa che mi calma, perché io ho il cervello che va a 3000, ma a questo punto credo che a un certo punto dovrò andare veramente anch'io da uno psichiatra con Trump, abbiamo tutti e due lo stesso problema. E a volte, tipo, se io gioco a poker online, io sono una che tende ad andare sempre in all-in, quindi per finire il torneo, per metà torneo io non gioco e guardo Friends.
2: Ah, vedi.
1: Così non ho la... cioè arrivo verso la fine del torneo di solito. Oppure sai, sono nervosa, sei magari giornata brutta al lavoro, stressata o semplicemente un periodo. Allora se sto iniziando il rewatch di Friends vuol dire che sono a un passo dal burnout e questa cosa mi salva.
2: Quindi,
1: e poi un'altra cosa che mi rimetto, questa è molto più comica, per tornare al discorso di prima, quando veramente voglio ridere e basta, sono gli OSIs, che sono sempre Toti e Tata, che rifacevano l'imitazione degli Oasis, ragazzi. No, questa è una cosa, vedete, la vedete che lui sta salendo perché si sta ricordando la manana de Votant, no, si motorized in glass. Loro fanno le canzoni degli Oasis in dialetto barese con però la traduzione sotto in italiano aulico, e quindi è una cosa che fa ridere. Quella è quando fanno le scenette di Scamarcio e lo scippatore di emozioni, che leggono il libro Noi Cinque di Liverpool, no? Quelli, guardate,
2: okay,
1: ragazzi,
2: ce lo guarderemo. Grazie del consiglio. I consigli.
1: Consigli per gli acquisti, sì, per il chill.
2: Esatto. A proposito di consigli, un'ultima domanda: cosa diresti tu a una persona che sta per iniziare la stand up? Che consiglio daresti?
1: Sappi che ci vuole un sacco di tempo, quindi non avere la FOMO subito, cioè non non aver fretta di arrivare da nessuna parte, perché tanto non ci si arriva, cioè proprio, come sai, la verità, cioè nel senso,
2: cioè uno su mille ce
1: non
2: la fa,
1: ti aspettare
2: così.
1: Che fra 2 anni, 3 anni sei lì, o se questo capita a una persona su...
2: A Francesco
1: 1000.
2: De Carlo.
1: Esatto, ma Francesco De Carlo però su 15 anni che ci lavora per fare quella cosa. Cioè non è che arriva ieri e lui ha una carriera tipo lunghissima in generale, tant'è che c'era un commento al video di lui da Kimmel, sì. No? Per chi non lo sapesse, Francesco De Carlo, comico italiano, primo che va da Kimmel a un late show americano.
2: Non è Fallon?
0: No, che sì, credo che fosse Fallon.
2: No,
0: era Kimmel?
1: Ok, certo, uno dei due, perché c'è stato anche uno è stato, diciamo, attaccato da Melania Trump e uno c'è andato
2: Kimmel,
1: De Carlo e non mi ricordo male quali sono, quali sono.
2: Che
0: sì, da Fallon,
1: da Fallon. Il primo che è andato da Fallon. E uno sotto nei commenti ha scritto: pazzesco, io ti devo 15 anni fa nei baretti di Roma e mo, però 15 anni
0: sì.
1: Cioè, quindi sappi che De Carlo ci ha messo 15 anni per arrivare lì, quindi non ti aspettare. Ma non è che sembra una cattiveria, però a volte tu vedi queste cose e pensi: perché a me no? Perché così? Perché colì? E uno si immagina che nel mondo dei social ti va bene
0: un video.
1: No, abbiate pazienza perché ce ne vuole tanta.
2: Lavoro anche. Beh,
0: un consiglio che invece mi ha dato un comico tempo fa, appunto, era: la stand up non è 100 metri, ma è la maratona.
2: Quindi ragazzi, mantenete pazienza, se è la vostra passione non farete neanche tanta fatica, perché vi piacerà stare ogni volta sul palco.
0: Beh penso che ci siamo detti quello che dovevamo dirci.
2: Esatto, e ringraziamo Maddalena.
0: Vuoi dire qualcosa? C'è uno spazio adesso, spazio bianco, puoi dire quello
2: Vai.
0: Che vuoi.
2: Invitaci a seguirti sui social, come ti troviamo?
1: A Maddalosca, ottime foto di gatti, ragazzi, che troverete sul mio profilo, la maggior parte.
2: Io ho trovato la mia anima gemella, Friends, sì. Gatti e crime.
1: Adesso me la porto via. Ce n'ho due. Ce n'ho due a casa. Uno si chiama Dexter e uno Rocky 4. Quindi se...
2: io pure ce n'ho due, certo. Sì.
0: Rocky 4 perché è il quarto di un...
1: No, perché mi
0: serie...
1: piace di più, è il mio preferito. Rocky 4 perché infatti è più politico. Cioè, fosse... tutti sono politici. Ma
0: penso che fosse come Palla di Neve.
1: No, Rocky 4.
2: La mia si chiama Penny, ma solo perché si era rimasta sotto l'armadio, non volevo uscire. Io continuavo a bussare sull'armadio. Penny?
1: Penny. Vedi, comunque, ho trovato l'anima gemella oggi.
0: Va bene, e a questo punto io vi lascio da sola, così fate quello che vi pare, io vado via. Grazie a tutte le persone che ci hanno ascoltato,
1: grazie
0: a Maddalosca per essere stata qui con noi, e grazie anche a Giulia Innamorata,
2: grazie,
0: comunque sta qua. E allora noi ci sentiamo domenica prossima per una nuova puntata di Pastarelle. Ciao.
1: Ciao.
3: Per me la domenica è legata alle pastarelle.

Radio start. Radio start, the heart of music.

ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Filander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

I was just

Stai ascoltando Radio Start. Rimani con noi.

le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.

Globster presenta Filander, The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

Radio Start presenta Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Filander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

bombola chiama dalla sua portantina. Lei gli toglie le manette e i polsi, gli rimbocca le lenzuola. Per un triste re cattolico le dice: ho inventato un regno e lui lo ha macellato su una croce di legno. E due errori ho commesso, due errori di saggezza: abortire l'America e poi guardarla con dolcezza.

Vai alla risbara, guarda verso il mare. Per lei figlia di droghieri, penso che sia normale. Porta una lametta al collo, vecchia di 100 anni. Di lei ho saputo poco, ma sembra non inganni. E un errore ho commesso, dice, un errore di saggezza. Abortire il figlio del bagnino e poi guardarlo con dolcezza. Ma voi che siete a Rimini,

0: Showgasm.
1: Showgasm.
0: Dream Pop.
1: Dream Pop.
0: Matt Chester.
1: Matt Chester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti. Un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

Bunch of pricks.

Subtitles ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

0: E va la sigletta, va 21.01. Buonasera a tutti da Francesco Bibone
1: e Alessia Borghesi.
0: E benvenuti a un nuovo appuntamento con Fresh Start, appunto su Radio Start.

0: Allora, cari amici ascoltatori, noi qui stiamo facendo già le nostre belle prime risate, io adesso, anche perché ci siamo visti pochi minuti fa, quindi insomma un po' sì. Tutto un po' così facciamo.
1: Aggiornamenti vari,
0: esatto,
1: vero,
0: facciamo un po' un memorandum di quello che accade, però insomma tutto sempre con questo sottofondo che proprio è come se fosse la colonna sonora delle nostre vite, ovvero la musica. Siamo due innamorati pazzi, possiamo dirlo, che dici?
1: Persissimi,
0: allo stato proprio, non ci riprendiamo più, ormai non mi prendo più a 60
1: no,
0: anni.
1: No, ma manco io, che mi devo riprendere?
0: va bene, comunque ragazzi, invece voi non dovete perdervi anche questa puntata perché è l'ennesima puntata carina, secondo noi, di questo nostro programma. Abbiamo... come sempre due interviste, una, vi dico la verità, sono abbastanza emozionato e contento di poterla fare perché stiamo parlando della prima intervista di Frigider Tango, signori miei, stiamo parlando della storia della wave italiana, una delle formazioni proprio più importanti di sempre. E io, insomma, avendo la mia età, quegli anni li ho vissuti, non sognavo di poter intervistare un giorno Frigider Tango, invece fra poco lo farò, quindi... Già questo vi farà capire insomma un po' l'emozione della puntata. E poi però abbiamo anche, dopo verso le 22, gli October, giovane band che ha tirato fuori un album davvero molto molto carino. Però come sempre tante novità, insomma tante chiacchiere. Io direi subito, iniziamo con la musica, va bene Alessia?
1: Sempre iniziare con la musica, Fra.
0: Che cosa va? Che ascoltiamo?
1: Adesso ci ascoltiamo un gruppo che si chiama Blue Town, che è un gruppo pugliese, che viaggia su atmosfere in bilico tra alternative rock, new gaze, pop psichedelico. E che pezzo ci andiamo ad ascoltare?
0: Allora, guarda, l'album o il mini, non mi ricordo se è un EP o album, esce tra qualche settimana, sì. Quindi ci andiamo ad ascoltare uno dei due singoli che sono già stati pubblicati, e anche se il titolo è in francese, è cantato anche in italiano. Sto parlando di L'Esprit de l'Escalier.

0: E io direi, insomma, bella partenza. È vero.
1: Blue Town.
0: È vero.
1: Yes.
0: Welcome to Blue Town per questo quartetto pugliese tra alternative rock e shoegaze, psychedelic pop, insomma, attivi dal 2015. Appunto, questo disco uscirà il 12 giugno. Intanto ci siamo ascoltati questa bella traccia che era appunto già uscita come singolo, L'Esprit de l'Escalier. Ma continuiamo con una certa elettricità.
1: Direi di sì.
0: E praticamente
1: qua
0: questa,
1: abbiamo una super band.
0: Sì, una cosiddetta super band, i Si Boom Voilà, che fanno, insomma, è un nuovo progetto musicale nato dall'unione di diversi musicisti. È uscito già il loro primo album omonimo, poi in tour in tanti club, e adesso sono già usciti con un nuovo singolo inedito che non faceva parte dell'album. Il pezzo si intitola Quelli Buoni e c'è un video molto interessante diretto da Giulio Ragno Favero. Ma che ci dici, Ale?
1: Io sai cosa ti dico, Fra? Che gli sguardi di Quelli Buoni, catturati nel loro momento più autentico, senza gerarchie o filtri, annullano le distanze sociali, culturali e generazionali e chiamano chi guarda a essere tirato in causa.
0: Quindi ce li ascoltiamo?
1: Assolutamente sì.
2: Noi siamo quelli buoni, quelli buoni, quelli buoni, quelli buoni, quelli buoni. Noi siamo quelli buoni, quelli buoni, quelli buoni, quelli buoni.

faccia, ti odio. Non me ne vergogno. Ti guardo in faccia, ti odio. Poi forse bestemmio, ma come voglio io. Dipende dal Dio, dipende dal Dio, dal tuo, dal mio. La bestemmia deve infastidire te, non me. Le cose cambiano, le cose cambiano. Questo ti fa paura. Metti una mano alla cintura, la cabeça, la cabeça. Fai un

0: Boom, sì, voilà. È proprio il caso di dirlo, fra?
1: Una bombetta.
0: Bomba.
1: Abbiamo provato a disinnescarla, ma non ci siamo riusciti.
0: No, mi sono gasata a pezzi, te lo dico. Ragazzi, questo pezzo, quelli buoni, è un pezzone.
1: Sì, sì, direi proprio di sì. Allora, non possiamo, insomma, cambiare troppo atmosfera, ma cambiamo
0: è
1: sonorità,
0: vero.
1: Però restiamo sempre belli sul pezzo.
0: Parliamo di un altro supergruppo, i Calibro 35, ragazzi, e annunciano un nuovo album intitolato Elroy vs LA, che sarà un tributo al noir americano ed uscirà il 9 ottobre ed è tratto dalla colonna sonora dell'omonimo documentario di Francesco Zippel o Zippel. Qui sui nomi noi abbiamo sempre delle incognite. In questo disco ci sono delle varie collaborazioni e praticamente il film da cui sarà tratto il disco dei Calibro 35 è un ritratto coinvolgente sia dello scrittore che della città di Los Angeles, nel quale Elroy, che è lo scrittore, riflette sul suo rapporto con LA, mentre le sue parole si intrecciano con filmati d'archivio della città e scene dei Calibro 35 che registrano la colonna sonora. Sembra una cosa molto molto figa, Fra.
1: Che sì, dici? Visto che siamo insomma appunto già con un'atmosfera un po' barricadera, ascoltiamo un po' queste rivolte, le Riots dei Calibro 35.
0: Yeah.

0: Insomma, un'altra bella traccia dei calibro 35 che pubblicheranno il prossimo 9 ottobre su Record Kicks, come sempre da un po' di tempo, Hey Roy vs LA, 12 brani inediti di funk poliziesco, cinematografico, psichedelia e groove ipnotici per accompagnare il mondo di Hey Roy, ma lo abitano proprio, non lo accompagnano soltanto, come sempre, grande energia da parte dei calibro. Questa era Riots che ci siamo sentiti.
1: Anche
0: ancora
1: questo pezzo molto gasante.
0: È vero, sì, sì, una bella partenza questa sera, ma siamo, sì, sì, siamo davvero partiti col piede giusto. Ancora una cosina prima di arrivare ai Frigider Tango, una cosa che voglio segnalarvi, tra l'altro Puglie sugli scudi, un'altra formazione che viene da una delle terre più importanti per la musica in Italia, e sto parlando del duo Texology, di cui è uscito lo scorso 8 maggio l'album A Deep Dive in the Colorful and Mysterious Garden of Mr. Texology, un disco molto molto interessante per la NOS Records, di cui ricordiamo essere il direttore artistico il grandissimo Amerigo Verardi. Progetto questo che nasce a Taranto tra psichedelia, suggestioni cinematografiche, anche qui è un concept costruito attorno alla tassonomia botanica come metafora degli stati interiori. Uè. È sì, una cosa molto particolare. Quindi il testo, il disco è pensato come un ecosistema sonoro coerente in cui ogni brano agisce come un organismo autonomo all'interno di un immaginario più ampio. È il singolo che ha dato così il là a questo progetto, appunto non a caso si intitola Mandragora Caulescience.
2: Nell'ultimo quarto d'ora prima della fine del mondo, causa di se stessa apparve la mandragora, e la strega ne fece un unguento e se lo spalmò sul corpo. Per strane faccende biochimiche iniziò a volare. L'alcaloide le aveva fatto dimenticare i nomi di tutte le cose, ma i nomi non le servivano più. Slegata da decreti biologici, fluttuava tra le pietre bagnate, più precisa di un carione.

0: Davvero, davvero bella questa traccia di questo progetto Texology, un duo che viene da Taranto su Nos Records.
1: Sono fatta un bel viaggetto.
0: Eh sì, ma guarda, viaggio forse è la parola d'ordine di questa sera. E a questo punto entriamo in un viaggio meraviglioso, mm-hmm, che è quello del grandissimo ritorno dei Frigider Tango, che hanno pubblicato da pochi giorni questo Modern Vintage Wave. Faremo due chiacchiere con loro, con Carlo Casale, uno dei fondatori, insieme a Stefano D'Alcol, di questa formazione incredibile. E iniziamo proprio con l'opening track dell'album, che così ci fa restare ancora in ambiente totalmente cinematico. Questa è I Creatori.

0: Benissimo, benissimo, questa splendida traccia era l'opening track del nuovo album, del grandissimo ritorno di Frigider Tango. Il pezzo era I Creatori e io, insomma, questa sera sarò abbastanza combattuto, perché con i Frigider Tango, soprattutto essendo la prima intervista a un loro membro, verrebbe comunque voglia di parlare anche del loro fantastico passato, ma qui c'è un presente fantastico che spinge e che, insomma, non può essere sottovalutato. Carlo, sei con noi?
1: Sono con voi.
0: Benissimo.
2: Ciao Carlo,
0: Carlo,
2: benvenuto su Fresh Start.
1: Ciao, grazie, ciao a tutti.
0: Grazie a voi di averci voluto donare ancora una volta un'emozione enorme come questo nuovissimo album che, insomma, arriva, sì, adesso da un po' di tempo si sapeva qualcosa, ma un po' anche inaspettato, perché ve eravate fermati di nuovo e noi pensavamo che, insomma, fosse state scritte ormai.
1: Fosse la fine.
0: che la parola di end fosse stata scritta, ma invece... No. Ma questo è un discone, ragazzi, diciamolo subito.
2: Ma one, eh?
1: Beh, mi fa piacere, perché siete più convinti voi di me.
0: Ma questo è sempre stato un po' un vostro tratto peculiare, quello di forse non credere abbastanza in voi, oppure comunque avere sempre una plomb molto British, e quindi essere sempre forse anche un po' distanti da quella che è stata la vostra arte, che comunque ci stiamo portando da tanti decenni ormai.
1: Siamo sempre soddisfatti e questo ci aiuta. No, sì, diciamo che abbiamo dei punti di vista diversi proprio in seno alla band, nel senso che io sarei più propenso a sperimentare qualcosa di nuovo. Infatti il disco in realtà avrebbe dovuto essere un doppio.
2: Ah.
1: E infatti c'è l'altro disco pronto.
2: Avete un altro disco pronto, wow.
1: E l'altro disco però non è così, diciamo, uniforme o così riconoscibile stilisticamente come lo è questo, che è, insomma, tipicamente post-punk, new wave, sì, chiamatela, sì, come volete. E l'altra parte ha delle cose un po' più spinte, ma non è detto che non esca in qualche forma strana, insomma, prima o dopo.
0: Però
1: forse fra 20 anni è questo.
0: No, però Carlo, tu quello che ci stai dicendo mi fa accendere un po' una lampadina, perché comunque la vostra... adesso è una definizione che a me piace, a volte sembra un po' un riempirsi la bocca, ma la cosiddetta cifra stilistica, effettivamente voi comunque già dagli esordi, parliamo di un album stupendo come The Cock, comunque in quello che era il calderone della New Wave, perché erano gli anni proprio in cui si viveva quel fantastico movimento che era partito dal post-punk nel Regno Unito, però comunque voi avevate sempre delle deviazioni da quello che era il canovaccio a cui tutti un po' andavano ad attingere. Siete sempre stati comunque originali nella vostra riscrittura più che rilettura di quello che era il suono della New Wave. E anche in questo disco, comunque, io sì, possiamo dire che c'è un'omogeneità di fondo, ma più come sensazioni, perché poi dopo, musicalmente parlando, ci sono stimoli e spunti molto diversi tra loro.
1: Sì, in un certo senso sì. Diciamo che c'è una matrice comune, che è quella di cui parlavamo prima, però dopo per noi è comunque fondamentale personalizzare il più possibile quello che facciamo, e quindi, insomma, forse è un po' questo che magari ci mantiene non proprio così aderenti a quelli che sono i nostri contemporanei, tra l'altro.
0: Sì, assolutamente sì, tant'è che

0: Esatto, è una strategia
1: ben riuscita, direi. Senti, consiglia che io, insomma, so i miei anni, praticamente, quando uscì The Cock, ero al ginnasio e praticamente avevo iniziato a leggere proprio da qualche mese Rocchedilla, che era per me una vera e propria Bibbia. Ricordo ancora la prima volta che comprai questa rivista e io qualcosa di musica, insomma, un po' sapevo, anche se ero un ragazzino. Comprai questa rivista, se non so, si parlava di 200 artisti, ne conoscevo forse massimo 5, e quella cosa mi eccitò a bestia, proprio fui felicissimo, perché sapere che c'era un mondo così grande di cui non sapevo nulla mi diede proprio tanta voglia e forza di conoscere, di sapere. Penso a quel periodo, poi le compilation uscite proprio da Rocchedilla, come Gathering e quell'altra dove eravate anche voi, se non ricordo male, forse era Body Section, dove c'eravate...
0: Noi eravamo su Body Section.
1: Esatto, sì. Esatto. Tutto quel periodo comunque, e voi eravate un po' forse i nobili di quella scena rispetto a chi invece poi dopo negli anni ha anche abbandonato completamente quello che era il sound con cui esordirono. Come avete vissuto questo essere un po' al di fuori da certi eventi, ma essere completamente dentro la bontà di quella scena? Non per niente facciamo un piccolo esempio, ma cito con gran piacere quando Rumore ha fatto un paio di anni fa quello speciale sui 100 dischi essenziali della New Wave post-punk italiani, e dopo il disco dei Gaz Nevada e Silvera di Diaframma ha messo appunto The Cock. Quindi comunque c'è questo riconoscere l'importanza della vostra band. Che ne pensi?
0: Beh, intanto eravamo isolati più che altro geograficamente, perché e quello magari ci faceva ancora più, come dire, riattivava ancora di più l'arte di arrangiarsi, nel senso, sai, poi in quegli anni tu parlavi di Rocchedilla è proprio uscito nel momento in cui c'era bisogno di un'informazione alternativa che abbracciasse quello che stava succedendo, che era un periodo di grande creatività, perché il punk ha resettato un po' tutto quello che c'era prima, e da lì, come dire, è partito un percorso nuovo basato proprio sulla creatività. Quindi rispetto anche ad altri tipi di musica, nella new wave, nel post-punk, comunque era fondamentale tentare di distinguersi perlomeno. Noi avevamo il problema che però cantavamo in inglese e quindi eravamo un po' isolati anche per quello. Infatti il famoso contratto che dovevamo firmare con Lira si era un po' arenato per questo motivo.
1: Loro spingevano per il cantato in italiano?
0: Com'è?
1: Loro spingevano per il cantato in italiano?
0: Ma non è che spingevano, però ci avevano caldeggiato. Insomma, ci avevano detto: perché non provate, così, come dire, siamo certi che possiamo anche farvi fare il disco, eccetera, eccetera. E dopo, tra l'altro, sono coinciso un po' di cose. Lira ha chiuso perché era andata male la stampa di un EP, tra l'altro con Diaframma e di Fiba dall'altra parte, mi ricordo. Sì. E quindi si erano un po' fermati perché ne avevano stampate una quantità industriale.
1: Era quello con Amsterdam, cos'era? Era quello?
0: Bravo, esatto.
1: Okay.
0: E noi eravamo praticamente in fase di scioglimento, tra l'altro dopo aver rifiutato invece un contratto con Rock Garage, che ci aveva chiesto anche loro di fare il disco, solo che Lira chiaramente ci dava delle certezze, come dire, almeno a livello di distributivo, di marketing. Alla fine dopo invece la cosa è finita lì, infatti era l'85-86.
1: Senti, mi ricordo che poi, proprio prima dello scioglimento, a cavallo dello scioglimento, ci furono delle date che ebbero un grande successo a Barcellona, se non sbaglio, che poi vennero anche messe sul disco che è stato poi pubblicato recentemente anche nel box. Com'era quegli anni suonare dal vivo poi in un paese come la Spagna, che era anche un pochettino indietro in quel momento, anche dal punto di vista culturale, visto che erano ancora reduci da poco dalla dittatura di Franco, e comunque c'era...
0: Sarà forse stato perché appunto erano reduci della dittatura.

0: ma io no, ma non ho trovato niente di più creativo e di
1: Fantastico.
0: più stimolante a Barcellona in quel periodo. Complice ovviamente la Biennale,
1: Beh.
0: perché chiaramente, sai, c'era un pubblico vasto, non solo spagnolo. Ma i locali in cui abbiamo girato un po' tutti, perché eravamo più gruppi, c'erano anche il FIBA, il CCP, no, il diaframma, no, i Detonazione, insomma, i Bisca, gli Avion Travel,
1: Certo.
0: c'erano questa pattuglia di
1: Super gruppi
0: scelta.
1: italiani, eh.
0: Sì, ma era stato scelto apposta per rappresentare l'Italia,
1: Ah,
0: o
1: ecco.
0: comunque gli artisti più creativi considerati così in Italia, per portarli alla Biennale in Spagna. E i locali che c'erano a Barcellona erano molto più avanti di quelli che, almeno adesso chiaramente io ti parlo delle nostre zone, però insomma erano veramente avanti sotto tanti punti di vista. Mi ricordo che c'era un locale che non aveva il palco, ma aveva un ring proprio da pugili, e la gente suonava sul ring, proprio fatto come un pugile, insomma, una roba
1: No,
0: straordinaria sotto
1: mi
0: tanti
1: fa
0: punti di
1: piacere, poi
0: vista.
1: mi ricordo effettivamente la prima volta che sono stato a Barcellona era il 1986, quindi comunque siamo in quegli anni,
0: L'anno dopo.
1: sì, ed effettivamente c'era una freschezza, probabilmente anche appunto spesso certe situazioni stimolano la creatività, effettivamente ebbi l'idea da ragazzino, perché comunque
0: Certo,
1: avevo
0: poi
1: di un
0: tieni
1: paese molto
0: conto che
1: forte.
0: parliamo di una città come Milano, quindi
1: Certo.
0: probabilmente in provincia la situazione era diversa,
1: Beh,
0: come anche un po' qui.
1: assolutamente sì, non paragonabile. D'altra parte questo, insomma, tranne forse, insomma, giusto in Inghilterra, dove invece in Beh,
0: provincia sono uscite fuori forse le cose più
1: anzi,
0: interessanti, però...
1: Inghilterra dalla provincia sono uscite delle perle
0: Esatto. Ah,
1: grandissime.
0: sì.
1: Esatto.
0: Certo.
1: Senti Carlo, io vorrei far ascoltare un altro brano dell'album, tra l'altro quello che è stato il primo ad essere rilasciato come singolo, ovvero sia Fierce, e poi torniamo a fare due chiacchiere, va bene?
0: Volentieri, volentieri.
1: Allora andiamo ad ascoltarci un altro brano dei Frigider Tango, appunto l'ho appena annunciato, ovvero sia Fierce.

0: questa era Fierce, primo singolo pubblicato prima della pubblicazione del nuovo album dei Frigider Tango.
1: Carlo, questo Modern Vintage Wave, tra l'altro titolo fighissimo, lasciatelo dire, proprio un titolo bellissimo per un disco, sembra un disco come se fosse stato pubblicato da un gruppo contemporaneo, perché ha una freschezza incredibile. E volevo chiederti, tu cosa ne pensi della scena New Wave post-punk contemporanea?
2: Non la conosco.
1: Ah.
2: No, nel senso che in questi ultimi anni ho ascoltato altro, ma perché ho bisogno sempre di ascoltare,
1: certo,
2: qualcosa di nuovo. E quindi ti dirò, farei fatica a riconoscere qualcosa di contemporaneo proprio perché non ho ben seguito. So che ci sono band e artisti che proseguono su questa strada, insomma.
1: Tantissimi. È una scena che negli ultimi anni è proprio, diciamo, riemersa.
2: Guarda, me lo stai dicendo tu adesso, non lo sapevo. Cioè, nel senso, mi fa piacere che comunque sia un genere che ha comunque un seguito anche adesso.
1: Assolutamente, cioè, un grande seguito, grandissimo.
2: C'è questo da dire, che quando, come dire, nasce un genere, poi, come dire, germoglia e funziona per un tot di anni, poi ha chiaramente una caduta artistica,
1: sì,
2: perché più delle volte le stesse band o gli artisti entrano in un cliché da quale fa fatica ad uscire e quindi un po' si ripetono e quindi c'è una fase di stasi. Poi però le generazioni a venire non hanno mai sentito nulla del genere, è chiaro che per loro è tutto, è una novità.
1: Esatto.
2: Come. E quindi è molto più facile per loro continuare a seguire la scena che per me, che invece ho bisogno di altri stimoli.
1: Assolutamente vero, perché tu poi questa scena ne hai fatto parte, l'hai vissuta appieno, soprattutto in Italia siete stati un gruppo fondatore della New Wave italiana, tra i gruppi fondatori, quindi essendo che l'hai vissuta appieno posso capire che adesso magari cerchi di ascoltare altro, tutto, ci sta tutto.
2: No, ma cerco di ascoltare altro per aver poi stimoli,
1: certo,
2: da poi impiegare in quello che faccio, che può anche essere New Wave o post-punk.
1: Assolutamente sì.
2: Infatti Nel disco che manca, diciamo, ci sono molte più contaminazioni.
1: Quello che ci hai detto prima, esatto. C'è, esatto, diciamo, molta sperimentazione.
2: Sì. O comunque scelta di suoni diversi, sonorità diverse. Insomma, qualcosa di diverso lo è. Poi, sai, se un artista riesce a mantenere una propria identità, mm-hmm, può anche uscire dal genere, ma se, insomma, pensate ai Beatles,
1: esatto,
2: i Beatles hanno fatto tutti i generi, sì, immaginabili, possibili, ogni disco è diverso, ogni disco contiene canzoni totalmente diverse l'una dall'altra, direi che loro e Bowie sono gli unici,
1: sì,
2: due che hanno fatto un percorso artistico in questo modo, ed è quello a cui io, non dico aspiro, ma è quello di cui ho bisogno, insomma, che ci sia una continua evoluzione, ma non solo nella musica, sai, anche nella pittura.
1: Certo.
2: Tutta l'arte ha bisogno di evolversi.
1: In tutte le forme d'arte c'è bisogno di evoluzione, io su questo sono assolutamente d'accordo, Carlo.
2: Ah, sì.
0: Senti, c'è Federico Guglielmi, che è stato cantore di quell'esperienza negli anni in una stampa alternativa italiana, uno di quelli che, insomma, l'ha saputa leggere meglio e scrivere meglio di altri. Nella recensione che fa del vostro album sul numero di Blow Up in edicola, scrive: un'operazione quasi filologica realizzata con ispirazione, trasporto emotivo e mestiere, che non può lasciare indifferenti attempati nostalgici e più giovani cultori di quei giorni di continue epifanie. Vedi, quindi, il più giovane che diceva Alessia, che effettivamente sono colpiti. Mi piace il discorso comunque di trasporto emotivo, perché comunque, anche se chiaramente le vite poi vanno avanti, ci sono tante altre cose, in questo caso anche tante altre musiche che vi possono girare intorno, il fatto che ci sia ancora questa forza che poi dopo noi ascoltatori riusciamo ad apprezzare, penso che sia fondamentale. E poi voglio,
2: assolutamente,
0: voglio poi ricordare, Guglielmi cita il pezzo Adrian, l'ombra della tua grazia, l'accoppiata di pezzi, il doppio omaggio che avete fatto a Adrian Borland dei Sound, che è una figura che fa parte della mitologia di questa scena musicale, con cui voi avete condiviso dei live anche nella nostra sfigata Pescara. Dal punto di vista musicale vennero i Sound all'epoca del terzo disco, se non ricordo male, sì, del terzo disco. E volevo chiederti un pochino cosa ti ricordi questo personaggio importante quanto sfortunato.
2: Sì, infatti hai proprio detto giusto, importante e sfortunato. È che quando avrebbe dovuto essere riconosciuto importante non lo è stato, e quindi già era sfortunato, nel senso che molto così leggermente, secondo me, non perché me lo disse direttamente, ma i Sound soffrivano un po' questa mancanza di considerazione, come magari avevano gli Echo and the Bunnymen, per dirti, un gruppo molto, molto simile, che invece, sai, dopo lì c'è anche un discorso di aspetto, di tante cose. Borland, secondo me, era talmente intimista in certe cose che in quei casi ti rivolge alla più a una nicchia, capito, che al mainstream. Però la profondità che aveva, e poi purtroppo coerentemente la messa in pratica, era veramente unica, secondo me. E il rapporto con lui è stato ottimo, tant'è che voglio dire, mi ricordo, forse mancava ancora una data alla fine del tour, noi che eravamo in parte sostenuti dall'etichetta, ma anche in parte autogestiti, stavamo per rinunciare proprio per mancanza di fondi, eccetera, eccetera, il viaggio, e Borland si offrì, disse no, assolutamente, voi dovete finire le date con noi, perché nel frattempo, perché sai, quando abbiamo iniziato il tour, questi erano inglesi, io ho avuto a che fare, avendo fatto il promoter per tanti anni, con gruppi inglesi e americani. Cioè, gli inglesi sono inglesi, c'è poco da fare. Certo. Sono veramente convinti, magari anche a ragione, di essere loro davanti a tutti, almeno in questo ambito. E quindi c'è sempre un certo distacco. Mi ricordo le prime date furono difficoltose, perché i loro fonici non è che fossero così contenti da mettersi a nostra disposizione, quindi insomma un po' ci si arrangiava. Poi le ultime date, poi chiaramente convivendo con loro, le ultime date sembravano i nostri fratelli minori.
1: Che bello.
0: Perché poi è quello proprio degli inglesi, devono aprirsi, quando poi si aprono.
2: Poi si sono sciolti immediatamente. Tra l'altro persone che di proprio di radice erano persone molto, molto semplici, davvero... Come, forse a parte, forse un po' il batterista era un po' più sulle sue, però gli altri insomma erano, tant'è che passammo una notte in studio da noi e registrammo anche dei brani insieme, quindi sì. Fu una bella avventura, insomma.
0: Sì, fra l'altro pensavo, mentre dicevi, che chiaramente per un successo mainstream il faccino di Ian McCulloch era sicuramente più appetibile di quello di Adrian Borland.
2: Esattamente.
0: Però ecco quello che poi resta adesso, anche riascoltando insomma i dischi dei Sound, non invecchiano neanche di un giorno, non di un mese o di un anno, e molte delle tracce dei Contemporanei, facendo questo esempio, sono un po' stantie, devo essere sincero, sono ancora tante belle cose, ma qualcosina non lo riesco più a sentire. I Sound li posso mettere tranquillamente sul piatto, che mi piacciono sempre. Comunque grazie,
2: sai perché,
0: di questo ricordo.
2: Sai perché? Anche perché quando nell'arte c'è verità, non tramonta mai.
1: Assolutamente
2: e lui, in particolare i Sound, lo erano veramente. Ecco, The Bunnymen, che io comunque considero un una gran bella
0: band.
2: No,
0: certo, certo, non è che è in discussione.
2: Però hanno comunque ceduto un po' all'estetica, insomma, la sono diventati anche un po' più pop. Insomma, se c'era da vendersi un pochettino, perché no, l'hanno fatto tantissimi gruppi. I sound sono rimasti talmente coerenti che chiaramente sono finiti dopo poco.
0: Certo. Senti, però appunto dicevi che ci sono delle cose su cui, insomma, a parte gli ascolti, cose su cui avete già lavorato, state sperimentando. Sono curioso, ci puoi dire qualcosa di più su queste altre cose su cui, insomma, potrebbe uscire un altro album o comunque c'è un progetto pronto?
2: Allora, vi do delle notizie proprio fresche di
0: benissimo, Anker, benissimo.
2: La prima è che a settembre uscirà un libro illustrato che ho scritto in questi ultimi anni, nel quale parlo di tutti i concerti che ho visto, organizzato e svolto. E
1: ma
2: fatto,
1: che cosa, diciamo, bellissima!
2: E racconto la mia vita passando attraverso tutte queste cose, e quindi racconterò, cioè, c'è anche la storia ovviamente di Freezer Tango inserita al momento giusto. Questa è la prima cosa. Il libro tra l'altro uscirà in settembre con un CD che è il mio secondo album solista, e quindi verrà poi distribuito normalmente. Steve Dacol, chitarrista, anche lui un disco solista pronto, che dovrebbe uscire anche questo a settembre. E sempre in settembre verrà ristampato The Cock come doppio album,
1: wow,
2: con una serie di inediti o live. Adesso
0: meraviglia.
2: Ci sta lavorando la casa discografica. Insomma, c'è un bel po' di cose pronte.
0: Insomma,
2: ecco.
0: Allora, chi ha resistito a aspettarvi ha fatto bene.
2: Mentre il disco che non c'è, quello mancante, che vorrei far uscire io personalmente, adesso vediamo cosa fare, perché oltre a questi altri 10 pezzi, perché erano 10 brani, ne avremmo un'altra decina scartati anche dal doppio, e quindi in realtà potremmo far uscire un disco ogni 3 mesi, insomma, volendo.
0: Allora guarda, io da ex vecchio venditore di dischi ti dico, visto che avete pubblicato soltanto il vinile oltre all'edizione digitale di Modern Vintage Wave, fate uscire un bel doppio CD con in un CD c'è l'album e nell'altro ci mettete tutte queste cose, che insomma,
2: infatti, ma allora il CD c'è comunque
0: c'è?
2: Di Modern Vintage. Sì, sì,
0: ok, chiedo scusa, non lo sapevo soltanto il vinile.
2: No, è uscito anche il CD. Tant'è che avrei quasi ero azzardato di inserire, visto che nel CD ci sta molta più musica,
1: esatto,
2: qualche pezzo alternativo. Adesso vediamo, che è stata fatta una prima tiratura, potrebbe essere che, sai, nella eventuale ristampa
0: British style, la seconda tiratura della,
2: esatto, per collezionisti,
0: esatto, fatta bene, insomma. No, anche perché della verità io dopo, insomma, chiaramente visto che, insomma, ho vissuto gli anni del vinile, ero felice quando c'era stato il ritorno e tutto il resto. Adesso sono un po'.
2: Ma tu sei, scusami.
0: Sì, io, guarda, io ho 60 anni, precisi proprio, infatti, quest'anno. Praticamente sono. Da 3-4 anni ho dichiarato quasi, tra virgolette, quasi guerra al vinile, perché i prezzi sono davvero diventati troppo, troppo alti. C'è di fondo, mi è sembrato un po' un ciurlare nel coso dei collezionisti, ma non quelli veri che da 60 anni, come faccio io, fai tenza, andiamo a cercare le cose nei posti più strani, ma dei collezionisti così da rivista patinata. E non lo so, sono tornato a comprare il CD anche perché alla fine ho capito che li uso di più, il piatto per una quotidianità che ho, non riesco sempre a sentire dischi in vinile, invece il CD alla fine me lo riesco a sentire, anche mi riporto ancora la mia vecchia macchina, alla fine hanno ancora una vita e quindi sono tornato.
2: Sai cosa? Che dal momento che è arrivata la famosa musica liquida, che noi tutti ascoltiamo, da quel momento si è dovuto scegliere un feticcio da portarsi a casa. Beh, chiaramente l'LP è molto più appetibile a livello fisico.
1: Ma anche però estetico proprio...
2: Anche estetico, esatto, cioè, poi, certo. Insomma, dai qualcosa di gustoso. Io mi riguardavo e leggevo le copertine all'epoca 100 volte al giorno, cioè conoscevo a memoria. Anche chi stampava il disco, grafiche, Cernobbio, non so se vi ricordate.
0: Sì, sì. Vabbè, ecco, comunque l'immagine del vostro album nuovo, ad esempio, è chiaramente un'immagine che nel 12 pollici è favolosa, obiettivamente, rispetto al booklet del CD, non c'è discussione.
2: Però devo dire che il pick up che sta distribuendo il disco e Audio Globe mi hanno proprio detto: guarda, che c'è un ritorno del CD. Mi è venuto da ridere perché, e giustamente, come hai detto tu, è perché i CD hanno prezzi che sono assurdi, sia i dischi che, per non parlare di concerti, li entriamo in un'altra categoria. Un'altra polemica,
1: una polemica assurda.
2: Sì, esatto, e mi dispiace per le nuove generazioni. Esatto. Però, per quanto riguarda il CD, sembra che ci sia di nuovo più richiesta, e chiaramente l'LP costa di più perché? Perché ne fanno tirature inferiori. Una volta ne stampavano milioni, adesso ne stampano 30.000 copie, è chiaro che il prezzo si alza. E poi, sempre come hai detto tu, fanno i dischi apposta perché vengano comprati dai collezionisti, che è una cosa ridicola, perché il collezionista si deve procurare i dischi in un altro modo, non comprarli quelli già fatti per lui.
0: Esatto. Qua arriviamo all'argomento del come si chiama, adesso mi sfugge la parola, la manifestazione che c'è ogni anno, il Record Store Day, una delle grandi buffonate degli ultimi anni, era partita come una cosa molto bella, con un supporto, un aiuto ai negozi dischi quando era iniziata un po' la crisi. Adesso è diventata una buffonata, anche perché tu mi metti il disco del Record Store Day, poi lo dai anche al centro commerciale per dire che cazzo di... mi sembra che forse Paul Weller si è incazzato 4-5 anni fa dicendo: vabbè, io non ne voglio sapere più niente, perché in pratica, tipo, non so, aveva fatto 1.000 copie del disco, sapeva che, non so, un negozio importante ne aveva vendute una decina, ne aveva trattenute una cinquantina per venderle qualche mese dopo il Record Store Day a prezzi, cioè, non ha senso tutto questo, davvero non...
2: come i biglietti per i concerti,
0: e questo uguale, è davvero
2: uguale. Stessa truffa,
1: bravissimo.
0: Tra l'altro, questo è ancora forse anche peggio, con i biglietti, perché tu praticamente ti impegni anche diversi mesi prima che c'è un evento, che poi può essere che non ci puoi andare o perché non so, stai male, cioè, cavoli,
1: sostenere poi dei costi altissimi, invece
0: di essere
1: dei costi,
0: non da pagavi di meno perché tu anticipavi e devi dare una mano, adesso invece praticamente quasi vieni punito perché decidi di vedere un concerto sei mesi prima. Vabbè, mondo strano.
2: No, del resto i promoter è come nel calcio, i promoter accettano i cachet stratosferici, sì. Le rockstar vedono che li prendono e quindi ne domandano sempre di più, cioè, è una cosa che, e dopo e tutto si scarica su chi va a vedere il concerto.
0: Senti, mi fai ricordare che non mi sembra di aver letto che, a proposito poi anche, insomma, degli anni gloriosi della New Wave, penso a IQ di Robert Smith, che nel suo ultimo tour, se non sbaglio, invece ha preteso che ci fosse una sorta di tetto sui biglietti, che non andassero oltre una certa cifra, che insomma...
2: No, ma ce ne sono artisti che tentano di imporre il biglietto. Il problema è che intanto loro ormai decidono poco, perché le case discografiche, esatto, che non vendono più una mazza, hanno il controllo dei live, e quindi immagina, etica e compagnia bella non esistono minimamente. Se metti l'artista, poteva anche averla, decidono ben poco gli artisti. E dopo, comunque, se anche io impongo il biglietto del mio concerto a 20 euro, ma se uno il bagarino li rivende, io non posso controllarlo, capito? E quindi, insomma, è una storia che temo non finirà mai.
0: Senti Carlo, siccome, come puoi immaginare, insomma, andrei avanti per ore a chiederti cose, io ti lancio un appuntamento nel futuro, ovvero quando uscirà il libro, che insomma mi sembra davvero appetitosa come occasione, così tornerò a tormentarti, a chiederti un po' di vecchie cose.
2: Perché certo, figurati.
0: È una felicità, insomma, per me poter fare questa chiacchierata. Però appunto abbiamo dei tempi per cui ci dobbiamo lasciare, ma prima di salutarti e di sentire un'altra traccia dell'album, volevo chiederti una cosa di cui sei partito, una cosa che non è detto che sia poi un pezzo, ma la sensazione di cui sei più contento e orgoglioso di questo nuovo album.
2: Allora, ti dico, ero un po' prevenuto sul fatto di, come dire, far uscire una cosa così, così omogenea, per il solito motivo che ti ho spiegato prima. Riascoltandolo tutto insieme, devo dire che mi ha quasi sorpreso un po'. Evidentemente, sai, la famosa parola mood, quando si parla del mood di un disco, vuol dire che il disco ha una sua, come dire, personalità nella sua interezza, capito? E mi sembra che sta cosa stia abbastanza in piedi. Diciamo che sono un po' indulgente. e quindi dopodiché, anche il fatto di sentire che le persone, insomma, chi l'ha ascoltato è rimasto così, specialmente anche i ragazzi giovani, quello veramente mi dà felicità, nel senso che vuol dire, insomma, a parte quello che abbiamo fatto noi, vuol dire che la gente ha voglia di ascoltare ancora musica, insomma, perlomeno interessante.
1: Ma assolutamente, Carlo, e questo Modern Vintage Wave ha un mood appunto che funziona benissimo. Assolutamente.
2: Bene, mi fido di te.
0: Considera che lei è la mia badante, praticamente. Ventina d'anni meno di me, mi gestisce un attimino quando c'è un momento di difficoltà, a parte gli scherzi.
2: Sì, del resto hai 60 anni.
0: Guarda, lasciamo perdere, perché poi... pensavo non fosse niente, invece poi c'è differenza subito, dalla mezzanotte già c'è la differenza. Comunque, scherzi a parte, devo dire che non è poche cose che mi fanno sentire ancora non giovane, perché sarebbe una sciocchezza, ma
2: vivo, dai,
0: ma bene
2: vivo
0: con me stesso e la musica, sì, non mi delude mai la musica, anzi mi fa svegliare con piacere. Senti Carlo, grazie a te, grazie anche ai tuoi partner in crime, e speriamo di intercettarvi presto. Attendiamo con una certa trepidazione le cose che ci hai anticipato. Siamo davvero contenti di tutto questo, e niente, grazie davvero. Alessia, cosa andiamo a sentirci per salutare?
1: Volevo anch'io ringraziare Carlo tantissimo, grazie per tutte queste anteprime succose che ci hai regalato. E ci salutiamo con un pezzo molto bello che si chiama Non sei raggiungibile.
0: Sì, ecco. Bella canzone. Carlo, grazie davvero.
2: Grazie a voi, grazie a voi, ragazzi, grazie.
0: A presto.
2: Ciao.

Super Soul il venerdì notte ore 22:45 solo su Radio Start. Sounds like freedom. In replica domenica alle 13. Super Soul, Spartaco, Superanima.

0: Giovedì 14 maggio sono le 22:10 minuti primi, siamo un pochettino in ritardo sulla tabella di marcia. Adesso faremo due chiacchiere con il cantante e chitarrista degli October, formazione che ha pubblicato un disco molto molto bello da qualche settimana. Ma intanto abbiamo ascoltato uno spottino che ci ricorda che domani inizia il weekend lungo, il venerdì, cioè il venerdì sera, c'è alle 22:45 c'è Super Soul dell'amico Spartaco Superanima, che so essere tra l'altro un Super ascoltatore Soul affezionato di Frestate, quindi gli mando i saluti se ci sta ascoltando con grande piacere. Bene, siamo arrivati, quindi insomma Alessia, prima di parlare con gli October ci andiamo ad ascoltare una loro traccia, che dici?
1: Assolutamente, Fra, ci andiamo ad ascoltare la mia traccia preferita di questo nuovo disco degli October, che si chiama Dancing Like an Idiot. E ci ascoltiamo For Elizabeth.

0: Gianluca, ci sei? Gianluca, ci sei?
1: Sì, ci sono, mi sentite?
0: Sì, ciao Gianluca, benvenuto su Fresh Start.
1: Ciao ragazzi.
2: Ciao, ciao, grazie di essere con noi, soprattutto grazie per questo disco che insomma parte la stragrande con...
0: Alla grandissima, questo pezzo è molto figo, posso dire, molto potente. E poi soprattutto You're the Queen of the Disco è una cosa che sento molto mia, devi sapere Gianluca che io ho un passato da indie dancer proprio molto intenso,
1: Perfetto,
0: diciamo.
1: allora è a te dedicata.
0: Esatto. Veramente è un disco molto bello e questo pezzo
1: Grazie.
0: appena l'ho sentito ho detto wow, mi ha riportato subito al sound degli Interpol, che è uno dei miei gruppi preferiti, assolutamente, e che tornerò a vedere il 16 luglio a Bologna. Ci sarete anche voi, magari?
1: Stiamo pensando di venirci, certo, assolutamente. Io l'ho già visto un po' di volte gli Interpol, che
0: Anch'io,
1: sono una delle mie band preferite.
0: anch'io.
1: Quindi,
0: Esattamente.
2: Anche se sai che io qui, Gianluca, ci ho sentito forse più gli Editors. È il
0: Anche.
2: tuo primo album. Che dici?
1: Assolutamente, sono tutti riferimenti e sono stati
2: Ma
1: parte dei miei
2: belli, però, riferimenti
1: ascolti.
2: belli.
1: Beh, diciamo che poi quando le robe ti fanno, che ascolti ti fanno stare bene, hai anche voglia poi di un po' di omaggiarle, non so come
2: Certo.
1: dire.
2: Sì, no, ma io quando dico riferimenti belli intendo dire che, cioè, questa è una cosa che poi mi fa impazzire di gioia. Queste cose voi le avete prese e le avete fatte vostre, cioè non c'è nulla di appiccicaticcio, non ci sta maniera, cioè c'è sentire una sonorità, farla propria e metterla su musica, scrivere un pezzo nuovo, liriche, musica, arrangiamento, cioè questo è un pezzo degli October, però è bello comunque che sia... Che ci sentono sono delle sensibilità, d'altra parte, cioè, se penso che faccia parte delle nostre vite, no? Che dici?
1: Assolutamente, assolutamente. Secondo me non bisogna, cioè, è un linguaggio che abbiamo
2: Bravo, linguaggio,
1: imparato negli
2: bravissimo.
1: anni e poi inevitabilmente diventa qualcosa di personale. Poi che sia riferimento, io non ci trovo niente di male, nel senso, anzi, cioè, io sono cresciuto con quella musica è
0: Certo.
1: inevitabile che nello scrivere in qualche modo cerchi quelle atmosfere, quelle sensazioni, quelle cose lì.
2: Comunque, a me una delle cose che ha colpito di più del vostro album di debutto, perché ricordiamo che stiamo parlando di un album d'esordio, che anche se avete già avuto delle esperienze musicalmente parlando, è comunque un disco importante, il primo, è che l'estrema musicalità comunque di fondo di tutte le tracce, di come... Cioè, il vostro è un disco che in macchina si sente da Dio, proprio si sente
0: Ah,
2: bene.
0: sì, è perfetto questo per la macchina, è un disco perfetto,
2: Vero?
0: assolutamente.
1: Allora, io poi secondo me siamo sempre molto critici su quello che facciamo, nel senso in realtà è un disco di cui siamo molto contenti e hai fatto l'esempio della macchina. La macchina è il test, è il banco di
0: Grandissimo.
1: prova.
0: Per me il test the best, se funziona in macchina, ragazzi, funziona ovunque.
1: Assolutamente, cioè, leggevo un articolo, un'intervista a Jack White, che nel suo studio lui i dischi che produce li testa sulla macchina che ha parcheggiato
0: Fantastico.
1: davanti allo studio, quindi, quindi sì,
2: Fantastico.
1: funzionava nel viaggio, quindi per noi eravamo già contenti.
2: E funziona anche la scaletta, secondo me. Mi piace anche proprio l'ordine delle tracce, come gli episodi più tirati, che poi dopo arrivano quelli con un mood un po' diverso. Ma quindi io alla fine quello che appunto mi ha poi messo voglia di intervistarvi, appena sentivo il promo, grazie all'agenzia insomma con cui lavorate, era proprio questa omogeneità di fondo, di niente cadute di tono, un disco con uno standard molto molto alto. Questo mi è piaciuto
1: Grazie.
2: tanto.
1: Beh, allora è stato un disco omogeneo, sì, anche perché è stato creato in sala prove proprio alla vecchia, non so come dire. Ci siamo messi lì,
2: Bene.
1: abbiamo iniziato a scrivere le canzoni e sono venute fuori gli October sono un progetto più o meno, cioè abbastanza fresco, ce ne siamo insieme da
0: Recente,
1: 2
0: sì,
1: anni.
0: letto che sì, dal
1: Sì.
0: 2024, vi siete formati nel 2024, giusto?
1: Esatto, esattamente. Quindi abbiamo comunque scritto in un periodo molto, molto, molto limitato di tempo. Abbiamo scritto un sacco di pezzi, poi ne abbiamo scelti 9, però in realtà ne abbiamo scritti almeno il doppio. E alla fine, quindi, il suono era quello, il nostro modo di fare musica era quello in quello specifico periodo. Quindi sì, anche secondo me suona molto omogeneo, però poi io sono parte della band, quindi sono di parte, però mi fa piacere sentire che si sente questa roba in qualche modo. È stato proprio il raccontare un momento preciso, un periodo di tempo preciso, e quindi in questo senso sì, è molto omogeneo. Anche nei testi c'è un filo conduttore molto, molto. Poi si parla, sono 9 canzoni d'amore sostanzialmente, però evidentemente guardandolo poi da fuori e pensando al periodo che è passato, ha senso, è quasi un concept album, so come dire.
2: E c'è qualcosa anche dietro il titolo, dietro il pezzo che dà il titolo a tutto il disco, questo ballare come un idiota, ha a che fare un po' con questo momento che tu, di cui parli?
1: Guarda, sì, assolutamente, perché nasce da quella sensazione che hai di inadeguatezza, ma almeno che io poi provo quotidianamente, spesso, quindi di sentirmi fuori posto, di sentirmi, ma non perché voglio fare lo strano o il diverso, ma semplicemente perché spesso vivi in un contesto, poi noi siamo a Milano, Milano è una città estrema per molti punti di vista e molto spesso ti fa sentire magari inadatto, anche
0: È
1: se
0: vero, è
1: penso
0: vero.
1: alla musica, no? O ai social media. Facciamo di tutto per essere accettati e molto spesso ci forziamo in qualcosa che poi ci rende degli idioti, no? E quindi ci piaceva questa immagine di uno che balla come uno scemo, come un idiota, in mezzo, perché non sta non è se stesso, sostanzialmente è un po' questo, cercare di, no? Quando ti forzi diventi un idiota.
0: Ma secondo me, Gianluca, Dancing Like an Idiot ha anche un'accezione positiva, perché perlomeno per me ballare è anche un atto molto liberatorio. E appunto proprio
1: Assolutamente.
0: Dancing Like an Idiot, cioè fallo in quel modo, e libera completamente te stesso. Cioè, per me, io l'ho interpretata anche con questa accezione qua, quindi è un titolo molto figo.
1: Ma infatti è un po' quello che dici viene detto poi in For Elizabeth, esattamente, cioè
0: Ecco.
1: questo bisogno di essere quello che ti senti di essere. E alla fine cosa fai? Balli, balli perché ti lasci andare. Il concetto del ballo è lasciarsi andare,
0: Esatto.
1: accettarsi istintivamente quasi. Quindi sì, c'è assolutamente un'accezione positiva perché alla fine chi se ne frega? Sono un idiota. Sì, sono un idiota,
0: E voglio
1: ammazzatemi
0: ballare come un
1: perché.
0: idiota.
1: Esatto. E voglio essere un idiota.
2: Mentre voi parlavate di questa cosa, mi è venuta in mente l'immagine del primo Jarvis Cocker, quando ancora i
0: Oh.
2: Pulp non avevano successo, e lui che con quei suoi balletti lì, che forse lo prendevano per un idiota, e adesso la gente poi dopo si è messa a impararli davanti allo specchio, questi balletti. E mi viene da pensare un po' alla
1: Esatto.
2: parabola di come poi dopo quello che ci fa sentire inadeguati, come dicevi prima tu, poi dopo è anche la nostra stessa forza, non è vero?
1: E certo, bisogna ci rende differenti, nel senso, l'omologazione non è poi così interessante, no? Per quanto, quindi, cioè, anche se quell'idiozia può anche essere in realtà quella cosa che ti rende diverso, no? Quindi sì, mi piace l'accezione positiva che ci avete visto perché è reale, quindi.
2: E tra l'altro, tornando al discorso del test, del car test, questo è un disco che non si skippa, no, no, si sente, non
0: Esatto.
2: saltiamo prezzi, non saltiamo tracce, ce le sentiamo tutte. E a proposito di queste, cioè, poi chiaramente ognuno ha la sua favorita, la sua preferita, e la mia è Specials, è un pezzo che mi piace particolarmente. E ti volevo chiederti un pochettino la storia di questa traccia.
1: Allora, questa canzone è bella. Allora, parlo della produzione. Secondo me questo è uno dei pezzi che è venuto meglio nel disco, nel senso che ha è molto melodica in realtà, è la più
2: Certo,
1: pop forse del
2: certo.
1: disco, che non è per forza un male questo,
2: Quando è di
1: ma.
2: classe un pezzo è una balla d'up tempo di serie A, ecco.
1: E dà una bella spinta. Per quanto riguarda il testo, è perfettamente in linea con il concetto di questo disco, nel senso che ti trovi a vivere situazioni in cui sei sempre scomodo, anche nelle relazioni, o magari ti senti scomodo, hai una persona accanto che dorme e ti chiedi ma che cosa stiamo facendo? La guardi mentre dorme e dici ma dove siamo? Cosa stiamo facendo? Però alla fine qualcosa succede sempre, qualcosa di bello, poi scoppia nel ritornello, no? Qualcosa di. E quindi parla di questo, parla la canzone di amore anche questo, parla di un rapporto speciale che con le sue ombre, con i suoi momenti belli, ma insomma, con il buio e la luce, questi contrasti che poi rendono speciali le cose, se no sarebbero un po' piatte, per quanto mi riguarda.
2: Certo.
0: E siccome ne abbiamo parlato, Gianluca, adesso ce l'ascoltiamo. Ascoltiamo Specials.
1: Oh yeah.
2: Di ottobre.

0: E questa splendida traccia che una volta si diceva c'ha un tiro pazzesco, è il pezzone che secondo me gli Strokes sono un po' di anni che non riescono a fare, mentre invece gli October Made in Italy lo hanno fatto. Specials, Gianluca, che ne dici?
1: Scusa, non ho capito, è andato un po'.
0: Dicevo che questo è secondo me il pezzo che gli Strokes da un po' di anni non riescono a fare, mentre voi invece l'avete fatto un pezzo.
1: Ma magari, ma... Mi piace che tiri fuori tutte le band che abbiamo amato, sì, magari gli Strokes ne hanno fatti di molti più belli.
0: Però negli ultimi album un pezzo come Specials, se ce l'avessero avuto avrebbero avuto sicuramente qualche punto in più, te lo dico, guarda, da appassionato, grazie. Questa è una canzone, è proprio, ecco, una canzone bella, tonda, fatta proprio bene.
2: Allora, grazie. Volevo ricordare, amici di Fresh Start, che gli October hanno delle date in programma. Il 29 maggio suoneranno a Bologna, la città del mio cuore, al Freak Out. Il 21 giugno a Modena, a Fuso Orari. E il 3 luglio a Brugherio, al Masnada. Hai delle date da aggiungere, Gianluca?
1: Allora, quella del Masnada è stata anticipata al 19 giugno.
2: Ah, quindi, ecco, qui non ho aggiornato.
1: È stato un aggiornamento recente, ecco, quindi
2: a giugno.
1: A giugno, 19 giugno al Masnada, a Brugherio.
0: E poi c'è Milano.
1: Il 21 a Modena.
0: E poi c'è Milano il 15 luglio, giusto?
1: Sì. Sì, esatto, al Baccherita, che è un locale che ci ha ospitato da sempre, con cui abbiamo un rapporto di amicizia, fa delle robe belle. E alla fine trovare dei locali dove si suona a Milano diventa sempre più difficile, anche se

0: di amici di Roma e di quelle
1: Bene,
0: zone.
1: benissimo.
0: Stiamo organizzando un po' di robe. Meno male, bello, sono molto contento di girare un po'
1: Beh,
0: finalmente.
1: poi insomma, questo è un album che merita di essere portato in giro, dai, insomma, è proprio un mood da live.
0: Devo dire che ci stiamo divertendo, ma poi il disco, la cosa che un po' ci inorgoglisce, ma nel senso che ci diverte, è suonato totalmente dal vivo, nel senso in presa diretta, a parte la voce che è stata registrata dopo, ma in presa diretta, in quartetto, senza sovraincisioni. Quindi questa roba è proprio un live, quel disco lì. Quindi siamo, anche questo è bello, e quindi dal vivo è molto bello suonarla, perché c'è quella pacca lì, e noi siamo felici.
1: Ma che poi, Gianluca, penso che sia comunque importante anche poi il musicista stesso si diverta mentre fa qualcosa, no? Che dici? Penso che dai di più se ti stai divertendo.
0: Assolutamente, certo, ma infatti poi adesso abbiamo fatto incredibilmente abbastanza date da quando poi è uscito il disco, da quando c'è questo progetto. E ogni data che facciamo diventa sempre più divertente, c'è anche sempre più gente, altra cosa che non
1: Fantastico.
0: c'è. E quindi sì, ci divertiamo un sacco. Devo dire che spesso la musica poi viene un po' anche sul concetto del funziona, non funziona, rovina un sacco di cose. Adesso noi stiamo facendo questa cosa perché ci piace suonare, perché ci piace scrivere canzoni. Senza menate, questa roba ci sta facendo divertire un sacco, quello che dovrebbe essere la musica per quanto mi riguarda.
1: Assolutamente.
0: Certo.
1: Gianluca, come mai la scelta di questo nome, October? Sono curiosa.
0: Torniamo sempre ai nostri riferimenti, perché siamo dei fan degli
1: Ecco,
0: U2.
1: io là volevo arrivare perché io ho pensato proprio agli U2, quindi
0: Allora,
1: ci ho
0: sai che non ci
1: preso.
0: avevo pensato
1: E io
0: invece?
1: invece sì,
0: Non
1: fra.
0: ci avevo proprio pensato, October. Racconta, racconta. October è uno dei miei pezzi preferiti. È in un
1: Bellissimo.
0: album che
1: Sì,
0: secondo
1: sì, sì.
0: me non è il migliore degli U2, ma quel pezzo, per quanto mi riguarda, ha tutto quello di cui ho bisogno, cioè l'emotività di cui ho bisogno quando sento una canzone. E da lì, quindi, mi piaceva il nome, mi piaceva il suono, mi piaceva anche il fatto che sia un nome autunnale.
1: Sì,
0: L'autunno
1: perché questo sound si lega un po' alle atmosfere autunnali. Anche.
0: Io, per quanto mi riguarda, la malinconia è un po' il sentimento in cui mi crogiolo.
1: No,
0: Mi
1: non me lo
0: piace,
1: dire,
0: mi
1: non
0: fa.
1: me lo
0: E
1: dire. Sai cos'è?
0: quindi, guarda, dimmi.
1: No, di tu, di tu.
0: No, stavo dicendo solo, guarda, a Milano adesso piove, io sono felice, quindi.
1: Senti, no, stavo pensando, poi quando insomma, da un po' di tempo mi succede questa cosa che durante le interviste poi sento parlare di qualcosa e parto proprio per altri luoghi. Riflettevo che forse a ottobre, quei tempi, fu spinto a essere pubblicato perché forse la label voleva monetizzare sul successo di Boy e quindi c'era questa voglia di spingere a un nuovo album. E questo lo ha un pochettino forse penalizzato, però ci sono grandi, grandi tracce, probabilmente con un po' di gamba sarebbero andate a finire tutte quante in war, forse, senza quelle tracce un pochettino che vanno un po' a penalizzare tutto l'album, che alla fine non è, come dici tu, uno dei migliori della band, però in anni in cui obiettivamente erano dei remida, quello che toccavano
0: Eh beh, certo.
1: era
0: Ma
1: oro.
0: loro stessi lo dicono, cioè è stato un album di canzoni un po' abbozzate, nel senso non finite. Come dici tu, se magari avessero avuto un po' più di tempo sarebbero andate in war oppure sarebbero diventate qualcosa di più.
1: Guarda, io Gianluca, questa
0: Comunque.
1: sera sono molto contento della puntata che stiamo facendo, che sta per finire, perché credo che vi avete avvisato due band che hanno tirato fuori due splendidi dischi. Stiamo facendo ascoltare musica bella e pensavo che se vogliamo chiamarlo un po' nel restringersi della passione verso il rock delle nuove generazioni, vedo che comunque i giovani che sono ancorati ancora al suono di una band, al suono degli strumenti, eccetera, comunque sono legati a delle sonorità che amiamo, penso, entrambi. Quindi comunque si sta scegliendo, forse in maniera sotterranea, ma

0: Piano piano si comincia a vedere qualcosa che anche nuove generazioni, se scelgono il rock, scelgono il rock anche che nasce negli anni Ottanta, quello che viene da dopo il post-punk. Dopo, insomma, mi sembra una bella cosa, che dici?
1: Ma assolutamente, poi sfondi una porta aperta, sono i miei ascolti nel 2026, ascolto quella roba lì. Quindi, beh, cavolo, c'è stato un periodo dove il rock era magico, no? Se penso a Pam Pam, certo. Anche a U2, per me... Cioè, toccavo, tutto quello che toccavano diventava oro, ma in realtà c'era un talento incredibile. Quindi hanno fatto delle grandi cose, cioè, ci sono stati artisti pazzeschi. Poi in realtà anche negli anni 2000, primi 2000, se penso agli Strokes, gli Interpol, certo, gli Editors, comunque certo. Anche loro hanno saputo portare a loro modo un'interpretazione della New Wave.
2: Assolutamente sì.
1: Gli Strokes magari no, penso più agli Editors e sì. Agli Interpol.
2: Ci fu quel ritorno, ci fu questo ritorno in quegli anni appunto potente della
0: sì,
2: New Wave.
0: Sì, però poi dopo non si è più perso, capito? No. Cioè è diventato un po' in DNA come erano certe sonorità, come non so, il rock tradizionale, penso a una band come non so, i Doors, che nel corso dei decenni restavano sempre. Adesso anche quelle sonorità lì sono diventate un po'
2: sì,
0: patrimonio comune di chi sceglie ancora di ascoltare comunque la musica suonata.
1: Sì.
0: Mi sembra cosa buona e giusta. Senti.
1: Mi sembra cosa buona e giusta, esatto.
0: Gianluca, una traccia con la quale poi ti andiamo a salutare, perché ormai abbiamo già sforato qualche minuto, è quello che poi è stato l'ultimo singolo pubblicato prima dell'album, Yantou. Anche qui credo che ci sia stato un bel lavoro di Cesello in sede di produzione. È un'altra traccia, secondo me, molto ben fatta. Che mi dici di Yantou?
1: Tu è uno dei miei pezzi del cuore, diciamo.
0: Allora andiamo d'accordo, insomma.
1: Perché anche questo, secondo me, a livello di produzione è venuto molto bene. A mio gusto, un tiro che mi piace proprio tanto. Poi c'è un uso smodato del falsetto che io amo, ma è stata veramente una guerra. E quindi poi è molto bella suonare dal vivo, ci esaltiamo tantissimo, quindi c'è un sacco di, proprio a livello emotivo è bello suonarla, è bello, ci piace, insomma. È stato uno dei primi pezzi che abbiamo scritto in realtà, quindi...
0: Ed hai scelto poi il momento giusto, insomma, per tirarla fuori.
1: E poi, esatto, poi Yantou, questo nome esotico che in realtà è un acronimo.
2: Di cosa? Se
1: quello che diciamo nel ritornello, you are not the only one, quindi...
2: Ecco.
1: Però ci piaceva questo suono un po' giapponese.
2: È vero, fa tanto cos'è. Giappone, molto, è vero, fa esotico questa cosa, è molto, vero, molto carina.
0: Bene, a me ha fatto pensare ai Sundays, visto?
2: Vedi?
0: Bene, benissimo. Gianluca, grazie di essere stato con noi.
2: Grazie davvero, Gianluca.
0: Ma soprattutto
1: grazie a voi, è stato un vero piacere.
2: Anche
0: guarda,
2: per noi.
0: Grazie a te, a Dario Giordano al basso, Paolo Soffientini alla batteria e Davide Debe De Benedetti ai synth, ovvero gli October, per questo Dancing Like an Idiot pubblicato su What the Fats Records lo scorso marzo. Penso una delle cose più belle uscite quest'anno in Italia. E vi auguriamo di suonare il più possibile quest'estate,
2: esatto.
0: E speriamo di incrociarvi.
1: Magari venire giù da voi a salutarvi.
2: Sarebbe molto, davvero molto bello.
0: Sarebbe
2: Gianluca.
0: Bello e comunque, se no, insomma, a Roma non è detto che non facciamo una scappata.
2: Noi a Roma, qui a Roma noi c'è molto comoda, esatto.
1: Bene.
0: Gianluca, grazie di tutto, saluta appunto i tuoi amici. E
1: certo.
0: Ti lasciamo su Yantou e penso che...
2: Gran pezzo.
0: Grazie davvero, grazie.
1: Grazie a voi, a presto, grazie
2: ciao
1: mille.
2: Gianluca, ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: Bella,
1: molto bella. Era Ian 2 degli October, che fa parte appunto del loro disco d'esordio, Dancing Like an Idiot. Ragazzi, mi raccomando, ballate sempre come gli idioti, perché fa bene, vero Fra?
0: Aspetta, poi ricorda perché tu sei...
1: Io sono the queen of the dance floor, the queen of the disco.
0: Guarda, come ti ho già detto in privato, cioè quest'estate dobbiamo fare un set insieme. Yes. Assolutamente. Guarda, non c'ho tantissima voglia di mettere musica, ma insieme a te questa la voglio fare. Comunque, ragazzi,
1: ci facciamo ballare.
0: 22 esatto, 22:44, siamo arrivati, insomma, lunghi come spesso accade. I nostri 15 minuti li abbiamo presi, ma li facciamo diventare qualcosinetta di più, perché vi andiamo a salutare con un'altra traccia che mi è piaciuta, e poi mi piaceva anche proprio come mood per salutarvi. E sto parlando del nuovo singolo di quello che viene definito l'uomo col sax dal Lago d'Orta, ovvero sia Franco Blu, una traccia notturna e cinematografica che si muove tra hip hop, R&B e venature jazz. Una traccia che va verso un EP d'esordio previsto per il giugno di quest'anno, quindi ci stiamo avvicinando. Appunto, Franco Blu, profilo un po' enigmatico, però questa traccia è davvero bella, ed è il modo con cui vi salutiamo. Il pezzo porta il titolo di Come la notte. Alessia.
1: Ciao amici, ci ascoltiamo Come la notte e ci sentiamo giovedì prossimo.
0: Ciao, ciao, ciao.
2: Feste degli altri, ritornare tardi solo perché non ti va, lo faccio apposta.

0: Radio Start.
1: Vedi, mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te. Stavo pensando.

forse dovrei dimagrire. Il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo, ti vuole

0: Radio Start presenta Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.
1: Penny X.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

0: siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?
1: No, scusa, guarda la fotografia, sembra neanche un ragazzino, eh? No, io sono quello col vino, lui è quello senza motorino. Così adesso che è finito tutto e sono andati via e la pioggia scherza con la saracinesca della lavanderia. No, io aspetto solo che magari l'acqua non se lo lavi via. Quel segno del gesso di quel corpo è portato via. E tu, maresciallo, che hai continuato a dire? Andate tutti via! Cosa fate? Qui non c'è più niente da vedere. Niente da capire, circolare, via! Credo che ti sbagli, perché morto di soli 13 anni è proprio da vedere, perché la gente, sai,

finita la pioggia, tutto il gesso se l'è portato via. So che ti dispiace, manescello, ma appoggiato alla lavanderia era il mio di figlio, e forse tutta colpa mia. Perché, vedi, come in certi malgoverni, se in famiglia il padre ruba, anche il figlio a un certo punto vola via. E così lui, da non

fotografia. É a fotografia. Tu! Sim, tu! Tu que sei famoso! Firma! Firma per piacere!

evaporato in una nuvola rossa, in una delle molte feritoie della notte, con un bisogno d'attenzione e d'amore, troppo se mi vuoi bene piangi, per essere corrisposto, valeva la pena divertirvi le serate estive con un semplicissimo mi ricordo. Per osservarvi affittare un chilo d'erba ai contadini in pensione e alle loro donne, e regalare a piene mani oceani ed altre onde ai marinai in servizio, fino a scoprire a tuno i vostri nascondigli, senza rimpiangere la mia credulità.

poi sospeso tra i vostri come sta, meravigliato da luoghi meno comuni e più feroci, tipo come ti senti amico, amico fragile, se vuoi potrò occuparmi un'ora al mese di te. Lo sa che io ho perduto tuoi figli, signora, lei è una donna piuttosto distratta. È ancora ucciso dalla vostra cortesia, nell'ora in cui un mio sogno, ballerina di seconda fila, agitava per chissà quale avvenire il suo presente di segni enormi e il suo cesareo fresco. Pensavo, è bello che dove finiscono le mie dita debba in qualche modo cominciare una chitarra. E poi, seduto in mezzo

i pantaloni della sconosciuta fino a vederle spalancarsi la bocca. Potevo chiedere ad uno qualunque dei miei figli di parlare ancora male e ad alta voce di me. Potevo barattare la mia chitarra e il suo elmo con una scatola di legno che dicesse perderemo. Potevo chiedervi come si chiama il vostro cane. Il mio è un po' di tempo che si chiama Libero. Potevo assumere un cannibale al giorno per farmi insegnare la mia distanza dalle stelle. Potevo attraversare litri e litri di corallo per raggiungere un posto che si chiamasse Arrivederci.